0: Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima.
1: Der Geist der Unendlichkeit.
0: Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro.
1: Der Geist der
0: Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro.
1: Der helfende und heilende
0: Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Sie atmen die helfende,
0: inspirate la forza che aiuta e guarisce.
1: Und atmen
0: ed espirate cose spiacevoli come sofferenza,
1: Schmerz,
0: dolore
1: und krankhaftes
0: o aspetti
1: aus.
0: Di malattia.
1: Der Christus Gottesgeist,
0: lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro.
1: Der Christus Gottes
0: lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro.
1: Sie atmen ein,
0: inspirate. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
1: Sie atmen tief.
0: Inspirate profondamente.
1: Und atmen
0: ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli. In completa armonia.
1: Denken Sie nicht mit.
0: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita.
1: Sie nehmen in ihrem
0: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci, quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo, in quanto tale, non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della Terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'Eterno Essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'Infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico, Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: «Sono stanca morta» o addirittura «Non ce la faccio più, non voglio più» e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola, e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi. Sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono. In fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso: questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono? Sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso, sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso: ma guarda, il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia: chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? chi riesce a vedere più in profondità, ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico. Nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
0: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare, o dalle parole che sceglie, o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto la mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna, ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra. I miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale, guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza, stacco lo specchio dalla parete.
2: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa. Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo e così anche nella nostra anima. La parola «si rispecchiano» ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome. Sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani e tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
1: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazareth. Il vero Dio eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazareth, che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire. Noi esseri umani spesso parliamo molto e chiacchieriamo volentieri, ma per quanto riguarda noi stessi, le cose dipendono ancora una volta da noi. Tutto quello che si pensa spesso in modo incontrollato non dovremmo spettegolarlo al prossimo. In fondo ognuno di tanto in tanto è occupato con se stesso, con le proprie idee, i propri desideri. Perciò non si dovrebbe semplicemente interrompere l'altro per imporgli quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazareth ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Possiamo sentirci accolti in Dio, in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro. Tantomeno una persona che pecca, anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi, e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
3: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazareth sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio, l'Eterno, non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice Gabriele, proviene dal Regno di Dio. Il Regno Eterno non è bellicoso. Il Regno Eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il Regno Eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto un prestito.

0: Für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein,
1: nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
0: Wir nehmen unsere Sinne nach.
1: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
0: Tu
1: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: dal medico e guaritore interiore.
1: O Gott und Herr.
0: O Dio e Signore,
1: Sohn wirkt in uns.
0: Tuo Figlio agisce in noi.
1: O ewiger Vater.
0: O eterno Padre,
1: dein Geist, der
0: il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
1: O bejaht die große Macht der Liebe.
0: O affermate la grande potenza dell'amore.
1: Jetzt fühlt in euren Körper.
0: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo. E consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
1: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
0: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi.

0: Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Christus schenkt
0: Cristo
1: uns den Seelen.
0: Ci dona la pace dell'anima.
1: Is heil.
0: Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite il corpo.
1: Es strömt in jeder Zelle.
0: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
1: Es strömt.
0: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
1: Still.
0: Silenzio.
1: Endliche Stille.
0: Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen in
1: portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: achte Bewusstseinserschließung.
1: Ottavo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le mie sensazioni e i miei pensieri, abbraccio tutte le cellule, gli organi, gli ormoni e le ghiandole del mio corpo. Mi rivolgo verso l'interiore, nella consapevolezza che Dio è amore. Il suo amore irradia la mia anima e anche il mio corpo. Irradio ora sensazioni e pensieri d'amore nel mio corpo. Luce della sua luce avvolge la mia anima e il mio corpo. Forza della sua forza vivifica l'anima e ogni cellula del mio corpo, gli ormoni, le ghiandole e i muscoli. Tutto è immerso nella luce del Cristo. La luce del Cristo allevia e guarisce. Il Cristo richiama ogni cellula del mio corpo. La luce del Cristo fa sì che le cellule disarmoniche e malate vengano espulse e fa nascere cellule sane e forti. Con le mie sensazioni mi presento ora davanti alla porta della vita, davanti alla forza primordiale. Qui busso con le sensazioni e prego l'Eterno Spirito di spalancare la porta che immette nell'anima e nel corpo. Signore, ti prego di spalancare la porta che conduce a te. Aprila completamente. Irradia con la tua luce tutte le particole della mia anima e tutte le cellule del mio corpo. Io so che a chi chiede di tutto cuore viene dato. Il dono, la forza primordiale, si irradia con maggiore intensità per compenetrarmi completamente, per avvolgermi completamente. La porta che conduce alla coscienza divina si apre. Con le sensazioni accedo all'Altissimo in me. La luce del Signore mi inonda. Si effonde in me e tocca ogni centro di coscienza. Con questa forza di luce fluente, scivolo in sensazioni dal nucleo centrale dell'anima fino al settimo centro di coscienza. Qui espiro. Nel sesto centro inspiro. Nel quinto centro di coscienza espiro. Nel quarto inspiro. Nel terzo espiro. Nel secondo inspiro. Nel primo espiro. Qui mi soffermo e respiro. La luce del Signore si effonde in tutte le parti dell'anima e del corpo. Respiro nel primo centro di coscienza, nel centro dell'ordine, e mi soffermo qui con le mie sensazioni.

amore, calore ed armonia mi pervadono. Pace e gioia mi rendono felice. Io sono spirito del suo spirito. Il quarto centro di coscienza tiene in moto il circuito dell'energia spirituale. Cristo è la forza attraente dentro di me. La sua forza redentrice porta verso l'alto le forze vitali dal bacino di raccolta spirituale, che affluiscono in ogni centro di coscienza, intensificandone l'attività. Con le sensazioni accompagno ora le forze vitali, ossia la vita in me, fino al terzo centro di coscienza, che è il campo energetico della sapienza divina. Ora respiro nel terzo centro di coscienza. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Nel terzo centro richiamo la forza vitale con le sensazioni e i pensieri. Tramite il terzo centro di coscienza richiamo il pancreas. Gli invio le forze di salvezza. Infondo salute e forza in esso. L'amore di Dio è attivo nel mio pancreas. L'amore guarisce. Il mio pancreas funziona normalmente. Produce ciò di cui il corpo ha bisogno per restare sano. Il mio pancreas è pervaso dalla luce del Signore. Ora dirigo le mie sensazioni e i miei pensieri verso la milza e l'intestino tenue. Tutti gli organi sono di essenziale importanza e contribuiscono a mantenere sano e a vivificare il mio organismo. Affermo che la milza e l'intestino tenue sono sani. Nella mia milza e anche nell'intestino tenue si effondono le forze dell'amore. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati al terzo centro di coscienza sono ora inondati dalla luce dell'amore.
essi sono sani. Inspiro ed espiro consapevolmente. Io so che l'amore di Dio irradia tutti gli organi. L'amore di Dio guarisce. L'amore di Dio rinforza tutto il mio organismo. Ogni cellula viene illuminata dalla luce dell'amore. L'amore guarisce.

Accompagno la corrente eterea con le sensazioni. Nel quarto centro espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro. Con le sensazioni mi reco nel nucleo centrale, nel cuore dell'anima, dove respiro. Ora ridiscendo ed accompagno la forza eterea fino al secondo centro di coscienza. Con le sensazioni mi reco nel settimo centro di coscienza ed espiro. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro, nel primo espiro e nel secondo inspiro. Qui mi fermo e respiro. Ora mi trovo nella coscienza della volontà divina. Attraverso il secondo centro di coscienza, le forze vitali affluiscono ai reni e agli ureteri. L'amore di Dio guarisce i miei reni e gli ureteri. Io affermo la forza di guarigione nei miei reni e negli ureteri. I miei reni e gli ureteri sono sani, poiché l'amore guarisce. La volontà di Dio si effonde nell'intestino retto e crasso. Compenetra ogni cellula e apporta pace e armonia, sia nell'intestino retto che nell'intestino crasso. La luce è amore. L'amore guarisce. La luce illumina l'intestino retto e l'intestino crasso. Le cellule malate vengono espulse, mentre si sviluppano e si risvegliano cellule sane. L'amore è la luce di Dio. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati alla coscienza della volontà ricevono la corrente della volontà. Essi guariscono e si fortificano. Essi sono sani. Ora riaccompagno la corrente eterea verso le regioni superiori,
dove si trovano gli altri centri di coscienza, attraverso i quali la luce e l'amore si effondono nell'organismo. Nel terzo centro inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro e mi soffermo brevemente a respirare, lasciando fluire il mio respiro. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dio è amore. L'amore di Dio mi pervade.

con le sensazioni, entro di nuovo nel Santissimo. In pensieri mi inginocchio davanti all'Altissimo e lo ringrazio per il suo amore, per la luce della mia anima e per le correnti guaritrici che inondano il mio corpo. Respiro liberamente. Sono pervaso dalla luce della sapienza. Respiro l'alito di Dio. Respiro la sua forza vitale. Tutto il mio organismo è leggero, poiché le forze vitali pulsano in tutte le cellule. Le correnti di guarigione afferrano tutti gli organi. Io sono colmo di pace e di armonia. Io sono pervaso e ricolmo dell'amore di Dio. Il circuito spirituale dentro di me è la forza, è la vita che sostiene l'anima e l'uomo. Finché il mio corpo fisico vive, questo circuito spirituale scorre dentro di me, con le sensazioni. Posso sempre accompagnare la forza fino al principio dell'ordine e al bacino di raccolta e farla risalire fino al nucleo centrale dell'anima, dove ricomincia il circuito delle forze vitali. Accompagno ancora una volta coscientemente l'energia vitale, ossia seguo il circuito spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro, nel sesto inspiro, nel quinto espiro, nel quarto centro inspiro, qui mi fermo e respiro. In questo centro agisce la forza di redenzione. Qui risiede la coscienza del Cristo, che è tutt'uno con la forza primordiale. Ringrazio lo Spirito del Cristo per la salvezza della mia anima.

0: wir gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Du bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre,
0: wir tauchen in die Sonne
1: e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami.

0: e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
1: In ihr Antlitz.
0: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto. Esso ci riscalda. Sei tu, la vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
1: In diesem Bewusstsein,
0: Padre, in questa consapevolezza,
1: tu
0: inizi.

0: bist mein Ziel.
1: Du sei la mia via.
0: Du bist für mich da.
1: Du sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: tu
0: den Himmel.
1: Tu sei qui per me e mi tu porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Tu zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via
0: nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me perché tu mi ami.
0: Tag und Nacht.
1: Giorno e notte.
0: In jeder Stunde.
1: In ogni jeder ora.
0: In
1: ogni minuto.
0: Augenblick.
1: Ogni attimo.
0: Tu bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu.
1: Tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
1: Accetta la giornata.
0: Du fühlst.
1: E vivi nel mio spirito.
0: Alles, was dich umgibt.
1: E percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce.

Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima, nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza, pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: Ivigan.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente.

0: immortale ed eterna in me. L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita. Io sono la vita.
1: Ich erwache im Bewusstsein des Ewigen.
0: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo Spirito che fluisce in Eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
1: Der Geist Gottes speist meine Seele.
0: Lo Spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo. Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
1: Meine niederen Gedanken,
0: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
1: Meine Sinne veredeln sich.
0: I miei sensi si nobilitano.
1: Ich bin Geist. Aus seinem Geiste.
0: Io sono spirito del suo spirito, amore del suo amore.
1: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
0: Io sono pieno di forza e potenza, grazie allo Spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere. Io sono divino.
1: Das Niedere schwindet.
0: Le cose infime scompaiono.
1: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
0: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
1: Ich erwache mehr und mehr.
0: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
1: Die Partikel meiner Seele.
0: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
1: In mir erwachen edle Gedanken.
0: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il figlio immortale dell'Altissimo.

0: wird still in mir.
1: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
0: Ich werde still.
1: Io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: Spirito.
1: Ich bin Licht
0: aus Io sono Licht. Luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio. La vita eterna, l'amore, trasforma l'irrequietudine in calma. I pesi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom.
0: La corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: bin erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito, che in Occidente chiamiamo Dio, è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: Wer die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth
1: chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi, in questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non appena ci svegliamo e iniziamo la nostra giornata, una parte dei nostri pensieri cerca di dominarci. Ci lasciamo dominare, manovrare e spingere dai nostri pensieri? Oppure teniamo in mano noi le redini della nostra vita? Che cosa ne dite di portare con voi le seguenti riflessioni nella vostra giornata, per riuscire così a dominare i vostri pensieri? A lungo andare, nessun uomo può rendere felice un'altra persona, poiché la felicità duratura proviene soltanto dall'interiore. Tuttavia, possiamo fare una gioia al nostro prossimo con un dono altruistico, un piccolo regalo o un gesto amorevole, per i quali non pretendiamo nulla, nemmeno un ringraziamento. Molte persone ritengono di essere intelligenti o addirittura sagge. Si riconosce chi è veramente saggio dal fatto che non usa mai violenza, non si mette nemmeno mai in primo piano e non si impone mai. Il vero saggio lascia agire Dio in sé e attraverso di sé. Il vero saggio, che è privo di violenza, aspira alla sintonia con i suoi simili e trova così persone dagli stessi intenti che si uniscono nello Spirito di Dio. Se ci sforziamo giorno per giorno di ringraziare per ogni cosa, per la gioia e per il dolore, matureremo nel regno di Dio e la via che percorreremo sarà l'altruismo. La sapienza non è sapere spirituale. Chi si limita ad accumulare sapere spirituale rimane spiritualmente cieco. Chi ha accumulato molto sapere spirituale non riesce nemmeno più a distinguere tra il sapere, la sapienza e la coscienza. Chi invece è divenuto saggio adempiendo le leggi della sapienza eterna di Dio, ha dischiuso in sé l'universo e contempla l'universo.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, forse alcuni aspetti vi hanno toccati. In questo caso, non dovreste accogliere solo con la mente gli aspetti di sapienza che avete compreso, bensì lasciarli giungere nel vostro cuore. Durante questa giornata vi toccheranno spesso e potrete così confrontare il vostro comportamento con ciò che desiderate nel vostro cuore. Dopo esservi preparati in questo modo, potrete iniziare la vostra mattinata e a mezzogiorno rivedere ancora una volta la mattinata che avete trascorso. Voi stessi sapete come è andata la vostra mattinata. Forse siete riusciti a mettere in movimento alcuni aspetti di sapienza che vi hanno toccati nel cuore al mattino, per esempio includendoli in colloqui, in determinate situazioni, oppure nel vostro lavoro. Per il pomeriggio potreste portare di nuovo con voi alcune riflessioni, naturalmente solo se lo desiderate. Il regno di Dio può crescere da noi stessi soltanto tramite la nobilitazione dei sensi e pensieri conformi alla volontà di Dio. In questo modo diamo noi stessi una nuova forma al nostro modo di pensare e di vivere, poiché ci basiamo sul regno di Dio, che è la vera vita. La vera vita cresce dall'interiore verso l'esteriore, è

0: giusti. Nella sua legge non c'è nulla che non sia buono. Da lui proviene quindi soltanto ciò che è buono, poiché Dio è buono.
1: Unsere Leiden, unser leidhaftes Dasein.
0: Le nostre sofferenze, la nostra esistenza segnata dal dolore e i nostri colpi del destino provengono dal nostro egocentrismo, dai nostri pensieri e dal nostro comportamento negativi. Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci può liberare dalle nostre sofferenze, pene, malattie e preoccupazioni soltanto se noi lo vogliamo, se noi prendiamo coscienza di essere figli di Dio e adempiamo la legge di Dio e l'amore per il prossimo. La chiave per il bene non è costituita da prescrizioni. Apriamo la porta che conduce alla vita vivendo in modo consapevole di Dio.

0: Wenn sie das, was in ihr Herz gefallen ist,
1: che cosa ne dite di portare con voi nel pomeriggio ciò che vi ha toccati nel vostro cuore e alla sera chiedervi ancora una volta come è andata la vostra giornata e se siete riusciti ad applicare alcuni aspetti di questi brevi sostegni di coscienza. Se lo desiderate, potete concludere in questo modo la vostra giornata, ossia conservare nel vostro cuore il bene, ciò che è stato veramente altruistico, e sistemare ciò che vi rende ancora inquieti, in modo da poter iniziare la serata in modo equilibrato. Alla sera potreste anche riflettere ancora in voi su alcuni pensieri che provengono dalla verità oppure parlarne nella vostra famiglia. Chi pensa e parla in modo divino è giusto e rimane retto. Non ha pretese per sé, non è ambizioso, ma muove aspetti divini in questo mondo. Il sapere è conoscere, la sapienza è conoscenza.
0: Chi
1: ha raggiunto la sapienza porta a termine il proprio compito nel mondo, tuttavia la sua vera patria è dentro di lui. È consapevole del fatto che la sua esistenza terrena è soltanto un prestito per quest'epoca, ma la sua vera casa è nell'eternità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata consapevole e dei buoni colloqui anche alla sera, dei buoni pensieri e un sonno pacifico e ristoratore. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt,
1: se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale.
0: Die Welt,
1: il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri, con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Mi permettete di chiedervi se ora, e quindi al mattino, già al momento del risveglio, i vostri pensieri si trovano nel regno di Dio o se sono lontani da ciò che è eterno? Quanti pensieri ci facciamo spesso sulla nostra esistenza terrena e quanto poco riflettiamo invece sull'esistenza eterna? Mettiamo brevemente da parte i pensieri che ora forse ci occupano, pensieri che riguardano l'esistenza terrena, tutto ciò che avviene o potrebbe avvenire qui, se riusciremo a fare bene il nostro lavoro, se il colloquio che dobbiamo affrontare avrà un esito positivo, e tante altre cose. E prendiamo coscienza che Dio, il regno dell'interiore, conosce ogni cosa, anche il decorso della nostra giornata di oggi.
0: Möchten auch Sie vom Kopf ins Herz gelangen?
1: Desiderate giungere anche voi dalla testa al cuore? Allora, lasciamo parlare ancora una volta il cuore e iniziamo una breve meditazione.

0: Respiriamo in modo più profondo. Respiriamo consapevolmente in modo più profondo. In questo modo il nostro corpo assume una posizione ben diritta. Continuiamo a respirare in modo tranquillo e profondo. Percepiamo come stiamo diventando tranquilli. I pensieri che ci assillano scompaiono. I nostri occhi diventano più chiari. La vista più ampia. Ora il respiro è automaticamente più tranquillo e profondo. Che cos'è avvenuto? Ci siamo riproposti seriamente di passare dalla mente al cuore e subito ci accorgiamo che c'è qualcosa che ci affascina. È una sensazione di calore, di sicurezza, di calma, qualcosa che non si può descrivere, ma che è presente. Sono correnti sottili che provengono dal regno di Dio in noi. Lasciamo entrare queste sottili correnti nel nostro cuore e nel nostro animo e percepiremo che desideriamo esprimere questo sottile sentimento, questa gioia e questa gratitudine che risuonano in noi. Ciò significa che dovremmo pregare.
1: Beten Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
0: Pregate, cari ascoltatori e care ascoltatrici. E questa preghiera sarà la vostra preghiera. Proviene dal profondo della vostra anima. È il vostro dialogo con Dio.

Dopo la preghiera percepirete che i pensieri esteriori che prima volevano determinare la vostra mattinata e che voi avete considerato come la realtà sono sì ancora presenti, ma non vi assillano e non vi legano più, e che li potete porre nelle mani di Dio.

0: Mitte des Tages erreicht,
1: quando è trascorsa metà della giornata, avete già sperimentato le prime ore del giorno. E dove sono arrivate dentro di voi? Soltanto nell'intelletto, nella mente? In tal caso vi è stato difficile affrontare i vostri compiti o rispondere alle domande. Oppure la mattinata è giunta nel vostro cuore? Allora sarà stato facile per voi compiere il vostro lavoro. Le ore di mezzogiorno dovrebbero

Alla sera, dopo la giornata di lavoro, potreste chiedervi ancora: come? Il vostro stato d'animo ve lo dice. La gioia esuberante o la tristezza sono spesso segnali che ci indicano che abbiamo risposto e reagito agli attimi, agli eventi e alle situazioni della nostra giornata con la testa, quindi con l'intelletto. La gioia interiore, che è come una gratitudine, e la serenità interiore, ovvero la tranquillità, sono risposte che provengono dal cuore. Se invece avete ancora un peso sul cuore, se siete irritabili e di malumore, sarebbe meglio elaborare che cosa vi opprime per sistemarlo prima di andare dalla vostra famiglia, da conoscenti o amici. È sempre bene fare un bilancio della giornata. Ci aiuta a comprendere il dare e avere della giornata e potremo poi sistemare ciò che va ancora fatto e ciò che ci rende inquieti e farlo con l'aiuto dello Spirito di Dio, del Regno interiore. In tal modo diventeremo anche consapevoli che il regno interiore è l'essere eterno e che in fondo noi siamo figli e figlie di questo regno in eternità. Lì si trova il nostro vero essere eterno, mentre qui abbiamo soltanto un'esistenza limitata. Il regno interiore è il regno del cuore, che possiamo dischiudere soltanto con il cuore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguriamo la vera felicità che proviene sempre dal cuore, dal regno del vero essere.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione in cui parleremo dell'Eterno Spirito Creatore e della corrente delle rivelazioni di Dio. Infatti, Egli ha sempre parlato all'umanità per mezzo dei Suoi profeti e anche oggi parla tramite una donna tedesca di nome Gabriele che Egli, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Da millenni Dio, l'Eterno, si rivela in continuazione per bocca profetica. Si tratta dell'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio di tutti i veri profeti. Egli si è rivelato e si rivela per mezzo dei suoi profeti nel Io sono, l'Io sono. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto al di fuori della sfera di potere della casta sacerdotale e questo per buoni motivi, come sentiremo tra poco. Nel libro Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito, Walter Nigg, un teologo ed esperto di storia della Chiesa, scrive quanto segue. Il secondo nemico del profeta è il sacerdote. Tra di loro ce ne sono alcuni che per natura vengono consumati da una mania di potere e di dominio demoniaca. Sacerdoti che, abbagliati irrimediabilmente dalle loro aspirazioni, mettono la propria carica sullo stesso piano di Dio e non ammettono la minima contraddizione perché la considerano come un'offesa alla loro autorità. Questo scrive il teologo Walter Nigg e prosegue. Il sacerdote ebro di se stesso fiuta nel profeta un rivale e un antagonista che smaschera il suo atteggiamento presuntuoso. Un sacerdote avido di potere non è assolutamente un'eccezione e quanto più in alto si sale sulla scala gerarchica, quanto più spesso lo si trova. Qualsiasi sia l'animo del sacerdote, egli è in ogni caso un rappresentante della tradizione esistente, mentre il profeta rappresenta fondamentalmente l'opposto del sacerdote. Al profeta è dato il compito di annunciare la volontà di Dio, che egli trasmette secondo ciò che vale nel momento attuale. Il fronte su cui si scontrano il profeta e il sacerdote risale ai tempi dei primi cristiani, nei quali gli ecclesiastici si sono opposti ai profeti e hanno considerato la loro concezione del culto come un oltraggio all'ordine del Tempio. Il sacerdote è il nemico del profeta e volerli conciliare è un'impresa impossibile. Questo è il testo citato dal libro Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito, scritto da Walter Nigg, un teologo ed esperto in storia della Chiesa.
1: Collegandoci a questo testo, desideriamo ora riportare una parte di un'omelia del Papa trasmessa nel gennaio 2015 da Radio Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, che conferma chiaramente le affermazioni di Walter Nigg. Prima di iniziare, vogliamo tuttavia chiarire quanto segue da parte nostra. Noi siamo per la libertà di religione. Ognuno può credere ciò che riesce a comprendere nella misura in cui ciò non viola le leggi dello Stato. Noi ci definiamo cristiani delle origini che desiderano seguire Gesù di Nazaret e siamo convinti che le chiese istituzionali non abbiano a che fare con gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, dato che non insegnano e non mettono in pratica i principi più importanti che Gesù ha insegnato. Con i dogmi e i precetti di fede ecclesiastici sono stati stravolti gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Per questo motivo ci distanziamo espressamente dagli insegnamenti e dalle opere delle chiese istituzionali e in modo particolare dal Vaticano. Quindi seguiamo Gesù di Nazaret e non il Vaticano. Crediamo allo spirito della parola profetica come è scritto nei testi tramandati in cui si legge. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Dall'Apocalisse di Giovanni 19:10. Quali seguaci di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero, sentendo il seguente messaggio trasmesso da Radio Vaticano il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ci siamo allarmati. Il Papa ha affermato: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Fine della citazione. Confrontiamo ora queste affermazioni con le parole che abbiamo citato prima, tratte dall'Apocalisse di Giovanni, che sono comunque molto più antiche del Vaticano. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
2: Cari amici, tantissime persone alla ricerca di Dio dicono di aver trovato il Cristo soltanto dopo essersi staccati dalla Chiesa. Questa è una realtà che molti possono testimoniare. E per quanto riguarda il corpo e il sangue della Chiesa, è proprio la storia della Chiesa che è segnata da milioni e milioni di figli di Dio che sono stati assassinati, vittime della mania di potere satanica della casta sacerdotale. Per esempio, con le crociate condotte nel nome di Dio, nel periodo dell'Inquisizione, con la conquista dell'America, nelle guerre che vengono condotte fino ad oggi in parte anche da cosiddetti cristiani. Ci chiediamo dunque, lo spirito del Cristo Dio potrebbe rivelarsi all'interno di una simile chiesa? Se così facesse, il Cristo, il principe della pace, non approverebbe e non accetterebbe in tal modo i terribili crimini del Vaticano, contraddicendo così i propri insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo? Ed egli, quale Gesù di Nazaret, non sarebbe così un falso profeta? Se Dio, l'Eterno, si rivelasse per bocca profetica all'interno delle chiese istituzionali, ciò non significherebbe forse che Dio, nostro Padre nei cieli, che è l'amore, riabiliterebbe in tal modo come compiacente a Dio i crimini terribili commessi contro milioni e milioni di persone e le crudeltà perpetrate dalla Chiesa Cattolica che non sono ancora state espiate? Per questo lo Spirito di Dio si può rivelare tramite la parola profetica liberamente solo in modo totalmente staccato dalla Chiesa. Questo perché Egli, Dio, l'Eterno, è la verità e la giustizia e non l'espressione di dogmi o la parola di un diritto ecclesiastico che è frutto del pensiero di sacerdoti o teologi, i quali sono anch'essi dei peccatori. Tutto questo non ha nulla a che fare con gli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono stati messi in croce e il Cristo risorto è ancora appeso alla croce del martirio della sua esecuzione, come fosse un trofeo esposto a simbolo della Chiesa sacerdotale. Non è forse così che l'immoralità del culto di Baal, che esisteva prima del cristianesimo, scaturita dalle fantasie, dalle interpretazioni e dagli umori di sacerdoti peccatori, è stata elevata a criterio di misura del Vaticano e fissata per iscritto in dogmi e precetti ecclesiastici? Chi legge i dogmi, gli insegnamenti e i precetti ecclesiastici può confrontarli con i riti, i culti e le cerimonie che sono stati tramandati dal culto di Baal. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: L'affermazione fatta dal Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace dice: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Questo conferma ciò che viene descritto da Walter Nick nella sua analisi dal titolo «Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito», in cui il teologo Walter Nick afferma che il sacerdote è il nemico del profeta. Tuttavia, ciò che il Papa ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Pace dimostra anche chiaramente che la Chiesa Cattolica non si distacca nemmeno di un millimetro dai suoi precetti, dai suoi dogmi, nemmeno se essi risultano contrari agli insegnamenti originari portati da Gesù di Nazaret e anche a ciò che sta scritto nella Bibbia. Si può forse constatare che la morale di Gesù di Nazaret è ben al di sopra dell'immoralità delle chiese e ben al di sopra dell'immoralità del Vaticano. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, ed Egli, l'Eterno, ha annunciato ed annuncia per bocca profetica. La mia parola è la parola della verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: Cari amici, potremmo anche chiederci perché i veri profeti di Dio hanno parlato e parlano contro la casta sacerdotale. Perché Dio, l'Eterno, l'unico, l'universale, che è lo spirito creatore, l'intelligenza universale, la coscienza universale, non ha bisogno di intermediari fra i suoi figli, uomini e anime, dato che Egli stesso, Dio, è la vita in tutto e in tutti. Egli stesso è rappresentato in ogni uomo. Per questo non ha bisogno di intermediari, né di un rappresentante, o addirittura di un sostituto sulla terra. L'Io sono, Dio, è lo spirito dell'infinito, la coscienza universale. Egli è la forza che dirige gli atomi nelle loro traiettorie, ed è al contempo la forza in grado di guidare le immense galassie, i soli e gli astri, l'intero universo, secondo leggi immutabili. Dio è la vita e non esiste altra vita al di fuori di Lui. Dio è la vita in ogni uomo e in ogni anima, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ogni pietra. L'intera creazione dà testimonianza di Lui, dello Spirito Creatore. Dio, l'Eterno, non ha bisogno di sacerdoti peccatori per comunicare con i Suoi figli in veste umana. Questo è stato ed è il messaggio portato da tutti i veri profeti di Dio, ed è anche ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret e anche il Cristo Dio che è risorto.
2: Se gettiamo uno sguardo nella storia della Chiesa, possiamo riconoscere che la Chiesa Cattolica, dal tempo di Costantino nel IV secolo, ha stravolto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, come ha formulato un famoso personaggio tedesco, Karl-Heinz Deschner, un critico della Chiesa riconosciuto a livello mondiale. Dal tempo di Costantino, l'ipocrisia e la violenza sono diventati tratti caratteristici della storia della Chiesa e gli omicidi di massa la pratica esercitata da una religione. Uccidere una persona sola era rigidamente vietato, mentre massacrarne migliaia era un'opera per compiacere a Dio. Tutto questo non è ciò che consideriamo come schizofrenia, ma è ciò che definiamo come cristianesimo. Questa citazione è tratta dal libro di Karl-Heinz Deschner, La Chiesa del Male, a pagina 58. Non sono pochi i critici che considerano determinate istituzioni religiose come il prototipo dell'oscurantismo. Secondo il dizionario Duden, l'oscurantismo è il tentativo di mantenere gli uomini volutamente nell'ignoranza, di impedire che pensino in modo autonomo e far credere loro che esistono fenomeni sovrannaturali. Un'altra citazione tratta da un testo di Karl-Heinz Deschner arriva a trarre una conclusione spaventosa e raccapricciante. Egli scrive: «Dopo essermi a lungo occupato della storia del cristianesimo, non conosco, nell'antichità, nel Medioevo e nell'epoca moderna, compreso esplicitamente il XX secolo, alcuna organizzazione al mondo che si sia macchiata così a lungo, in modo così continuo e terribile, di crimini come la Chiesa cristiana, in particolar modo la Chiesa cattolica romana». Questa citazione è tratta dal libro La Chiesa offesa di Karl-Heinz Deschner. Questo ci aiuta a comprendere perché si afferma: Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia per bocca profetica, la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: Cari amici, nonostante la grande predisposizione alla violenza e alla brutalità presenti nella storia della Chiesa, la gerarchia sacerdotale è riuscita poche volte a impadronirsi di un portavoce o di una portavoce di Dio per inserirli nel suo rifugio di potere terreno o tenervili imprigionati, per poi presentarli in seguito come cosiddetti santi al popolo di fedeli della Chiesa. Un vero profeta di Dio è molto di più di tutto l'apparato ecclesiastico istituzionale che si è esteriorizzato, compreso il papato. È molto di più di un cosiddetto santo della Chiesa. E la gerarchia ecclesiastica con i suoi papi, cardinali e vescovi non ne hanno comunque la minima idea. Il filosofo francese Helvetius affermò quanto segue sulla Chiesa. Leggendo le liste dei suoi santi, si trovano i nomi di un migliaio di criminali che sono stati in seguito dichiarati santi. Fine della citazione di Helvetius. E la storia della Chiesa lo conferma. Basta essere disposti a informarsi e a riflettere per giungere alla conclusione che si tratta in fondo di un continuo tradimento di Gesù di Nazaret, o almeno così lo si potrebbe definire. Un vero profeta di Dio scrolla tutto ciò che non corrisponde alle leggi di Dio e lo rende manifesto al popolo, senza tener conto della posizione di certe persone. Sia che si tratti di guide religiose o guide terrene di un popolo, il profeta sa che dopo la morte del corpo tutti gli uomini si ritroveranno come anime, con tutte le loro colpe, ossia i loro peccati, e nient'altro. Nessun'altra cosa. E non ci saranno differenze tra gli altolocati terreni e le persone semplici del popolo, e ancor meno tra gli uomini e la casta sacerdotale che Gesù di Nazaret non ha mai voluto. Infatti nell'aldilà tutti gli uomini si ritroveranno senza la loro posizione, prima di tutto come anime, anime nude e senza niente. Nell'aldilà, ciò che nel mondo ha portato stima e rispetto non conta più nulla. Il profeta, per mandato di Dio, aveva ed ha il compito di mettere il dito nella piaga, ossia di mostrare i peccati e ciò che corrisponde al peccato, ciò che è contro la volontà di Dio. Per questo riflettiamo su quanto segue. Dio, l'unico universale, si è rivelato per bocca profetica già molto tempo prima che dei sacerdoti peccatori fondassero una chiesa. Un fatto che per lo più voleva sostenere detentori di un potere terreno, tra i quali molti dittatori e despoti, re e imperatori, presidenti e cancellieri, per mantenere il popolo asservito e, nel tentativo, per opera del clero e dei suoi dogmi, di mettere una museruola alla parola di Dio, data per bocca profetica, che ha sempre voluto rivelarsi in tutti i tempi. Ancora oggi, secondo gli insegnamenti della Chiesa e le parole del Papa trasmesse da Radio Vaticano nel gennaio 2015, non devono esistere rivelazioni divine e cristiane date per bocca profetica al di fuori della censura ecclesiastica, per quanto mistiche esse possano essere. Questi sono a senso gli insegnamenti della Chiesa, validi ancora oggi. Ma Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia ancora oggi per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: La casta sacerdotale vuole ancora porsi come intermediario tra Dio e gli uomini e costringe la coscienza cosmica dello Spirito universale in una sfoglia sottile benedetta da sacerdoti, ovvero in un'ostia, che dovrebbe assicurare ai sacerdoti il potere su Dio e sul popolo. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, e ciò è avvenuto in tutti i tempi, indipendentemente dal fatto che questo sia o non sia comodo per una casta sacerdotale abbagliata e impossessata dal potere, di qualsiasi religione essa faccia parte. Rendiamoci di nuovo conto che Dio, l'Eterno Spirito Creatore, è al di sopra di tutte le religioni. Dio ha parlato e parla per mezzo dei Suoi profeti al di fuori delle chiese, che con i loro sacerdoti hanno sempre cercato, fin dall'antichità, di distorcere la Sua sacra parola per adeguarla alle loro pretese di potere. Io sono l'Io sono. Sono le parole di Dio che risuonano tramite i Suoi profeti. Egli, Dio, l'Eterno, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Egli è il Dio di un profeta come Mosè, Isaia, Osea e Geremia e di molti altri profeti. Questo è il fondamento spirituale della Bibbia e l'operato profetico è quindi anche la base della fede cristiana. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: Rendiamoci conto anche di quanto segue. La base dei testi tramandati non è quindi costituita dalle manipolazioni della casta sacerdotale e delle chiese istituzionali, anche se spesso sembra che la presunzione della casta sacerdotale sia al di sopra di ogni cosa, bensì è costituita dalla parola di Dio data per bocca profetica. L'Io sono, Dio, l'Eterno, ha sempre parlato contro la gerarchia ecclesiastica per mezzo dei Suoi profeti, anche tramite il grande profeta di Dio Isaia. Egli, Dio, parlò contro la casta sacerdotale. Ora leggo dalla Bibbia, capitolo 1, versetti 10-17 del libro di Isaia. La vera celebrazione divina è quella falsa. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E in Osea si trova un intero capitolo contro la casta sacerdotale. Il giudizio sui sacerdoti, 4:1-10. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su sangue. Ma nessuno accusi, nessuno contesti, contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Perisce il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Fine della citazione.
0: Anche Gesù di Nazaret disse parole chiare agli scribi e ai farisei. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, si legge: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè, ossia del profeta di Dio, si sono seduti gli scribi e i farisei, quindi i sacerdoti di allora. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, poiché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi delle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi, cioè maestro, dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno coloro che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché divorate le case delle vedove e fate lunghe orazioni per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché in questo modo anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla parola di Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e li crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, sul sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, il figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa è abbandonata. Fine della citazione.
1: Cari amici, cosa si intende con le parole «per questo la vostra casa è abbandonata»? Si può constatare che la profezia divina corrisponde alla volontà di Dio e soltanto essa annuncia le sue leggi e non le strutture dogmatiche e le opinioni segnate dal peccato di una gerarchia sacerdotale che in tutti i tempi ha perseguitato i veri profeti di Dio ed ha ucciso tanti uomini e donne giusti, come hanno denunciato chiaramente tutti i veri profeti di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge quanto segue su Stefano, il primo martire. Ora citiamo. Stefano parlò ai sacerdoti, agli scribi e ai farisei. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, nel cuore e nelle orecchie. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E si racconta che all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione. Fine della citazione.
2: I crimini più terribili commessi dalla casta sacerdotale e dalla Chiesa fin dal tempo di Costantino non sono fino ad oggi stati espiati. Senza farsi scrupoli di alcun genere, nel magistero della Chiesa si glorifica ancora oggi apertamente l'inquisizione e la condanna di cosiddetti eretici ed empi come se fosse stata una verità di fede. Ciò avviene con la minaccia della dannazione eterna, nel caso in cui i fedeli dovessero avere un proprio senso oggettivo del diritto in merito ai 10 comandamenti di Dio e dovessero considerare tutti questi crimini per ciò che sono stati e che ancora sono effettivamente, un modo per mettere a tacere lo spirito profetico. Secondo la Chiesa, la profezia divina al di fuori della Chiesa cattolica è ancora oggi un'eresia che viene da lei messa al bando, con la minaccia di una presunta dannazione eterna. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Il modo in cui le

0: ed è sempre pronta ad accendere nuovi roghi per gli eretici. Fine della citazione. E dato che il sacerdote è ancora oggi il nemico del profeta di Dio, come abbiamo già sentito, ci si chiede allora: il Vaticano ha veramente seppellito il pensiero di accendere dei roghi per i profeti di Dio e per i seguaci di Gesù di Nazaret, per musulmani e giudei, per induisti e buddisti, per panteisti e atei, per tutti coloro che non vogliono essere cristiani? I dogmi e i precetti di fede cattolici dicono tutt'altro.
1: Cari amici, arriviamo ora alla profezia di Dio per la nostra epoca, perché anche nei nostri giorni Dio, l'Eterno, non tace. Come in tutti i tempi, Dio parla per bocca profetica a tutti gli uomini e a tutte le anime di buona volontà. Circa 40 anni fa avvenne qualcosa di totalmente imprevisto, un evento molto raro nella storia dell'umanità, con un'importanza addirittura cosmica. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è intervenuto nella vita di una persona e, in quest'epoca tanto moderna, ha chiamato questa semplice donna del popolo a operare come sua portavoce, come sua profetessa. E questo ancora una volta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, dato che, secondo la Chiesa, ciò non è possibile, come in tutti i tempi la Chiesa ha cercato di assumere il controllo sulla parola di Dio data per bocca profetica. Circa 35 anni fa, dopo che Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, ebbe dato grandi rivelazioni in pubblico, in occasione di incontri ai quali parteciparono più di 1000 persone, si presentarono tutto ad un tratto alcuni inviati della Chiesa che mostrarono ipocritamente di essere interessati alla parola profetica di Dio e le spiegarono con entusiasmo che lei, quale profetessa di Dio per la nostra epoca, avrebbe potuto agire in modo grandioso per l'umanità, ovviamente solo ed esclusivamente all'interno della Chiesa Cattolica e sotto la sua censura. Con umiltà e nella sua semplicità, la profetessa di Dio chiese allo Spirito del Cristo Dio quale fosse la sua volontà. E la risposta fu chiara e inequivocabile. La sua parola profetica, la parola del Cristo Dio, deve restare al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il grande spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, il creatore di tutte le forme di vita, non si rivela quindi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. Lo spirito di Dio soffia dove vuole. Dopo questa risposta che il Cristo Dio diede agli inviati della Chiesa, ebbe inizio una sporca campagna di diffamazione condotta dalla gerarchia ecclesiastica contro la profetessa di Dio e contro i seguaci di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Una vera e propria inquisizione, condotta con i mezzi dell'epoca odierna.
2: Altri aspetti in merito si trovano nel libretto intitolato L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. In questo libretto si legge in modo dettagliato e sconcertante come la casta sacerdotale ecclesiastica abbia cercato di assumere il controllo sulla profezia di Dio per la nostra epoca. Da pagina 29 in poi si legge: nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, la parola di Dio è stata rifiutata anche nei tempi successivi a Gesù di Nazaret, fino ai nostri giorni. E come è già stato accennato, in un primo tempo si cercò di incorporare nella Chiesa anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi poterla controllare e disporre di essa. Finché l'esito di questi tentativi era ancora incerto, Gabriele rimase per un breve periodo

0: indisturbata. Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professor Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979-80 mi offrì di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Augsburg. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse incorporata alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professor Walter Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenisse. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, professor Walter Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Si affermò anche che l'insegnamento della reincarnazione che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe provenuto dal professor Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professor Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false. Con il mio calendario alla mano potei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione già in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche degli opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, dottor Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professor Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Augsburg e all'incaricato delle sette del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara: «Credo che sia meglio continuare a marciare per vie separate».
1: Perché il tentativo della Chiesa di incorporare l'opera della profetessa di Dio venne rifiutato? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente: «Io ho inviato in continuazione dei portavoci alle istituzioni della Chiesa. Essi ebbero la scelta di portare la mia parola soltanto nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno ha annunciato e annuncia: la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Con queste parole, lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, per esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti, come anche Giordano Bruno o Girolamo Savonarola. Qualcuno di loro è stato torturato e assassinato e le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio ha trasmesso in parole molto chiare: la mia parola è la verità e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere incorporata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia da parte della casta sacerdotale e dei suoi seguaci. Da allora la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, riportata in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere nel libro dal titolo «Le vecchie vesti di Satana, Dio la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza». Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare a lungo la parola di Dio dell'epoca odierna data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica. Sono parole vuote.
2: Cari amici, nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, il Cristo stesso spiega a questo proposito. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nel Vecchio Testamento, accadde a me, il Cristo, quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, e accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato ritorna ad essere continuamente il presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che, come uomini, hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mandato spirituale dei veri profeti di Dio di liberare tutto ciò che è legato rende manifesto lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità alla libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e contemporaneamente videro quanto fossero legati gli altri uomini intorno a loro. Essi adempirono il loro difficile mandato per amore per Dio e per il prossimo. Infatti, tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Fine della citazione che abbiamo tratto dal libro «Questa è la mia parola». Cari amici, chi ha orecchi per intendere, intenda. Radio Vaticano ha diffuso le seguenti affermazioni in nome della Chiesa e vorrei ripetere: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi auguriamo ogni bene per il futuro e a noi tutti di riuscire a pensare in modo chiaro e a prendere decisioni sagge restando desti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore. Il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo, se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente. Ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken.
1: I nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri.
0: Lassen Sie
1: Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme,
1: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus
1: heilt. Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende
1: forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo Spirito del Cristo Dio.

0: Guten Tag.
1: Ogni giorno
0: kommt auf Sie,
1: voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema l'anima come telaio. In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso. Ogni essere umano è un figlio, una figlia di Dio, e ha ricevuto il libero arbitrio dal Padre Eterno. Con il suo modo di pensare, parlare e agire, ogni essere umano determina quindi il suo cammino verso il cuore del Padre Eterno. Beato colui che ora si incammina e mette ordine nei suoi pensieri, guarda nel profondo della vita dei pensieri, per ritrovarsi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono. Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te.
0: Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima è la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore, e ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
2: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra, eppure sono qui. Chi l'ha legata? Chi la lega? Da un lato si è legata a lei stessa e dall'altro è trattenuta da persone che la rimpiangono o che non riescono a perdonarla. Altri rimangono nei veli di nebbia, continuano a guardare e guardare e non sanno dove andare. Per loro è un paese straniero perché in veste terrena erano spiritualmente morti. Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. Guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
3: Christus erklärte weiter.
1: Cristo ha spiegato ulteriormente. Innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosceva. Grazie a Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, persone di ogni cultura stanno apprendendo le vere correlazioni tra il mondo dell'aldiquà e dell'aldilà. Ascoltiamo ora una parte della registrazione originale della rivelazione e poi continueremo a leggere.
3: Ich kam als Jesus.
2: Venni in questo mondo come Gesù.
3: Und ging als Christus.
2: E quale Cristo andai al Padre.
3: Der Vater und ich
2: Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita.
3: Die erlösende Kraft aus
2: La forza redentrice che proviene da me ti conduce a casa. Ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura.
3: Du also kannst dies verändern.
2: Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci? Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? la tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla, tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me. Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai: dove sono? In te e intorno a te c'è la luce, e nella luce si trovano i messaggeri di luce, e nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di perdonare e chiedere perdono, di porre rimedio a quello che non era conforme alla legge. Vivete nella vita che proviene da me e vivete in me e io vivo attraverso di voi. E così la vostra anima vive consapevolmente e all'essere umano viene rivelato già ora che egli stesso è luce proveniente dalla luce di Dio. Figli miei, vicini e lontani, la mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo, poiché il Regno Eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 12ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. La via interiore è la via che conduce a Dio, che è il Padre di tutti noi. E l'Eterno, nostro Padre, ci è sempre vicino. È il Dio che parla, lo Spirito libero che ci ha inviato continuamente i Suoi messaggeri, esseri spirituali elevati che si sono incarnati per insegnarci le Sue leggi e per aiutarci a fare ritorno a Lui, a trovare Dio in noi. Mosè ci ha portato i 10 comandamenti quali estratti delle leggi eterne. Isaia ci ha rivelato la visione del regno della pace, nel quale uomini e animali vivono insieme in unità. Il Cristo, il Figlio di Dio, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il discorso della montagna, con regole di vita semplici e concrete per vivere in unità con il prossimo e compiere i passi che ci conducono a Dio. Anche oggi, nei nostri giorni, vive una grande profetessa di Dio. È Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, che in collegamento con il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e con il Cristo, ci insegna in tutti i dettagli la via interiore che conduce a Dio. Anche nella nostra epoca, Gabriele spiega di nuovo quanto sia importante vivere in pace con il nostro prossimo, perdonarlo, chiedere perdono, riconoscere noi stessi e cambiare per giungere passo per passo all'unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura, con gli animali, potremmo dire con l'intera creazione. Riconosciamo che tutti i veri profeti di Dio, da Abramo a Gabriele, hanno portato la via che conduce a Dio dall'unica corrente, che è la corrente di amore, di sapienza e di libertà proveniente dal regno di Dio. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via interiore che conduce a Dio in noi. Nelle puntate precedenti sulla via interiore abbiamo sentito compiti importanti e spiegazioni per il grado dell'ordine, che Gabriele riassume ancora una volta alla fine del quarto capitolo del testo di istruzione, dandoci ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa, per aiutarci a comprendere in modo giusto i compiti e le lezioni. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo ora questo riassunto dei compiti e delle lezioni, quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi che sentiremo.
1: All'inizio del riepilogo, Gabriele ripete alcune parole di fratello Emanuele che sono molto importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' d'amore per Dio supererà la propria infima indole. Fratello Emanuele ci incoraggia ripetutamente a divenire forti e a sentirci figlie e figli cosmici e non figli di questo mondo. Se ad esempio continuiamo a dire «ma in fondo sono solo un essere debole e limitato», non facciamo che identificarci con le debolezze umane. Se invece diciamo «sono una figlia, sono un figlio cosmico» e ci immaginiamo le forze cosmiche, la vita che proviene dai soli e dai pianeti, il nostro modo di pensare e la meta della nostra vita cambieranno. Noi conferiamo forza a ciò che affermiamo e in tal modo lo tratteniamo. Non vogliamo trattenere la nostra parte umana, ma vogliamo riconoscerla con coraggio e superarla con gioia. Dovremmo combattere le nostre sensazioni e le nostre tendenze umane. Tuttavia, non dovremmo mortificarci. Ciò significa che dovremmo eliminare passo per passo le nostre basse tendenze, di qualsiasi tipo esse siano, come lo stimolo dei sensi che si manifesta nella sensualità, nell'ingordigia o nel voler lottare contro gli altri. Dovremmo riconoscere noi stessi in queste tendenze. Mortificarsi significa reprimere. Se ci mortifichiamo, reprimiamo qualcosa. Ciò che ci domina lo reprimiamo nel nostro recipiente impuro. Un esempio in merito. Se facciamo cadere un sasso in un recipiente pieno d'acqua, o se vi comprimiamo una massa pastosa, l'acqua trabocca e gli elementi che si trovano nell'acqua agiscono su di noi. Quindi, se reprimiamo ciò che dovremmo superare, facciamo uscire altre tendenze dal recipiente. Questo significa che ciò che abbiamo represso sfocia in diramazioni secondarie, nella voglia di bere o di mangiare, nella sensualità o nell'irritazione, in depressioni o nell'aggressività. Inoltre, il reprimerci ci porta a giudicare e condannare gli altri. Definiamo i nostri simili privi di amore perché riteniamo di essere migliori di loro. Tutte queste cose possono essere conseguenze della mortificazione.
2: Nel testo di istruzione Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se per esempio abbiamo un forte desiderio di mangiare carne e salumi, non diremo, dato che ci troviamo sulla via verso Dio, non possiamo più consumare carne, salumi o pesce. Ci collegheremo con Dio nella consapevolezza di essere figli cosmici. Ci siederemo armoniosamente a tavola, nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa. Se consumiamo carne, salumi o pesce in questo stato di coscienza, le porzioni di questi cibi si ridurranno, dato che la forza spirituale, Dio, ci aiuta a passare gradualmente ad un'alimentazione conforme alla legge. Lo stesso vale per il bere. Le bevande forti non sono spirituali. Tuttavia, anche in questo caso, non dovremmo mortificarci, ma eliminarle gradualmente, ossia superare lentamente il desiderio, diminuendo il consumo di bevande forti e riducendone la quantità. Se quando mangiamo o beviamo ci sentiamo collegati alla vita interiore, se siamo in armonia, riusciremo anche a ridurre le porzioni e modificare le abitudini nel bere. Dipende quindi solo da noi, dal nostro modo di pensare e volere, dal nostro atteggiamento verso la vita. Se entriamo in una fase di stasi sulla via interiore o se progrediamo con determinazione. Lo stesso vale se siamo ancora troppo attaccati ai dogmi. Le persone che sono ancora molto legate ai dogmi della Chiesa affermano spesso: «Noi cristiani non abbiamo bisogno di preoccuparci per la nostra salvezza. Il Cristo ci ha tolto i nostri peccati». Riflettiamo secondo la logica. Se il Cristo ci avesse tolto tutti i peccati, oppure se d'ora in avanti ce li togliesse senza il nostro contributo, saremmo privi di macchia. Le nostre aspirazioni, i nostri pensieri e i nostri desideri sarebbero altruistici, quindi puri. Se fossimo puri, anche la nostra terra sarebbe pulita e anche il nostro cibo e tutto ciò che serve al benessere dell'umanità. Ma dato che non è così, dobbiamo chiederci se questa affermazione dei cristiani legati alla Chiesa sia giusta. Sappiamo che il Cristo ci ha portato la redenzione. Egli è la guida che ci conduce alla casa del Padre.

0: compiti per l'educazione dell'organo della vista. Gabriele li riassume ancora una volta, dando alcune spiegazioni sul conscio e sul subconscio. Abbiamo iniziato con l'educazione degli occhi. Il primo esercizio consisteva nell'osservare una conifera e una pianta. Facendo questo esercizio ci siamo resi conto che a volte la mente rispecchia qualcosa di completamente diverso da ciò che ci mostrano eventualmente la coscienza dischiusa, o il subconscio, o gli involucri dell'anima. Il conscio è la nostra mente. Il conscio è ciò che ancora ricordiamo, che ci è usuale e con cui lavoriamo ogni giorno. Il subconscio è costituito da strati più profondi del cervello, dove si trova ciò che il conscio ha dimenticato e che non ricordiamo più, ma che non abbiamo ancora superato. Negli involucri dell'anima si manifestano le ombre della nostra anima. L'anima e i suoi involucri mostrano le nostre rispondenze, le colpe, ovvero il karma, la colpa della nostra anima. Nell'anima, nelle particole dell'anima, si trovano anche i ricordi, ciò che abbiamo già superato e che non ci irrita più. Quindi anche i ricordi si rispecchiano negli involucri dell'anima. Le rispondenze che si formano nel subconscio possono inizialmente essere ricordi del passato. Tuttavia, se continuiamo a pensare al passato, se ci arrabbiamo, aggiungendo quindi nuovi pensieri negativi, questi ricordi divengono allora colpe, rispondenze, che si imprimono nell'anima e si rispecchiano negli involucri dell'anima e nel corpo fisico. Di conseguenza, la struttura degli atomi spirituali nell'anima si trasforma. I nuclei degli atomi spirituali si allontanano sempre più dal nucleo centrale dell'anima, dal divino, per registrare e assorbire le cose del mondo, la volontà dell'uomo.
1: Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha dato una frase importante per noi. Ciò che non è stato superato e che non può essere sciolto spontaneamente deve venire a galla, deve giungere alla coscienza affinché vi possiate riconoscere. Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni in merito. Il nostro essere attuale si trova nelle rispondenze, non nella mente. Anche se la mente rispecchia molte rispondenze attive in noi, essa può ugualmente ingannarci. Se invece riconosciamo per tempo il nostro comportamento errato e se riusciamo, tramite appositi esercizi, a liberare il nostro interiore da queste forze negative attaccate a noi, non dovremo più scontarle o soffrire a causa di esse. Rendiamoci conto dell'opportunità che abbiamo, della grazia divina che ci viene data. Nel testo di istruzione troviamo ora un'altra frase molto importante di fratello Emanuele. Tramite questi esercizi che servono per affinare i sensi, vorrei farvi presagire una piccolissima parte della coscienza dell'unità e delle correlazioni che esistono tra tutte le cose, poiché tutto ciò che osserviamo e che è vivo è dentro di noi. Gabriele spiegò in merito: caro fratello, cara sorella, prendi coscienza ancora una volta dell'esercizio che consiste nell'osservare i minerali e le pietre. Puoi rifare questo esercizio di tanto in tanto, a seconda del collegamento che hai con il divino, fino a che avrai compreso e riconosciuto come la forza della natura agisce nel tuo interiore. Ti ricordo nuovamente anche la preghiera dell'anima, il controllo dei pensieri e il ritmo fisico.
2: Gabriele ci ha ricordato anche gli ulteriori compiti per l'organo della vista. Desidero ricordarvi anche il secondo esercizio, che consiste nell'osservare gli animali,

0: sia quelli che preferisci, sia quelli che ancora rifiuti interiormente ed esteriormente. Mentre li osserviamo, facciamo l'esperienza di sentirci attirati da certi animali mentre altri ci ripugnano. Ciò significa che siamo in armonia con determinate specie animali, mentre abbiamo agito consapevolmente contro altre forme di vita, in questa o in altre vite. Lo stesso vale per le piante, i minerali e le pietre. Dobbiamo entrare in armonia con tutte le forme di vita. Perciò dovremmo essere consapevoli che l'essenza di ogni forma di vita si trova in noi. Se agiamo coscientemente contro la vita, facciamo violenza al nostro corpo e alla nostra anima. Ciò che emettiamo ritorna a noi. Gabriele ci ricorda anche il compito di accogliere in noi l'immagine globale della natura e spiega quanto segue. Ora non limitarti a percepire i singoli elementi della natura, ma l'immagine della natura nel suo insieme. Osserva dunque di nuovo l'immagine esteriore e lasciala agire su di te per qualche attimo. Poi chiudi gli occhi e interiorizza l'immagine. Attendi un po' di tempo e lascia che essa agisca dentro di te. Annota quindi i ricordi o le rispondenze che affiorano dal subconscio o dagli involucri dell'anima. Scrivi sulla pagina sinistra del tuo diario mistico ciò che ti ha comunicato l'immagine esteriore. Segna invece sulla pagina destra ciò che ti ha trasmesso l'immagine interiore. Chi esegue coscientemente gli insegnamenti e i compiti, l'educazione dell'organo visivo in tutta serietà e sincerità verso se stesso, potrà ora percepire una piccolissima parte della coscienza dell'unità.
1: Un'altra frase fondamentale di fratello Emanuele. Se l'uomo non ha ancora educato il proprio cuore, dovrà passare attraverso l'educazione dei sensi per giungere a quella del cuore e alle sensazioni del cuore. Gabriele disse: quando i nostri sensi si saranno affinati, quando il nostro interiore, il nostro cuore, si sarà aperto alla vita cosmica, non augureremo più alcun male e non condanneremo più, né coltiveremo più alcuna sensazione né alcun pensiero negativo. Avremo un atteggiamento positivo nei confronti delle forze elementari del mondo minerale, vegetale e animale e saremo coscienti che ciò che facciamo al nostro prossimo, agli animali, alle piante e ai minerali, lo infliggiamo a noi stessi. Quando saremo diventati comprensivi, e riconosceremo e rispetteremo la vita in ogni cosa, e inizieremo ad amare tutto ciò che esiste, l'amore e l'altruismo daranno l'impronta al nostro essere interiore. Il nostro insegnante spirituale ci ha rivelato: con questi esercizi riconoscerete che in fondo tutto ciò che è puro e bello in voi si trova anche nel vostro prossimo. Incontrerete così il prossimo con il cuore e non più con la mente. Vedrete la purezza in lui e vi collegherete con la purezza, come Dio vede solo la purezza in ogni uomo e in ogni anima. Gabriele disse: se vediamo solo la purezza e la affermiamo, ciò che è puro comunicherà con noi e in cambio riceveremo amore e la bellezza caratterizzerà il nostro interiore e il nostro esteriore. Se invece guardiamo solo il negativo, ciò che è contrario alla legge ed impuro, entreremo in comunicazione con queste basse forze e il nostro essere ne verrà contaminato. I nostri sensi diverranno grossolani e il nostro aspetto esteriore trascurato. Lottando contro i nostri errori e le nostre debolezze, si risvegliano in noi i sentimenti del cuore nei confronti dei nostri simili.
2: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Nella prima fase della via interiore, le sensazioni e i moti possono provenire da questa vita, dal conscio e dal subconscio. Richiamiamo e rivanghiamo continuamente ciò che non siamo riusciti a perdonare, ciò che ci ha occupati e feriti in passato. Gli spunti che ci vengono dati dall'esterno o gli esercizi rivelati ci fanno riconoscere ciò che abbiamo solo ricoperto, ma che non abbiamo ancora perdonato e quindi nemmeno superato. Dobbiamo sforzarci di superare a poco le negatività che affiorano in continuazione, che si ripresentano continuamente nel nostro conscio a seguito di impressioni e colloqui. Se continuiamo a pensarci, rafforziamo e consolidiamo questi complessi dentro di noi. Anche i ricordi possono rafforzarsi e divenire rispondenze se continuiamo a riattivarli con i nostri pensieri. A seconda della loro intensità, tali ricordi possono passare nell'anima e trasformarsi in colpe. Fratello Emanuele ci ha pregati di lasciare stare il passato. Se dovessero ugualmente riaffiorare aspetti del passato, avvenimenti di questa vita, non dovremmo lasciarli entrare subito nel mondo dei nostri pensieri e analizzarli. Dovremmo sforzarci di lasciare in pace il passato. Tuttavia, se non riusciamo a rimettere i nostri moti e le nostre sensazioni, se continuano a ritornare anche se li allontaniamo, allora li analizzeremo, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con essi. Noi stessi siamo le nostre sensazioni e i nostri pensieri. Se li analizziamo attentamente, se guardiamo quindi dietro alle nostre sensazioni e ai nostri pensieri, riconosceremo che in determinate situazioni non abbiamo ancora perdonato il nostro prossimo o che addirittura non vogliamo perdonarlo. Dobbiamo quindi chiederci perché non vogliamo perdonare, che cosa vogliamo ottenere con ciò che è avvenuto in passato.
3: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ha rivelato:
4: perdona il tuo prossimo che ti ha fatto un torto. Se hai fatto tu un torto al tuo prossimo, chiedi perdono e cerca di rimediarvi. Chi riconosce che tutto si basa su causa ed effetto, sa anche che quanto è eventualmente accaduto in passato aveva in fondo una causa. Educate quindi le vostre sensazioni. Imparate a riconoscervi sempre più profondamente e vi libererete, a poco, da tutto ciò che oggi vi occupa ancora. In seguito, cari allievi, penetrerete sempre più nel profondo della vostra coscienza spirituale. Verranno richiamati strati sempre più profondi, in modo che possiate poi portare alla luce, riconoscere e rimettere al Cristo i residui delle colpe d'un tempo. Gabriele ci ha ricordato: caro fratello, cara sorella, ti ricordo anche l'educazione dell'udito. Il senso dell'udito rivolto all'esterno assorbe coscientemente suoni forti e disarmonici. Interiorizziamo poi queste dissonanze, le lasciamo vibrare in noi e lasciamo affiorare le sensazioni. Poi osserviamo le reazioni del nostro corpo. Anche in questo caso riconosciamo una differenza. Che cosa provocano esteriormente i suoni disarmonici? E quale effetto producono sul nostro interiore? In questo modo impariamo anche a conoscere il nostro corpo, come si muove e come reagisce quando abbiamo sensazioni e pensieri negativi e quando qualcosa ci agita. Impariamo però anche a conoscere il nostro corpo quando siamo silenziosi e in armonia. Il ritmo fisico esprime anche ciò che noi sentiamo, percepiamo e pensiamo, ossia ciò che siamo. Gabriele ci ha trasmesso alcune domande essenziali poste da fratello Emanuele. Quanto è grande il vostro amore per Dio? Fino a che punto avete sviluppato l'amore altruistico? L'amore per Dio che unisce ogni cosa, che rende l'uomo libero. Quanto più grande è il vostro amore per Dio, tanto più pure saranno le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole.
0: Anche in questo caso l'allievo dispone di un criterio per esaminare se stesso. Come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole? Quali tendenze ho ancora? Così, grande o piccolo, è anche il mio amore per Dio. Più le sensazioni, i pensieri e le parole dell'allievo sono nobili, più egli è libero. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le azioni, i gesti, l'aspetto esteriore si trasformano. L'armonia interiore si esprime esternamente anche nei colori e nelle forme che l'uomo predilige, nei gesti e nei movimenti, in tutto ciò che l'uomo compie.
1: Cari amici, queste domande poste da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sono criteri chiari e importanti con i quali ci possiamo esaminare per trovare i prossimi passi da compiere sulla via che conduce a Dio. Se desiderate rileggere le domande e i compiti per l'istruzione dell'organo della vista e dell'udito, li trovate alla fine del quarto capitolo nel testo di istruzione. Al termine del riepilogo, Gabriele ci ha incoraggiati con le seguenti parole di collegamento. Ti auguriamo di crescere e di maturare nel tuo interiore e di sviluppare un amore sempre più grande per Dio, nostro eterno Padre. Auguriamo a te e a noi tutti la sua pace. Con questo augurio desideriamo concludere la trasmissione di oggi nella consapevolezza che con ogni passo che compiamo sulla via interiore verso la coscienza cosmica ci possiamo avvicinare a questa vera e profonda pace in noi e con il nostro prossimo, a Dio in noi. Arrivederci la prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti di cuore a questa istruzione tratta dalla serie La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Qualcuno ascoltando questo titolo dirà: sapere come prendere in mano la vita? Certo, è una cosa che desidero. Ma che cosa ha a che fare questo con la coscienza cosmica? Non riesco proprio ad immaginarmelo. Per questo, per cominciare, desideriamo spiegare questo concetto.
1: Sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi ci può dire qualcosa su questo aspetto? Coscienza cosmica. Sicuramente soltanto chi l'ha dischiusa in sé e vive di conseguenza. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci ha donato dalla sua coscienza dischiusa molte indicazioni su questo tema. Oggi in questa tavola rotonda potremo parlare di alcuni aspetti essenziali di questo argomento. Gabriele ci ha spiegato: molte persone sono coscienti di non essere solo di questo mondo. Molti sanno che dopo la morte del corpo fisico, l'anima dell'uomo percorre la sua via verso la casa del Padre, nel regno di Dio, oppure in una sfera di purificazione, o va verso una nuova incarnazione. La coscienza cosmica è Dio. Forse vi chiederete che cosa abbiamo a che fare noi con la coscienza cosmica. Alcuni diranno poco o forse niente. Invece Gabriele dice molto, poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati e creati come Suoi figli spirituali, figli e figlie, ognuno secondo la sua mentalità divina, come esseri cosmici che portano in sé tutte le forze divine di luce, come essenza. Quindi, in base alla nostra origine, siamo esseri cosmici nella coscienza cosmica universale, partecipi della forza universale divina e di conseguenza eredi dell'infinito. E ora ancora una frase meravigliosa: coscienza cosmica ci segnala che siamo eredi del regno di Dio.
0: Prendiamo coscienza, quindi, che oggi siamo esseri incarnati e che ci definiamo uomini. Tuttavia, nel profondo della nostra anima siamo coscienza cosmica. Siamo esseri nella presenza di Dio e quindi divini. Non siamo Dio, ma siamo esseri puri. Secondo l'origine del nostro vero essere, siamo divini, così come Dio, l'Eterno, ci ha contemplati e creati come esseri puri. La meta della nostra vita come esseri umani è quindi riassunta nella frase: siamo sulla terra per ridivenire divini. Molti credono che si tratti di una meta utopica, ma chi ne prende coscienza e si rende conto che si tratta in fondo di ritornare al nostro vero essere interiore, alla consapevolezza di essere figli e figli di Dio, riesce poco a poco a comprendere sempre di più le due parole coscienza cosmica, poiché in fondo ognuno ha nostalgia della sua vera eternità perenne e desidera raggiungerla di nuovo.
1: Qualcuno desidera riuscire perlomeno a presagire in che cosa consiste la coscienza cosmica divina. Le seguenti parole ci possono aiutare a prendere confidenza con questo tema. Partiamo dal presupposto fondamentale che il nostro vero essere immortale nel profondo del nostro interiore è realtà. La coscienza cosmica è costituita dalle sette forze basilari dell'essere divino, che sono l'ordine divino, la volontà divina, la sua sapienza, la serietà, la bontà, l'amore e la misericordia. Il nostro corpo spirituale nel profondo dell'anima contiene quindi le sette forze basilari di Dio e da queste si è formato, quindi il nostro corpo spirituale. Dio è spirito. Nel profondo del nostro essere noi uomini siamo esseri spirituali perché Dio ci ha contemplati e creati come esseri provenienti da Lui. Appunto da queste sette forze basilari, esseri spirituali nello spirito dell'Eterno Padre, esseri spirituali la cui patria eterna è il regno di Dio. L'essere spirituale è in ognuno di noi.
2: E Gesù di Nazaret disse a Senso: il regno di Dio è insito in voi. E il regno di Dio, come abbiamo sentito, è costituito dalle sette forze basilari. Ogni forma di vita della natura dei cieli, gli esseri spirituali e tutti gli astri dell'eterno essere racchiudono in sé le sette forze basilari. Le prime quattro forze basilari sono le forze creatrici, le altre tre sono le forze della figliolanza. Queste sette energie basilari sono coscienza cosmica universale e quindi nel profondo della nostra anima sono il regno di Dio che vi è posto come essenza. Infatti, il nostro corpo spirituale è l'essenza delle sette forze basilari e di conseguenza, come esseri spirituali, siamo eredi del regno di Dio.
0: Sì, avete sentito bene. Siamo veramente tutti eredi del regno di Dio. Come sappiamo, nel corso della nostra esistenza terrena, come uomini, dovremmo tornare ad essere divini. Ci è stato comandato di fare i passi verso la nostra fonte di vita divina spirituale. Sono l'ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore, mitezza, ossia misericordia. Dovremmo aspirare a questa meta giorno per giorno, nelle diverse situazioni, occasioni, nei diversi momenti della nostra esistenza terrena. Giorno per giorno, le situazioni della giornata ci rispecchiano i compiti della nostra vita.
1: Per sfruttare le giornate dobbiamo imparare ad esaminare noi stessi e a camminare in direzione della dimensione divina spirituale, ossia ad evolverci. E come? Imparando ad esaminare noi stessi. Facciamo di volta in volta ciò che pulsa nel profondo dell'anima. Agiamo in base a ciò che siamo nel profondo della nostra anima, ossia esseri spirituali che provengono dal suo spirito. Oppure, che cosa dovremmo riconoscere o cambiare in noi? Quindi, se superiamo i compiti che dobbiamo affrontare nella nostra vita, facciamo dei passi per imparare a prendere in mano la nostra vita. E per questo anche il titolo di questa trasmissione è Scuola di vita per imparare a prendere in mano la nostra vita. Prendiamo coscienza ancora una volta che Gesù il Cristo, con le parole «Il regno di Dio è insito in voi», ha richiamato la nostra coscienza cosmica, la nostra vera esistenza. Questo significa che siamo sulla Terra nella scuola di vita per imparare, ossia per riprendere coscienza della nostra eredità divina. La nostra vera esistenza è il regno di Dio. La nostra vera origine è la culla del cuore del nostro Eterno Padre. Dato che questa eredità meravigliosa si trova in noi, la via per raggiungerla è anche la via interiore, la via che conduce alla coscienza cosmica e quindi la via interiore che porta al regno di Dio in noi.
2: Oggi noi uomini viviamo in un periodo di grazia particolare su questa terra, perché nei nostri giorni Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, opera come strumento di Dio. Grazie a lei, Gesù, il Cristo e il suo servo, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, ci hanno donato la via interiore. Oggi, noi che siamo riuniti qui, desideriamo trasmettere questa via con le nostre parole nella misura in cui l'abbiamo compresa.
0: La via interiore è una via di autoconoscenza. Possiamo fare i passi che ne risultano soltanto se prima impariamo a riconoscere noi stessi. Dobbiamo sperimentare che cosa significa esaminare a fondo noi stessi per scoprire se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri, oppure se i nostri pensieri corrispondono ai nostri sentimenti, ai nostri desideri e alle nostre sensazioni. Solo quando riusciremo a valutare queste cose dentro di noi, ad esaminarle a fondo e a confrontarle con i comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nel suo discorso della montagna, allora sapremo che cosa dobbiamo imparare sulla via che conduce al nostro vero sé. Si tratta quindi di vedere ciò che nascondiamo a noi stessi e anche davanti agli altri, ciò che non è divino, che si trova dietro alle nostre parole, dietro ai nostri pensieri, per riuscire a superarlo con la forza del Cristo Dio. E come avviene questo? Se ci pentiamo, sistemiamo, se chiediamo perdono, perdoniamo, e poi non ripetiamo più ciò che non è buono. Tutto, veramente tutto ciò che ci capita durante la giornata, ciò che vediamo, ciò che sentiamo, le persone con cui parliamo, ma anche ciò che percepiamo con l'olfatto, con il gusto, ciò che tocchiamo e che ci mette in agitazione, ciò che provoca reazioni in noi a livello di pensieri oppure parole che non sono buone, tutto questo ci vuol dire qualche cosa. Da ciò possiamo dedurre ciò che non abbiamo riconosciuto in noi stessi fino ad ora e che ora possiamo riconoscere per ridiventare divini.
2: Se percorriamo questa via dell'autoconoscenza e di autocontrollo, ci avvicineremo con sensi sempre più desti al nostro prossimo e saremo in grado di entrare sempre più in comunicazione con l'interiore del nostro prossimo, basandoci sulla consapevolezza che nel profondo di ogni persona, di ogni anima, c'è l'essere spirituale, nostro fratello, nostra sorella, proveniente dalla patria eterna. Con il tempo sentiremo anche il desiderio di non svalutare più nostro fratello o nostra sorella che provengono dall'eterna patria. Non disprezzeremo più il nostro prossimo e forse non parleremo nemmeno più in modo così negativo nei suoi confronti, o all'inizio non lo faremo perlomeno più così spesso e non daremo ingiustamente la colpa all'altro. Diventeremo sempre più desti nei confronti del nostro comportamento e misureremo il contenuto del nostro modo di pensare con i comandamenti di Dio e con l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ora vogliamo continuare a parlare insieme e avere uno scambio sulla via che conduce alla nostra vera meta, al nostro sé divino e all'essere spirituale che si trova in noi.
0: Vogliamo iniziare ora con la prima forza basilare dell'ordine, ponendoci la domanda: mantengo ordine nella mia vita? Non soltanto ordine in casa e non soltanto ordine al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei miei pensieri, ordine nelle mie parole. Un'altra domanda. Rispondo a me stesso dei miei sentimenti? Sono veritiero anche nei confronti dei miei simili? Rispetto il mio prossimo. E che cosa si intende con questo? Con il mio prossimo si intende anche la natura e gli animali. E perché? Perché la coscienza cosmica è la coscienza dell'unità assoluta, che comprende gli esseri divini, gli uomini, gli animali, le piante e gli astri. Quindi tutto nel tutto è l'unità. E i primi passi per imparare sulla via interiore che conduce al nostro vero sé sono appunto i passi dell'ordine, riferiti alla coscienza dell'ordine. Gabriele ci consiglia, teniamo ben presente quindi che non dovremo soltanto fare ordine in casa e al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei nostri pensieri, ordine nelle nostre parole e non per ultima cosa ordine anche nel lavoro, ordine dove andiamo e anche dove ci troviamo. Dobbiamo quindi renderci conto di quello che è il nostro vero essere. Gabriele ci spiega ancora. Rendiamoci conto che cosa appartiene al nostro vero essere. Come esseri puri, come esseri spirituali, siamo spirito del suo spirito, immagini di Dio Padre, come abbiamo già sentito. Gabriele ripete anche, Dio è spirito e Dio è appunto amore. Quindi la via verso la coscienza cosmica è la via verso l'amore di Dio. L'amore di Dio è la legge eterna del regno di Dio. L'amore di Dio è allo stesso tempo la culla dalla quale ci ha creati Dio, nostro eterno Padre. Per questo l'amore è il nostro essere più profondo, anche se al momento è ancora ricoperto da alcuni aspetti umani, aspetti egocentrici, che definiamo anche peccato. Alcuni dicono anche che siamo angeli camuffati. L'amore è altruismo.
2: Potresti spiegarlo ancora un po' meglio? Diciamo semplicemente che l'amore è altruistico, ma che cosa vuol dire?
0: È una buona domanda. Abbiamo ricevuto alcune indicazioni anche in merito a questo aspetto. L'amore altruistico dona senza aspettarsi ringraziamento o riconoscimento. Non pensa alla ricompensa, al ringraziamento. È il bene in tutto e in tutti. Non valuta, non pretende nulla. Dona perché l'amore dona. L'amore divino è impersonale, e ciò significa che non è riferito alla persona, all'uomo. Esso è giusto. La giustizia è amore. L'amore non giudica e non condanna. Si pone al di sopra delle opinioni e dei preconcetti e non conosce superiori o inferiori.
3: Auf dem Weg zu unserem wahren Selbst.
2: Sulla via che conduce al nostro vero sé, diveniamo sempre più onesti, sinceri verso noi stessi, ma anche nei confronti del nostro prossimo, dei nostri simili. Come abbiamo già sentito, valuteremo e giudicheremo sempre meno, perché prendiamo coscienza che in ognuno di noi, nel profondo dell'anima, si trova l'essere spirituale, come anche in noi, dentro di noi, nella nostra anima, siamo esseri spirituali che provengono dallo Spirito di Dio.
3: Wenn wir uns also bewusst werden, wer wir sind,
2: Quindi, se prendiamo coscienza di chi siamo, raggiungeremo sempre più libertà e pace. Giungeremo sempre più a noi stessi, al nostro vero essere. Ciò porta a una formazione del carattere, ci porta a entrare in noi stessi, ad affinare i nostri sensi. E questa è la via della scuola di vita per imparare a prendere in mano la vita e quindi verso la coscienza cosmica. Che cosa vuol dire coscienza cosmica? Vuol dire forza eterna che comprende ogni cosa, la forza dell'Eterno Padre, la forza della legge eterna, perché noi, come abbiamo sentito, siamo eredi della legge eterna. Giungiamo quindi a noi stessi, al nostro vero ed eterno essere. Giungere a noi stessi significa che abbiamo imparato a esaminare noi stessi per riconoscerci completamente. Per molti questa parola esaminarci è un po' una pietra che ci fa inciampare, un ostacolo. Esaminarsi significa quindi chiederci cosa c'è dietro le mie parole. Le mie parole sono intese in modo sincero? Per esempio, se dico belle parole, ma nei miei pensieri denigro l'altro. Diremo: sì, va bene, ma i pensieri non si possono leggere. I pensieri non si possono vedere, ma i pensieri sono energie che memorizziamo nella nostra anima, ma anche nelle cellule del nostro corpo. Da ciò deriva, da un lato, la formazione del nostro carattere e, non per ultimo, la legge di causa ed effetto. Infatti, raccoglieremo le negatività che seminiamo. E ciò che è negativo non è soltanto la parola, ma è ciò che si trova dietro di essa, il pensiero. È questo che viene memorizzato, ed è da questo che risulta la causa e l'effetto, oppure la formazione del nostro carattere, secondo la vita cosmica. Perciò chi giunge poco a poco a se stesso valuta e giudica sempre meno. Sulla via che conduce alla coscienza cosmica, al nostro vero sé, raggiungiamo l'autonomia interiore. È una parola bellissima, autonomia. Ci appoggeremo sempre meno ad altre persone. Perché? Perché percepiamo che in noi c'è una forza meravigliosa. È la forza creatrice del nostro Eterno Padre che si avvicina a noi sulla via che conduce a Lui. Grazie a questa forza meravigliosa diveniamo più sensibili, i nostri sensi percepiscono molto di più. E così sentiamo: perché dovrei appoggiarmi al mio prossimo? Perché dovrebbe fare una o l'altra cosa per me se la posso fare io stesso? Ho la forza per farla io stesso. Da ciò cresce la calma interiore, la sensibilità, un meraviglioso sentimento di pace, una felicità interiore che non è di questo mondo. Sentiamo di esserci avvicinati a Dio. Questa è la via che conduce alla coscienza di Dio. Questo è l'ampliamento della coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, tutto ciò dà veramente un senso di protezione, un senso di sicurezza e una certa misura di equilibrio interiore che ci dà la capacità di pensare e agire in modo deciso. Ciò significa quindi che sappiamo chi siamo quando pensiamo, quando parliamo e quando percepiamo. E perché? Perché siamo divenuti più attenti verso noi stessi e ci esaminiamo sempre più in profondità, nella consapevolezza chi sono io. Io sono l'essere, sono ciò che parla nei miei sentimenti, nei miei pensieri e nelle mie parole. Sviluppiamo quindi la forza in noi. È la forza di Dio, la forza del nostro Eterno Padre. In questo modo possiamo anche essere di sostegno ai nostri simili e guarderemo sempre più negli occhi anche gli animali e percepiremo lo splendore dei cieli. È lo splendore della forza creatrice di Dio. Percepiamo che la Madre Terra è un essere cosmico, un pianeta che è un essere che continua a donare, quindi c'è vita nel pianeta. E chi è la vita? Dio, il Creatore, lo Spirito, la legge che è amore, poiché l'amore dona, senza chiedere che cosa riceverà.
3: Möge uns dieser Ausblick letzten Endes ein Einblick sein.
2: Che questa prospettiva possa essere in fondo per noi uno sguardo in noi stessi e motivarci, spronarci in modo che continuiamo a riprenderci e rialzarci con fiducia in Dio ogni volta che cadiamo. E ciò significa quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rialzatevi se vi succede di cadere. Dio è presente, Egli vi aiuta, ricordatevi che Egli vi assiste. Egli è il nostro Eterno Padre che desidera riaverci presso di sé nel regno dell'essere eterno, come esseri spirituali dell'amore. È quindi veramente una prospettiva meravigliosa la via verso la coscienza cosmica, ma anche una visione profonda proprio nell'epoca odierna, nella quale i disordini di questo mondo stanno avendo il sopravvento e il mondo non ha più quasi nulla da offrirci. Ma Dio si offre. Egli è nostro Padre, Egli ci ama. E il Cristo Dio ci chiama continuamente, dicendoci di rivolgerci a Lui, di andare da Lui, poiché in veste di Gesù di Nazaret, Egli disse: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, io desidero ristorarvi. La via cosmica inizia quindi con il primo livello, con la prima forza basilare dell'ordine. Qualcuno forse pensa: non so se ho i presupposti necessari per la via interiore, dall'ordine fino alla misericordia, alla mitezza. Oh certo, Non solo li portate con voi, ma li avete dentro di voi. Dovremmo imprimere in noi la consapevolezza che abbiamo in noi la via che conduce alla casa del Padre, perché siamo ancora viandanti sulla via verso la patria eterna. Nonostante questa domanda all'inizio della via cosmica venga sempre messa in primo piano, in fondo siamo noi stessi che decidiamo. Per poter prendere una decisione chiara per noi, è di aiuto decidere pro o contro. Possiamo soppesare, ma ripeto, la via che conduce alla patria eterna è in ognuno di noi, poiché noi siamo in cammino sulla via che conduce alla casa del Padre, per liberarci da tutto ciò che definiamo come i nostri peccati, che chiamiamo anche i nostri aspetti umani, per ridivenire puri, legge pura dell'amore, legge pura della vita, poiché la legge pura dell'amore è divina e per questo noi siamo anche esseri divini, esseri spirituali. Per poter valutare più facilmente questo pro o contro, potremmo pensare a che cosa ci offre questo mondo, dove ci porta la via verso la felicità esteriore, in una libertà esteriore che alla fine dimostra di essere di nuovo una dipendenza. E chi non conosce queste cose? Proviamo a immaginarci questa possibilità in modo sincero e coerente, fino in fondo, e così sentiremo ben presto che non appena crediamo di essere felici, non appena pensiamo di aver trovato la libertà, forse siamo già legati in un altro modo. Chi non conosce queste cose? Quindi possiamo soppesare le cose. Siamo noi che decidiamo per il nostro vero essere oppure contro il nostro vero essere, ma la via che conduce alla casa del Padre si trova in noi.
4: È veramente una motivazione meravigliosa per raggiungere questa autonomia spirituale. Tuttavia, che cosa avviene spesso a noi uomini? Se cerchiamo la nostra salvezza nel materialismo o seguiamo le direttive che ci vengono rispecchiate da altri che pensano di sapere ciò che è buono e giusto per noi, allora falleremo continuamente fino a che comprenderemo che a lungo andare nessuno ci può dare la felicità interiore e la vera libertà. È solo ciò che guadagniamo nel nostro interiore che perdura, e ciò proviene dall'Eterno Spirito, da Dio. Sulla via che conduce alla nostra vera eredità, che pulsa nel profondo della nostra anima, diveniamo indipendenti. Dissidi e litigi si sciolgono in gioia e gratitudine se ci rivolgiamo allo Spirito di Dio in noi, il Cristo, il nostro Redentore, chiedendogli di starci accanto, e se mettiamo in pratica nella giornata le sue buone regole di vita, il discorso della montagna. Possiamo trovare un aiuto pratico in questo senso nella frase centrale del suo insegnamento, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti venisse fatto a te. Oppure, detto in altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
5: E per percorrere questa via dobbiamo imparare a non identificarci con la nostra parte umana più bassa, con i nostri aspetti umani che chiamiamo anche peccati, né a trattenerli. Dovremmo invece prendere continuamente coscienza, soprattutto quando cadiamo in depressione, in una certa letargia, indifferenza o dipendenza, che siamo esseri provenienti dall'essere puro, esseri che provengono dal regno di Dio. Siamo soltanto ammantati dal nostro corpo umano. Tuttavia, nel profondo della nostra anima, siamo coscienza cosmica. Siamo esseri spirituali provenienti dal suo spirito.
6: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, non sarà sempre facile prendere coscienza che nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali, soprattutto quando veniamo presi da una certa letargia, indifferenza o addirittura dalla depressione. Dalla mia stessa esperienza posso dire: non cedete, costringete voi stessi a pensarci in continuazione, costringetevi a farlo finché direte: depressioni, letargia, indifferenza, dipendenza e altre cose del genere sono componenti umane che mi trascinano in ulteriori pensieri di peccato e mi legano a cose esteriori che mi portano soltanto difficoltà e preoccupazioni. Non smettete di pensare a questa cosa. Siamo esseri umani e ci troviamo in questo alternarsi di pro e contro. Prendete coscienza che nel profondo della vostra anima siete esseri spirituali e che il vostro corpo spirituale è immortale, perché Dio, nostro eterno Padre, che vi ha contemplati e creati, non può morire. E quindi nemmeno il vostro corpo spirituale, il corpo spirituale di noi tutti, non potrà morire. L'involucro si staccherà poco a poco dall'anima e noi andremo avanti come anima per seguire la via verso la casa del Padre. Da noi si staccheranno altri involucri umani, in modo che dal profondo dell'anima a poco potrà fuoriuscire l'essere spirituale, pieno di luce, pieno di forza, di unità, che è tutt'uno con Dio, nostro Padre, e con tutto l'essere cosmico puro. Vale quindi la pena di continuare a dire: ora mi costringo a credere che nel profondo della mia anima sono un essere spirituale e che tutte le mie depressioni, letargie, indifferenza e dipendenza sono componenti umane. E da dove provengono? Se abbiamo imparato a esaminarci, noteremo che tutte queste componenti hanno in sé pensieri e sentimenti e che in questi sentimenti, in questi pensieri, c'è ciò che definiamo come il peccato, da cui deriva per esempio la depressione oppure la dipendenza oppure l'indifferenza o la letargia. Esaminare se stessi è molto interessante. E sapete perché? Perché riconosciamo noi stessi. La maggior parte delle persone non si riconoscono, credono che le loro parole siano soltanto le loro parole. Ma se siamo desti e ci esaminiamo veramente, chiedendoci se le mie parole corrispondono veramente ai miei pensieri, di tanto in tanto ci spaventeremo, poiché i nostri pensieri sono diversi da ciò che diciamo, oppure i nostri sentimenti sono completamente diversi da ciò che pensiamo o vogliamo. Dovremmo quindi esaminare ciò che è pericoloso in noi, poiché è ciò che memorizziamo, è ciò che siamo veramente. Quindi non sono le belle parole che siamo noi, bensì ciò che si trova dietro le belle parole dolci. È questo che siamo, è questo che memorizziamo, è da questo che derivano depressioni, dipendenza, indifferenza e non per ultimo anche certe malattie. Ricordatevi che in fondo dobbiamo lottare contro noi stessi, per non dire combattere contro di noi, per raggiungere la consapevolezza che nel profondo della

0: la via che conduce all'amore, poiché Dio è amore. E il nostro Eterno Padre aspetta i Suoi figli nel regno dell'Eterno Essere, nel regno di Dio, che è la nostra vera ed eterna patria.
1: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, avete ascoltato il programma La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica, che si basa anche su un libro omonimo che potete ordinare nelle migliori librerie. Auguriamo a tutti delle buone giornate, arrivederci ed un cordiale saluto in Dio.

L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremmo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011 191 15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni,

0: istruzioni date dalla sapienza divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema «Il Dio che parla». Gabriele disse: «Dio, l'Eterno, è lo Spirito che si rivela eternamente. Dio parla instancabilmente, ogni attimo, nel nostro cuore. In uno dei Suoi comandamenti, Dio, nostro Padre, ci ha insegnato: «Non avrai altri dei all'infuori di me». Noi esseri umani ci siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellicoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo. E Gabriele continua: Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo spirito dell'amore, lo spirito dell'onnipresenza, lo spirito che parla eternamente del nostro Padre eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della terra su cui viviamo si allontana dal sole? Per noi scende l'oscurità, ma il sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo Spirito che parla eternamente. ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della terra non si rivolgesse più verso il sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i suoi figli che si sono allontanati da lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani, Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: io sono il tuo Signore e Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me. E come seconda cosa potrebbe dirci: vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Vivi in base ad essi. E la terza cosa che egli desidera dirci è: oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio Figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione. E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli, sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore, che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore. È il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione. E la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore, rivolte al grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no? Perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà, e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti, tutti portano il Dio che parla in sé.
1: Gabriele führte weiter aus.
0: Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura! Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Poiché chi chiede riceverà, chi cerca troverà, e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema Il Dio che parla. Gabriele disse: Dio, l'Eterno, è lo Spirito che si rivela eternamente. Dio parla instancabilmente, ogni attimo, nel nostro cuore. In uno dei Suoi comandamenti, Dio, nostro Padre, ci ha insegnato: «Non avrai altri dei all'infuori di me». Noi esseri umani ci siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellicoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo.
2: Und Gabriele fuhr fort.
1: E Gabriele continua. Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo spirito dell'amore, lo spirito dell'onnipresenza, lo spirito che parla eternamente del nostro Padre eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della Terra su cui viviamo si allontana dal Sole? Per noi scende l'oscurità, ma il Sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della Terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo spirito che parla eternamente. Ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della Terra non si rivolgesse più verso il Sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i Suoi figli che si sono allontanati da Lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani, Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: io sono il tuo Signore e Dio, non avrai altri dei all'infuori di me. E come seconda cosa potrebbe dirci: vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, vivi in base ad essi. E la terza cosa che egli desidera dirci è: oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio Figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione. E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli, sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore, è il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione, e la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore rivolte al Grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no? Perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti portano il Dio che parla in sé.
2: Gabriele führte weiter aus.
1: Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura. Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Poiché chi chiede riceverà, chi cerca troverà, e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo allora ci sentiremo accolti nell'amore, nella pienezza dello Spirito, nel Dio che parla, e ci accorgeremo che non siamo soli. Dio, nostro Padre, è presente in noi e il Cristo, nostro Redentore, opera nello Spirito del Padre. Siamo protetti, avvolti in una luce possente. È l'attimo nell'onnipresenza di Dio. Comprendere e sperimentare tutto questo nelle diverse situazioni della nostra vita quotidiana dà un senso e un contenuto alla nostra vita. Ci dischiude una dimensione della vita che prima ci sembrava essere chiusa. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, queste parole profonde di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono ricolme di una profonda esperienza del Dio vicino, dell'unico universale, eterno e di amore per Lui, di cui anche noi siamo figli. Nella parola eterna data tramite i suoi profeti, le sue profetesse, da Abramo a Gabriele, il Dio Padre e Madre chiama i suoi figli e le sue figlie affinché si rivolgano a Lui, alla luce in ogni anima, e percorrano la via che conduce a Lui, la via verso Dio in noi, che conduce nel Regno Eterno, che è la nostra vera patria. Possiamo essere certi che non percorriamo questa via da soli. Si può trovare Dio e sperimentarlo. Egli ci è sempre vicino, ogni attimo, e ci parla in modi diversi. Per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, è presente anche oggi con alcuni ospiti qui in studio. Abbiamo iniziato la puntata precedente con la domanda: com'erano le cose in passato e come sono oggi? Altri tempi, altre generazioni. Abbiamo inoltre ascoltato una descrizione tratta dall'infanzia di Gabriele, nella quale abbiamo tra le altre cose appreso quale può essere il significato delle parole «lasciati guidare». In tutta la trasmissione ci ha accompagnati anche un'altra frase che diceva «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», come la madre di Gabriele gli aveva insegnato con saggezza. Abbiamo poi continuato gettando uno sguardo critico su ciò che avviene nella nostra società odierna. Come stanno i bambini e i giovani? Come va nelle famiglie oggi? Dove sono rimaste l'etica e la morale? Dove sono gli esempi da seguire nei governi, nelle chiese, nella società? Ma c'è ancora qualcuno da cui ci si può lasciar guidare oggi? Al termine, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi abbiamo incoraggiati ad educare voi stessi, orientandovi su Gesù, il Cristo, e sull'etica e la morale elevate contenute nel discorso della montagna. Sentendo nominare Gesù oppure il discorso della montagna, qualcuno potrebbe replicare: ne ho abbastanza della Chiesa e di Gesù. Vi prego di non reagire in modo troppo impulsivo sentendo queste indicazioni riguardo alla Chiesa e a Gesù. Esaminate con il cuore e con la mente quale importanza danno veramente le istituzioni ecclesiastiche al modo di pensare e di vivere di Gesù. Le chiese proiettano gli insegnamenti di Gesù in un altro mondo e mettono al primo posto i propri precetti, come i dogmi e i riti, che non hanno nulla, assolutamente niente a che fare con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, il grande maestro della sapienza. Tutte queste pratiche ecclesiastiche sono di origine pagana e non hanno nulla in comune con gli insegnamenti di Gesù. Volete essere anche voi tra coloro che rifiutano subito tutto senza prenderlo in esame e senza provare a metterlo in pratica, che lo rigettano o lo ridicolizzano addirittura?
2: Man kann es denen, die es ungeprüft verwerfen.
3: Del resto, non si può prendersela con chi rifiuta le cose senza prima esaminarle. Tutto ciò che vediamo o sentiamo oggi mostra i sintomi del crollo di ogni cultura. La correttezza e le buone maniere vengono sopraffatte dalla corruzione. Ognuno cerca di ingannare l'altro. Tutti vogliono accaparrarsi la fetta più grande della torta. E per raggiungere tutto ciò si ricorre spesso ad ogni mezzo possibile. Basta che sia sufficientemente tagliente, perfido e corrotto. Dove può portare tutto ciò? In ultima analisi, in un caos totale. E da esso non si potranno salvare nemmeno i ricchi di questo mondo, dato che con il passare del tempo ci penserà il collasso totale del pianeta. E poi, qualcuno che è ancora in grado di pensare in modo chiaro si chiede come si potrà andare avanti.
4: Cosa diceva la madre alla sua bambina? Non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Con queste parole la madre spiegherò alla sua bambina la legge di semina e raccolta per la sua vita. Nel nostro mondo ci sono troppe poche persone che riflettono sul significato del concetto semina e raccolta. Ciò nonostante, questa legge, che viene definita anche come azione e reazione, è valida. Si tratta del principio causa ed effetto e per questo viene definita anche come legge causale.
3: Con le parole «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», la madre di Gabriele intendeva dire «semina del bene e raccoglierai del bene», come per esempio salute, pace, sicurezza in te stessa, tutte le qualità di vita che hanno in sé i valori del discorso della montagna. Correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Questi valori possono venire rifiutati e scomparire quindi per un certo periodo, ma a lungo andare non resteranno nascosti, poiché sono la legge cosmica.
0: Dove e che cosa semina l'uomo e dove e che cosa raccoglie? La semina dell'uomo, che può essere buona, meno buona, malvagia o sia cattiva, entra prima di tutto nella sua anima e poi nel suo corpo. Se egli invia la sua semina malvagia, per esempio con pensieri di inimicizia, e fa del male ai suoi simili, resterà anche legato alle persone e alle negatività che ha trasmesso lui stesso. Il raccolto corrisponde sempre a ciò che è stato seminato.
3: Il momento in cui ciò che ogni singolo ha seminato germoglierà e si manifesterà è determinato dalle costellazioni planetarie che memorizzano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Essi attivano ciò che noi dobbiamo scontare e determinano dove e quando ciò avverrà. Questi pianeti non memorizzano ciò che forse noi fingiamo di essere nell'esteriore davanti ai nostri simili o addirittura davanti a noi stessi. Essi memorizzano soltanto ciò che noi abbiamo posto nel nostro comportamento, ossia ciò che nascondiamo dietro al nostro atteggiamento o in esso. Questi sono gli aspetti che immettiamo nella legge causale. Ciò che abbiamo immesso manifesta i propri effetti in base a un processo cosmico immutabile e conforme alla legge. Questo fa sì che ciò che viene seminato germogli. Inizialmente si fa sentire nel nostro corpo, per esempio ci ammaliamo, oppure diventiamo aggressivi e violenti. Ciò che raccogliamo corrisponde sempre a ciò che abbiamo seminato.
1: Dato che ogni uomo è collegato ai cosmi, ognuno è anche un microcosmo nel macrocosmo. Pertanto, ciò che noi facciamo agli altri o anche al pianeta Terra con gli animali, le piante e i minerali, lo facciamo a noi stessi e ricade in modo dettagliato su di noi in base a ciò che abbiamo immesso nel macrocosmo e nella nostra anima. Spesso rifiutiamo ancora di rendercene conto, ma la società di oggi, povera di valori, che non ha quasi più alcun rispetto per la vita, che agisce in ultima analisi contro se stessa e contro il pianeta Terra e considera una merce tutto ciò che vive sulla Terra, sottoterra e nell'aria, non potrà continuare ad esistere a lungo andare. Molte persone si rendono conto ora di ciò che anche la scienza riconosce, che la Terra, con tutte le sue forme di vita, restituisce ora all'uomo ciò che egli ha inflitto e infligge al pianeta Terra stesso, con i suoi animali, le piante e i minerali. Riferito alle condizioni in cui si trova il nostro pianeta Terra, il raccolto dell'uomo viene ora chiamato cambiamento climatico.
3: Ma noi tutti, gli uomini di tutte le generazioni, abbiamo danneggiato il clima della Terra. La maggior parte degli uomini non ha più rispetto per la vita. Perché? Perché per la maggior parte degli uomini la correttezza e la morale sono divenuti concetti estranei. Al posto della correttezza e della morale sono subentrate l'avidità, la corruzione, lo sfruttamento delle risorse. Non si ha più alcun riguardo nei confronti della madre terra che ci nutre. Il motto di questa generazione, che si è allontanata sempre più dalla terra e dalla natura, dice: fai del male, nella convinzione che tanto il male colpirà gli altri. Ma non si può cambiare la legge cosmica. Essa rimane e dice: azione è reazione, ovvero ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Quando ciò che è stato seminato ricadrà sul singolo e sull'intera umanità, dove si ritroverà ognuno? O dove sarà la sua anima dopo il decesso del corpo? Sia l'uomo sia l'anima in futuro condurranno un'esistenza povera e misera, o nel mondo che sta morendo, dato che il pianeta Terra si purifica, oppure come anima nel luogo in cui sono memorizzati gli aspetti immessi dall'uomo. Infatti, come l'albero cade, così rimane al suolo. L'anima non muore perché la vita che essa porta in sé è cosmica e non può essere annientata.
3: In ogni caso, per ognuno di noi la vita continua come enigma nel cosmo, dato che per ognuno di noi un giorno arriverà l'ultima ora terrena, nella quale la sua anima se ne andrà da questo mondo, da questa terra. E ciò che porta con sé è determinante, è ciò che ha seminato. Essa avrà un'esistenza corrispondente anche sul pianeta in cui è memorizzato ciò che essa ha seminato, secondo la legge cosmica semina e raccolta. Infatti, in base alla legge, il simile viene attirato da ciò che è simile.
4: Quindi l'anima andrà laddove sta germogliando una parte di ciò che ha seminato. E dove si manifesta la semina? Non negli altri e nelle loro particole dell'anima, bensì nel proprio corpo dell'anima, dove l'uomo ha immesso la propria semina. In base all'intensità di ciò che l'uomo ha immesso, è possibile che questi aspetti si manifestino nell'uomo in veste

0: desidera. Prendiamo il nostro esempio, Gesù, il Cristo, come punto di riferimento per il nostro cammino. Iniziamo con la seguente regola. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Gabriele, come diceva una volta tua madre, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male.
1: Nella mia vita terrena mi sono state attribuite tante falsità, ovvero accuse malvagie, cattive e calunnie. Tuttavia, esse non mi hanno ferita, perché mi sono sempre aggrappata e mi tengo stretta al grande e potente Maestro della Sapienza, Gesù, il Cristo. E inoltre ai 10 comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna di Gesù. Mia madre aveva ragione quando continuava a ripetere a me, sua figlia, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Ogni volta che mi venivano gettate addosso delle cattiverie, pensavo alle sue parole. Il suo aiuto che diceva non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male, mi ha dato e mi dà sostegno. Il discorso della montagna di Gesù è un tesoro veramente unico. Il Cristo Dio mi ha aiutata a portare alla luce questo tesoro unico e meraviglioso. Nel discorso della montagna di Gesù si dice tra le altre cose: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gesù disse quindi che il suo insegnamento deve essere messo in pratica e chi lo osserva agisce secondo la sua volontà. Quando si parla di uomo saggio, ciò significa che chi non accetta i suoi insegnamenti perché non li mette in pratica deve essere stolto, per non dire limitato, nel suo modo di pensare o addirittura sciocco.
1: Il discorso della montagna non solo si può vivere, ma se viene vissuto è anche una grandissima protezione. Le accuse e le calunnie più cattive che mi vennero attribuite da seguaci della Bibbia, che si ritenevano competenti, non mi colpirono, ma al contrario, i pensieri e le parole negativi di coloro che predicavano falsità sono già ricaduti su molti di loro. Erano e sono i predicatori ecclesiastici che volevano e vogliono ancora far credere agli uomini che sia sufficiente avere fede.
2: L'insegnamento che afferma che sarebbe sufficiente la sola fede è una dottrina della Chiesa, ma non corrisponde a ciò che ha insegnato Gesù. Questo insegnamento passivo, secondo il quale basterebbe avere fede, contraddice anche la parabola delle 10 vergini sagge e stolte, di cui si parla anche nella Bibbia delle Chiese. Il testo dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono.

0: ma le sagge risposero: «No, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
1: Le vergini che avevano olio nelle lampade, e si sa che l'olio brucia e fa quindi luce, andarono incontro allo sposo e lo trovarono. L'olio nelle lampade è il simbolo della fede attiva, che consiste nel risvegliare la luce interiore mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Le vergini che non avevano olio nelle lampade errarono invece nelle tenebre e non trovarono lo sposo. Questo significa che la fede da sola non è sufficiente, poiché se manca l'azione, ossia la messa in pratica degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nell'uomo rimangono le tenebre e così l'uomo è soltanto un'ombra di se stesso.
0: Pertanto, chi realizza ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, ha acceso dentro di sé la luce del Cristo Dio e dopo la morte del corpo, come anima, tenendo la mano del Cristo Dio, farà anche ritorno alla casa del Padre, di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo. Egli ci ha promesso: «Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore libere. Se così non fosse, ve l'avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi». Da queste parole risulta chiaramente che Gesù, il Cristo, è la via che conduce alla casa del Padre. Egli è la verità e la vita, e nessun uomo, in qualsiasi modo si denomini, ci può condurre alla casa del Padre. Gesù di Nazaret ha confutato il fatto che sarebbe sufficiente avere fede senza dover adempiere gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, poiché, come abbiamo già detto, egli insegnò agli uomini: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Anche la parabola delle vergini potrebbe aiutarci a trovare la via giusta.
2: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, siate saggi. Tenetevi ben saldi al grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo. E se lo desiderate, prendete in mano insieme a noi il discorso della montagna. Desideriamo riprendere alcuni passi del discorso della montagna che possono indicare a voi e a tutti noi che cos'è la dignità della vita. Il discorso della montagna di Gesù ci fa prendere coscienza in modo inequivocabile di che cosa è andato perso all'umanità. Siate quindi saggi, non seguite la corrente della società odierna. Riconoscete e imparate, voi e noi tutti, che cosa ci ha insegnato Gesù di Nazaret e l'esempio che ci ha dato con la sua vita. Una cosa è certa: chi accetta le sue parole e le mette in pratica starà meglio di giorno in giorno. Allora voi e tutti noi avremo a nostro fianco la guida onnisciente, il Cristo Dio, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, il Salvatore che porterà la salvezza alla terra con tutti i suoi animali, le piante e i minerali.
0: La liberazione della terra è in pieno corso. Lasciatevi salvare dal Salvatore della vita, da Gesù il Cristo, il Redentore e Liberatore, che libera anche la terra con i suoi animali e le piante, con tutto ciò che vive su di essa, sotto terra e nell'aria, che viene oltraggiata e tormentata dall'uomo. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita, e vivere significa sviluppare correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Gabriele, tua madre, diceva: «Non commettere alcun male e non ti accadrà niente di male. Gesù desidera prenderci per mano. Lasciatevi guidare. Gesù, il Cristo, ci porge la mano tramite il suo discorso della montagna, nel quale leggiamo: «Beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli».
1: Con le parole «i poveri» non si intende la povertà materiale. Non è la ricchezza esteriore che ci porta alla beatitudine nello spirito del Cristo Dio, bensì la dedizione a Dio, se l'uomo fa ciò che è la volontà di Dio. Dio desidera la ricchezza interiore, il giusto apprezzamento della vita. Quanto più noi uomini smantelliamo il nostro intelletto facendo ciò che ci ha insegnato Gesù, tanto più sviluppiamo l'intelligenza interiore, una visione ampia e profonda delle cose, chiarezza, un profondo senso di correttezza, etica e morale.
3: La ricchezza interiore e la luce dell'anima è la vita. È il beneficio che porta all'amore per il prossimo, di cui la nostra società ha estremo bisogno, in particolar modo nell'epoca odierna. Tuttavia, voi e noi tutti non dobbiamo seguire per forza la corrente della società. Possiamo educare noi stessi e sviluppare ciò che manca a gran parte della nostra società attuale: correttezza, buone maniere, etica e morale.
1: Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò anche: «Beati gli afflitti, perché saranno consolati». Prendiamo coscienza che la sofferenza non ci viene inviata da Dio, ma che ce la siamo procurata noi stessi, con il nostro comportamento errato, che definiamo anche come peccato verso la vita, perché abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo, ma anche del mondo degli animali e delle piante, contro la madre terra.
0: Sopportare la sofferenza significa per noi riconoscere gli errori nella sofferenza, pentirsene con l'aiuto del Cristo, sistemarli e non ripeterli più, e poi non pensare e non comportarci più come abbiamo fatto finora. Questo è un beneficio per la nostra vita. In questo modo riceviamo aiuto, ossia misericordia, dall'eterna bontà e dall'amore di Dio. Il Cristo porta consolazione. Il Cristo dona aiuto, ci aiuta a liberarci dai nostri errori, in modo che possiamo stare meglio giorno per giorno. Egli ci aiuta anche ad affrontare la nostra vita quotidiana, in famiglia e sul posto di lavoro.
1: Nel Padre nostro diciamo: «E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Il significato di queste parole è: dovremmo chiedere perdono e allo stesso tempo perdonare e non ripetere più le stesse o simili cose negative. In questo modo si sviluppano libertà, pace e gioia. E sentiamo che c'è qualcuno che desidera prenderci per mano e guidarci e condurci sulla via che conduce alla vita.
0: E Gesù ci insegnò anche: «Beati i miti, perché possiederanno la terra». Nella nostra società odierna è veramente necessario dimostrare coraggio per non essere sfruttati. Tuttavia, ciò ha ben poco a che fare con l'essere miti. La mitezza è espressione di un animo pacifico che non denigra il prossimo, non gli invidia nulla, non lo odia, ma lo aiuta quando chiede di essere aiutato. Essere miti significa tuttavia anche non farsi sfruttare, ma esaminare se il prossimo ha veramente bisogno di aiuto. E se è così, non è necessario fare subito tutto ciò che occorre, ma si può iniziare facendo un passo per vedere fino a che punto il nostro prossimo accetta il nostro aiuto. Abbiate il coraggio di essere miti, non sarete sfruttati se siete in grado di pensare in modo chiaro e acuite i vostri sensi. È importante guardare in faccia le cose invece di evitare.
1: E Gesù ci insegnò: «Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati». Chi è alla ricerca della verità e prende sul serio le beatitudini date da Gesù nel suo discorso della montagna, non cercherà di aver ragione, ma si occuperà piuttosto di trovare la giustizia. Infatti la ragione è unilaterale, la giustizia è equilibrio. Se abbiamo fame della giustizia di Dio, denigreremo sempre meno i nostri simili, anche se parlano male di noi. Ci esamineremo per vedere in quali punti ha ragione e poi faremo valere di nuovo la giustizia. E se non riuscite a comprendere alcune delle beatitudini, prendete in mano i comandamenti di Dio. Leggete i comandamenti e vi ritroverete in uno o in alcuni di essi. Se percepite che nel vostro interiore viene mosso qualcosa, significa che il contenuto delle parole di questo comandamento vi vuole eventualmente dire qualcosa personalmente, in modo particolare in questa giornata.
3: E in tal modo riuscirete per esempio a comprendere la seguente affermazione: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Avere fame e sete di giustizia significa avere fame e sete della verità. La verità è sempre Gesù, il Cristo. È Lui che dovremmo seguire e non una persona. E chi ha fame e sete in questo senso e adempie passo per passo i comandamenti di Dio verrà anche saziato a poco, poiché ciò significa che riceve sempre più la luce dei cieli. Non ne sarà mai sazio, ma si potrà dissetare, potrà essere ricolmato dalla grande luce che ci guida, che desidera prenderci per mano, Gesù, il Cristo.
4: Se lo desiderate, lasciatevi quindi guidare. Imparate a vincere su voi stessi, sulle tenebre, e riceverete luce su luce, e starete meglio di giorno in giorno. Riuscirete a fare molte cose di cui finora non eravate soddisfatti. Perché? Perché avete al vostro fianco colui che vi guida, perché vi lasciate guidare.
5: A questo punto potreste replicare: ma il mondo è diverso. Sì, questo mondo non solo è diverso, non solo si è allontanato dalla finestra da cui si vede la verità, ma ha anche chiuso le tende. Tuttavia non dovete per forza seguire la stessa corrente. Camminare con il Cristo significa nuotare contro questa corrente. Provate a farlo. L'insegnamento di Gesù, il Cristo, è un insegnamento pratico. Non siete obbligati a crederci e basta, ma potete fare le vostre esperienze e ricevere, poiché mettete in pratica ciò che ci ha insegnato il grande maestro della sapienza, il suo discorso della montagna e l'insegnamento sublime del regno di Dio.
4: E nelle beatitudini Gesù di Nazareth ci insegnò anche quanto segue: beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. L'epoca odierna è uno scherno nei confronti di questa vita che proviene dai cieli, di Gesù, il Cristo, che nell'eterna patria ci ha avvicinati al nostro vero sé. Dalle possenti rivelazioni date dal Cristo Dio nella nostra epoca, sappiamo che questa misericordia di Dio è la mitezza. Gesù comandò a noi uomini di essere misericordiosi.
1: Si racconta che uno scriba voleva mettere alla prova Gesù con le sue domande e Gesù rispose con la seguente parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel punto, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». E poi Gesù gli chiese: «Che cosa pensi tu? Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?» E questi rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» E Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa lo stesso».
0: Noi uomini siamo sulla terra per imparare, per farlo letteralmente dalla culla fino alla bara. Imparare significa infatti comprendere, capire che cosa vuole Dio, e se facciamo ciò che Dio vuole, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni saranno giuste. Questi sono i valori interiori contenuti nel discorso della montagna di Gesù. Imparare vuol dire allo stesso tempo esercitarsi. Esercitiamoci ad aprire i nostri occhi per la verità e a elevare tutti i nostri sensi a Dio. Se i nostri sensi sono desti per ciò che accade durante la giornata, riusciremo anche a accorgerci se i nostri pensieri sono ampiamente puri. Solo se non ci occupiamo soltanto di noi stessi, potremo vedere e percepire quali persone hanno veramente bisogno di aiuto e quali invece cercano soltanto di ricevere un po' di carità, sebbene in realtà non ne abbiano proprio bisogno.
1: Se impariamo ad aprirci al Cristo Dio, i nostri sensi si risveglieranno per ciò che è più elevato. Riusciremo così a vedere e percepire la giornata e sperimenteremo che cosa ci vuol dire. Se ci lasciamo guidare dallo spirito della verità che bussa dentro di noi, sapremo che cos'è la misericordia e riconosceremo che non tutti coloro che si aspettano di ricevere aiuto ne hanno veramente bisogno.
0: Lasciarsi guidare significa sviluppare valori interiori che possiamo trovare soltanto nel discorso della montagna di Gesù. La vera misericordia, che non pretende nulla, ma dona, è calore del cuore e significa essere desti. Non si fa sfruttare perché i veri misericordiosi sono miti e umili. Non sono ciechi nei confronti del loro prossimo. Dove c'è un cuore che batte per l'unità universale, agisce il palpito di Dio. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò: «Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio».
4: Gesù ci ha dato un'indicazione molto importante che ci fa comprendere che soltanto Lui, il Cristo, è la via, la verità e la vita. La via che conduce al cuore di Dio può essere percorsa soltanto con Gesù, il Cristo. Egli è la via e l'aiuto per purificare la nostra anima e pertanto è anche la via che conduce all'eterna patria.
5: Sì, e chi aspira a mettere ordine nel proprio comportamento si risveglia per i passi successivi da fare sulla via del Cristo Dio. Infatti, chi si lascia guidare dal Cristo riceve dal Cristo perché si dona a Lui. I suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni divengono più puri. In tal modo la sua anima diviene più luminosa. La luce dell'anima e dell'uomo è la luce del Cristo Dio.
6: Il cammino di una persona che aspira veramente a sviluppare valori interiori è pieno di luce e in tal modo la sua anima diviene sempre più luminosa, fino a che sarà totalmente luce della luce di Dio. Chi è luce della sua luce è puro di cuore, è puro nell'anima ed entra nella beatitudine, nel regno di Dio. E così l'essere puro contemplerà Dio, suo e nostro Padre, sarà al suo cospetto. Lasciamoci quindi guidare da colui che conosce la via che conduce alla nostra patria, dal Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini.
4: Il discorso della montagna di Gesù di Nazareth afferma in particolare nella nostra società: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il regno di Dio è amore e pace. Dal regno di Dio è venuto il Figlio di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth ci ha insegnato l'amore per Dio, nostro Padre dei Cieli. Senza amore per il prossimo non è possibile essere in pace con gli altri. Gesù era ed è il principe della pace, il portatore di pace, che richiede unità e giustizia. È Lui che pascola le sue pecore.
0: Per questo noi uomini dovremmo seguire Gesù, il Cristo, e nessuna persona, nemmeno se si presenta con la denominazione altisonante di rappresentante di Dio, chi si orienta su Gesù, il Cristo, trova veramente pace nel proprio animo, pace nei propri pensieri, in parole ed opere. E chi ha raggiunto la pace interiore tramite il principe della pace, che è il Cristo, è un operatore di pace.
1: Solo chi segue il Cristo senza intermediari si avvicina al principe della pace, e così le sue parole saranno sì, sì, oppure no, se è no. Il di più viene dal maligno. Coloro che seguono Gesù, il Cristo, sono persone sincere, oneste e rette. Ovunque si trovino, qualsiasi cosa dicano, le loro parole danno aiuto e indicano il cammino verso la pace in questo mondo.
0: Gesù, il Cristo Dio, disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce». Queste parole possono essere dei criteri, un aiuto per riconoscere chi è contro la vita, contro la pace e la giustizia. Gli avversari delle parole di Gesù sono coloro che cercano degli intermediari, che si legano ad essi e credono a ciò che essi annunciano. Queste persone sono i pecoroni che seguono le guide cieche alla guida di persone cieche. Le persone che sono contro il proprio prossimo costituiscono un campo di battaglia. Con le loro parole e le loro opere istigano coloro che sono simili a loro.
1: In questo modo nascono le piccole guerre, che possono poi espandersi in base all'influsso esercitato da questi istigatori. Molti sanno che nessuna energia va persa e che anche i pensieri sono energie. Se si ritrovano con pensieri dello stesso tipo, emessi da altre persone, da ciò si può sviluppare un comportamento combattivo che può, a sua volta, diventare violento e raggiungere dimensioni che hanno un influsso sul mondo. Chi è quindi contro il principe della pace? Coloro che approvano le guerre e danno inizio alle guerre. Tutti coloro che, pur definendosi cristiani, pensano, parlano e agiscono in modo pagano, non sentono la sua voce. Si tratta appunto dei pecoroni di cui abbiamo parlato, che seguono degli intermediari e che hanno tendenze bellicose come loro. Tutti coloro che sfruttano la terra approvano la guerra e sono in fondo contro la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria.
0: Tutti gli uomini che fanno soffrire gli animali e li sfruttano, che li uccidono intenzionalmente e si cibano dei loro cadaveri, sono persone che tormentano queste creature, se ne cibano come cannibali e di conseguenza che approvano la guerra contro gli animali. In parte conducono loro stesse questa guerra nei campi, nei boschi, nei prati, nei macelli e nei laboratori di ricerca sugli animali. Sono tutti contro la vita. Sono loro che esortano a combattere e contribuiscono a distruggere la vita su questa terra. Sono coloro che non percepiscono la voce del principe della pace. Sono coloro che portano mancanza di pace e violenza invece di pace. Sono anche coloro che istigano i propri simili a combattere contro il loro prossimo e anche contro il pianeta Terra, con i suoi animali che vivono nelle acque, nell'aria, sulla terra e sotto la terra.
3: Come abbiamo già detto, queste persone non sono operatori di pace, bensì guerrafondai, che fomentano le guerre sia nel piccolo che nel grande. Tante persone che seguono questi intermediari, piccoli o anche più grandi, che sono come dei comandanti che guidano i loro eserciti, non conoscono la voce del Cristo Dio. Sono appunto come dei pecoroni, degli imitatori, che spesso si presentano come lupi feroci e cercano di distruggere le pecore, ossia i seguaci di Gesù, il Cristo.
0: Il buon pastore è l'unità, egli ama le sue pecore, per questo motivo le segue, per riaverle di nuovo con sé. Egli, il buon pastore, invia la sua chiamata in questo mondo dicendo: venite tutti a me, il Cristo, io vi voglio guidare poiché io conosco la via che conduce alla pace, che è la vera vita. Circa 2000 anni fa, nei moniti contenuti nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si espresse in un modo del tutto adatto alla nostra epoca. Guai a voi, poiché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Se guardiamo in questo mondo, vediamo che un grande problema è costituito dall'avidità. I ricchi insaziabili sfruttano al massimo le ricchezze del sottosuolo, al punto che in alcuni paesi gli abitanti sono ridotti in povertà perché sono state sottratte le loro risorse minerarie. Nell'epoca odierna i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Nei nostri giorni il cammello ricco di cui parlò Gesù non si fa scrupoli in nessun senso, nonostante Gesù, con la parabola del cammello e della cruna del lago, abbia spiegato ai ricchi in modo inequivocabile che dopo la morte del loro corpo non faranno ritorno nel regno di Dio.
4: Questa affermazione di Gesù di Nazareth è valida oggi come in passato. I ricchi sfruttano le risorse minerarie e promettono aiuto ai poveri, ma in genere ciò non avviene. In occasione di determinate festività, come per esempio a Natale, i ricchi donano poi alcune briciole delle loro ricchezze incommensurabili, briciole che recupereranno comunque nel corso dell'anno con i loro affari di vario genere, anche in borsa.
1: L'equilibrio tra ricchi e poveri non è soltanto alterato, ma si è creato un abisso tale che non è più possibile porvi rimedio. Ciò significa, come affermano anche i detti popolari, che chi si è messo da parte un bel gruzzolo e chi può affermare di essere proprietario di istituti bancari, non solo dà uno schiaffo in faccia ai poveri, ma tenendosi il suo patrimonio, le sue ricchezze inimmaginabilmente grandi, sta anche a guardare come muoiono di fame mentre chiedono la carità.
0: Allo stesso tempo, il più grande dei cammelli, che non ne ha mai abbastanza, si trova con il suo carico pesante davanti alla cosiddetta cruna del lago, invita i cammelli un po' più piccoli a fare delle donazioni. Forse il cammello insaziabile con il suo carico pesante pensa di poter così diventare un po' più leggero lui per poter passare attraverso la cruna del lago, esorta quindi gli altri a donare, mentre lui, che è infinitamente ricco, non lo fa.
1: Nella nostra epoca si abusa molto della parola cristiano. Il nome del maestro del discorso della montagna, Gesù, deve presentarsi come mezzo per raggiungere molti scopi. L'unica cosa che conta è appunto che serva per raggiungere i propri scopi, ma il fine non giustifica i mezzi.
3: Chi sente di far parte di questo miraggio che è la ricchezza può essere certo che cadrà nella fossa come un cieco con le seguide cieche. E questa potrebbe essere la consolazione di cui ha parlato Gesù di Nazareth. Poiché avete ricevuto la vostra consolazione già in questa vita. E come sarà la sorte che li aspetta dopo la morte del corpo?
0: 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò che la ricchezza è come una macina al collo di coloro che si aggrappano ai loro beni materiali. La parabola del giovane ricco ci può indurre a riflettere. Un uomo andò da lui, da Gesù, e gli chiese: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ma se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti». Ed egli gli chiese, «Quali?» Gesù rispose, «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Il giovane rispose, «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza, che cosa mi manca ancora?» Udito ciò, Gesù gli disse, «Se vuoi divenire perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai così un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste e se ne andò, perché era molto ricco.
4: E che cosa avviene oggi? Molti ricchi, che sono come il giovane descritto nella parabola di Gesù, vivono anche con molti dogmi provenienti dal paganesimo. E ciò nonostante si definiscono cristiani. Nessun ricco, nemmeno i predicatori di un'istituzione ecclesiastica inimmaginabilmente ricca, trova il coraggio di seguire il semplice falegname Gesù nella propria vita terrena. Si abusa piuttosto senza tregua del suo nome.
0: Le istituzioni ecclesiastiche proiettano il discorso della montagna in un altro mondo. Ma in quale? Nel regno di Dio non ci sono poveri, né ricchi. Non esiste alcun paganesimo, alcuna tradizione e nemmeno i sacerdoti. Dove proietta queste affermazioni la Chiesa? Si può comprendere sempre meglio ciò che affermò Giovanni di Patmos. «Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli».
1: Oggi i moniti di Gesù di Nazareth sono più attuali che mai e valgono soprattutto per coloro che sono eccessivamente ricchi e si arricchiscono sempre più, in netta contrapposizione a come vivono i poveri e a chi vive nella miseria, a chi ha fame o muore di fame come avviene a milioni di esseri umani, e non per ultimo anche in contrapposizione agli animali che vengono fatti soffrire e macellati affinché il loro cadavere possa essere mangiato da chi se ne ciba come un cannibale.
0: Da una parte c'è quindi il cammello sazio fino all'eccesso, mentre dall'altra si vedono i corpi estenuati dei nostri fratelli e sorelle e gli innumerevoli bambini e adulti che muoiono di fame. Se riassumiamo i moniti e li riferiamo alla nostra epoca, essi dicono oggi come allora: «Guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi». Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
1: Questo mondo è vittima del degrado e insieme ad esso tutti coloro che hanno reso questo mondo com'è. Dalla parte della luce c'è il Salvatore, Gesù, il Cristo. Egli ci esorta con le parole: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi voglio ristorare». Egli desidera prenderci per mano e guidarci.
0: Cari amici all'ascolto, siete voi che decidete da chi vi volete farvi guidare. Gesù il Cristo desidera prendere per mano ogni uomo e ogni anima e condurlo sulla via che Egli ci ha offerto. Gesù disse, «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Soltanto Gesù, il Cristo, ci può condurre alla pace, alla vita che pulsa in ogni uomo, al Cristo Dio in noi.
2: Liebe Mitmenschen,
6: Cari amici, lasciatevi guidare. Ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, è un insegnamento semplice e chiaro, senza dogmi, riti e cerimonie. Gesù ci ha insegnato il discorso della montagna, che contiene anche i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Lasciatevi guidare. Prendete in mano il discorso della montagna e leggete gli insegnamenti sublimi provenienti dai cieli che ci sono stati dati da Gesù, il Cristo. Ciò che vi tocca fa parte della vostra giornata odierna. Riflettete, chiedendovi che cosa vi vuol dire Gesù, il Cristo, tramite una determinata frase del discorso della montagna. Chiedetevelo e pregate il Cristo, lo Spirito in voi, di donarvi aiuto e di esservi vicino. Se desiderate riconoscere che cosa c'è dentro di voi alla base e se volete pentirvi di questo atteggiamento negativo per sistemarlo e non ripetere più le stesse o simili cose, riceverete anche l'aiuto per farlo. Potete essere certi che il Cristo aiuta in tanti modi diversi, affinché possiate riconoscere voi stessi e sistemare ciò che noi uomini definiamo come il peccato.
1: Provate a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Sperimenterete ben presto un cambiamento positivo nel vostro comportamento. Pregate lo Spirito della verità di esservi vicino e di aiutarvi. Pentitevi e sistemate e non ripetete più le stesse o simili cose. E così le vostre giornate e anche quelle di tutti noi diverranno più luminosi e la nostra esistenza sulla terra si evolverà verso una coscienza diversa, più elevata. E se non vi rassegnate, potete essere certi che la luce del Cristo Dio sorgerà in voi e le vostre giornate saranno piene di luce.
2: Lernen Sie wahrhaftig zu leben.
6: Imparate a vivere veramente. Il discorso della montagna di Gesù aiuta voi e tutti noi a vivere in modo veritiero verso noi stessi. Gesù, il Cristo, porge la mano a voi, a ognuno di noi. Lasciamoci guidare da Lui e prenderemo coscienza di essere fratelli e sorelle nello Spirito del nostro Padre dei Cieli. Cari amici, in questa consapevolezza invio un saluto profondo e di cuore a tutti i fratelli e sorelle nel suo Spirito.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo congedarci da voi con queste parole profonde di Gabriele. Desideriamo inoltre darvi ancora un'indicazione. La trasmissione che state seguendo è disponibile anche in un libro dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata, lasciati guidare, che potete richiedere in tutte le migliori librerie. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo L'amore di Gesù per gli animali, finora tenuto nascosto. Ascoltando questo titolo, per molti di noi sicuramente può sembrare ovvio che Gesù, il più grande giovane pacifico rivoluzionario di tutti i tempi, il figlio di Dio, colui che ha portato il messaggio d'amore per Dio e per il prossimo, colui che disse «Non fate del male neanche alla più piccola delle mie creature», amasse gli animali. Ma allora, se Gesù amava gli animali, viene spontanea la domanda: come si comportava Gesù nei confronti degli animali? Gesù era vegetariano? Erano vegetariani i suoi discepoli e i primi cristiani che portarono nel mondo il suo messaggio? E perché non se ne parla? L'amore di Gesù per gli animali, finora tenuto nascosto, è un libretto che contribuisce a dare una risposta a queste domande e a portare alla luce la verità. Raccoglie diverse citazioni dalla Bibbia, dai Vangeli ufficiali o da documenti storici, ma soprattutto dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo. Un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazareth. Questo interessante libretto comincia con una citazione dalla Genesi. «Poi Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
1: Cari amici che ci seguite da casa, nella premessa del libretto L'amore di Gesù per gli animali tenuto nascosto, si fa riferimento al fatto che i testi della Bibbia siano stati redatti nel corso dei secoli da persone che scrissero ciò che era stato tramandato e tradotto in diverse lingue in una forma corrispondente agli usi e ai costumi del tempo, oppure che si adeguava alla pressione delle istituzioni religiose di allora, spesso ben poco conciliabile con la volontà di Dio. Pensiamo, ad esempio, ai diversi passaggi della Bibbia in cui si fa credere che Mosè avesse comandato la brutale uccisione degli animali sugli altari come sacrificio per placare un Dio vendicativo. Lo stesso dicasi anche per molte indicazioni che sarebbero state date da Dio nel Vecchio Testamento riguardo all'uccisione di bambini, a saccheggi e genocidi che hanno giustificato e giustificano da 2 millenni comportamenti contro la vita non solo degli animali quanto anche degli uomini, per esempio gli esperimenti sugli animali e la loro uccisione per poterne consumare la carne, così come pure le guerre in nome di Dio.
0: Nella premessa di questo libretto leggiamo inoltre: anche il Nuovo Testamento è opera umana, ossia una raccolta di testi che viene definita nel suo insieme Sacra Scrittura da decreti ecclesiastici. Molti aspetti che sarebbero stati altrettanto sacri non vi furono tuttavia inseriti. Molte cose insegnate da Gesù di Nazareth rimasero nascoste in diversi scritti apocrifi e non vennero inserite nella raccolta di scritti che ci viene oggi presentata come Vangelo. Circa 1600 anni fa, quando Girolamo redasse la prima traduzione completa della Bibbia in latino su incarico del Papa, egli si trovò sotto la grande pressione esercitata dal potere della Chiesa che stava nascendo e delle forze politiche del tempo. Temi come la reincarnazione, la legge di semine raccolta e gli insegnamenti portati dal Nazareno in merito ad un rapporto pacifico tra gli uomini e gli animali non trovarono più posto nella Bibbia ecclesiastica. La citazione che ora leggeremo dimostra invece che Girolamo era ben al corrente dell'amore che Gesù provava per gli animali. Egli scrisse: «Fino al diluvio non si conosceva il piacere dei pasti a base di carne. Ma dopo questo evento c'è stata riempita la bocca di fibre e di secrezioni maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che venne quando fu compiuto il tempo, ha collegato la fine con l'inizio. Pertanto, ora non c'è più consentito di mangiare la carne degli animali».
1: Nonostante molte cose siano state occultate dalla Bibbia ufficiale, La verità viene comunque alla luce. Dio inviò in tutte le epoche profeti che si espressero molto chiaramente contro le brutalità dell'uomo nei confronti della creazione e contro i sacrifici animali. Primo fra tutti, Gesù di Nazaret, che racchiuse nel discorso della montagna il cuore del proprio insegnamento ed in particolare nella famosa regola d'oro, che dice: «Fai tu per primo ad altri ciò che vuoi che venga fatto a te», che si può anche esprimere come «non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Ed in questa frase sono inclusi anche naturalmente gli animali. Continuiamo ora a leggere dal libro. Nei libri di Mosè si presentano al lettore pagine e pagine in cui si cerca di far credere che Dio volesse che gli animali venissero torturati e uccisi per lui. Questi testi sono stati manipolati in modo così abile per far credere ai fedeli che Dio sia un essere crudele, brutale, privo di amore e iracondo, e che provi gioia nel vedere come animali vengono uccisi in modo brutale e insensato. Chi è convinto che ciò corrisponda alla parola di Dio, come le grandi istituzioni cercano di far credere, è vittima dell'adombramento della verità. Chi invece ricerca più a fondo ciò che è stato detto dai profeti, troverà persino nella Bibbia alcuni aspetti della vera parola di Dio, che sono, a quanto pare, sfuggiti ai correctores e a coloro che hanno falsificato gli scritti originari.
0: Ma cominciamo ora a leggere le parole dei profeti dell'Antico Testamento contro i sacrifici di animali e il mangiar carne citati in questo libretto. Osea disse: «Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati». Sempre Osea disse ancora: «Poiché io voglio l'amore più che il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti».
1: Sentiamo ora cosa riporta Isaia, conosciuto da molti di noi soprattutto per aver preannunciato il regno della pace sulla terra, regno nel quale il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera con il capretto, e in cui non ci saranno più iniquità e saccheggi. Attraverso di lui si rivelò Dio dicendo: «Si sacrifica un bue e si uccide un uomo. Si immola un agnello e si strozza un cane. C'è chi fa un'oblazione e offre sangue di porco, chi brucia incenso e venera un idolo. Come costoro si compiacciono nelle loro vie e amano le loro abominazioni». Cari amici all'ascolto, chi agisce contro la vita, che è Dio, uccidendo o sacrificando un animale, si farà forse scrupoli ad uccidere un uomo? La vita è vita, che si tratti di un animale o di un uomo. Essa proviene in entrambi i casi da Dio. Quale diritto abbiamo noi uomini di appropriarcene o di porvi termine? Leggiamo ora alcuni passaggi tratti sempre da Isaia. «Che mi importa dei molti vostri sacrifici?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli. Non gradisco il sangue dei buoi, degli agnelli e dei capri. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi reclamerà questo da voi? O ancora, quando voi stendete le vostre mani, distolgo da voi i miei occhi. Anche se voi moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Allontanate le vostre cattive azioni dai miei occhi. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Aiutate l'oppresso». Come può un Dio dell'amore desiderare che l'uomo si comporti in modo così barbaro e crudele nei confronti della creazione? Quale padre o quale madre desidererebbero qualcosa del genere dai propri figli?
0: E Dio si rivelò attraverso Amos con queste parole: «Io odio le vostre feste, non mi piacciono le vostre solennità. Se mi offrite olocausti e oblazioni, non le gradisco. Ai vostri sacrifici di grasse vittime non volgo nemmeno lo sguardo. Lungi da me la voce dei tuoi canti. Non voglio sentire i suoni delle tue arpe. Sgorghi invece l'equità e la giustizia scorra come torrente perenne. Nell'Antico Testamento leggiamo anche nel libro di Geremia le parole che il Padre trasmise agli uomini in quel tempo in merito a questo tema. Che me ne importa dell'incenso importato da Saba o della canna aromatica che viene da una terra lontana? I vostri olocausti non mi piacciono e i vostri sacrifici non mi sono graditi. Sempre da Geremia leggiamo: in verità io non parlai, né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dal paese dell'Egitto. Se avessi fame, non lo direi a te, poiché mio è l'universo e quanto contiene. Mangio io forse la carne dei tori o bevo il sangue dei capretti? Non andate coi bevitori di vino e nemmeno coi mangiatori di carne. Dal libro di Michea leggiamo in seguito: con che cosa mi presenterò al Signore e mi prostrerò dinanzi al Dio sommo? Mi potrò presentare con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di arieti e libagioni di olio a torrenti? Offrirò forse il mio primogenito per il mio delitto

0: sacrifici di animali, ma la sapienza in lui. Un Dio che non vuole solennità, riti, feste, ma che impariamo a fare il bene, ad aiutare il prossimo, ad essere gli uni per gli altri. Un Dio che ci guida nella ricerca di misericordia e di giustizia.
1: E cosa accade oggigiorno? La Chiesa Cattolica celebra tutt'oggi, nelle festività più solenni quali la Pasqua o il Natale, il sacrificio di milioni e milioni di animali e ne giustifica la pratica. Ci si domanda semplicemente in nome di chi vengono uccise milioni di creature innocenti? Si può definire tutto ciò cristiano? E cosa disse Gesù, il Cristo, in merito agli animali? Gesù di Nazareth parlò spesso contro i sacrifici di animali. Sui Vangeli e i testi ufficiali della Chiesa se ne trova ancora qualche traccia. Per esempio, leggiamo: «Io sono venuto per abolire i sacrifici e se non smetterete di compierli, nemmeno l'ira di Dio» e in questo caso si intende naturalmente la legge di causa ed effetto «smetterà di colpirvi». Parole di Gesù citate da Epifanio Panarion. Oppure ancora «Io voglio misericordia e non sacrifici» da Matteo. «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri» da Gesù in Marco.
0: Ma leggiamo ora un passaggio dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo, un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazaret. E mentre andava a Gerico, Gesù incontrò un uomo con alcune giovani colombe ed una gabbia piena di uccelli che aveva catturato. E vide come soffrivano, perché avevano perso la loro libertà e avevano anche fame e sete. E disse all'uomo: «Che cosa ne fai?» E l'uomo rispose: «Vivo degli uccelli che vendo e che ho catturato». E Gesù gli disse: «Che penseresti se un uomo più forte di te o più furbo di te ti catturasse e ti incatenasse? Oppure se gettasse in prigione anche tua moglie e i tuoi figli insieme a te, per venderti e trarne profitto e per guadagnarsi così da vivere? Non sono forse anch'essi creature simili a te, solo più deboli? E non è lo stesso Dio, padre e madre, che provvede ad essi come a te? Lascia in libertà questi tuoi piccoli fratelli e sorelle e bada a non rifare più tali cose, ma a guadagnarti onestamente il tuo pane».
1: E l'uomo si meravigliò di queste parole e della sua autorità e lasciò liberi gli uccelli, che usciti dalla gabbia volarono da Gesù e si posarono sulle sue spalle e cantarono per lui. E l'uomo gli chiese di spiegargli il suo insegnamento e prese la sua strada ed imparò a intrecciare cesti. Si guadagnò il pane con il suo lavoro, distrusse le sue gabbie e le sue trappole e divenne un discepolo di Gesù. E Gesù disse ancora: «In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali ed uccelli macellati dagli uomini».
0: Cari amici, con questa immagine piena di gioia e di speranza vogliamo salutarci augurandoci che le parole dei grandi profeti di tutti i tempi e soprattutto le parole di Gesù di Nazaret abbiano toccato i vostri cuori come hanno toccato i nostri. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale e infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra? Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vera vita, la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema «L'anima come telaio». In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso. Ogni essere umano è un figlio, una figlia di Dio, e ha ricevuto il libero arbitrio dal Padre Eterno. Con il suo modo di pensare, parlare e agire, ogni essere umano determina quindi il suo cammino verso il cuore del Padre Eterno. Beato colui che ora si incammina e mette ordine nei suoi pensieri, guarda nel profondo della vita dei pensieri, per ritrovarsi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono.
1: Christus sprach weiter.
2: Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito, affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te. Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima e la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore, e ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
3: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra,

0: Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. Guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
1: Cristo ha spiegato ulteriormente: innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosceva. Grazie a Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, persone di ogni cultura stanno apprendendo le vere correlazioni tra il mondo dell'aldiquà e dell'aldilà. Ascoltiamo ora una parte della registrazione originale della rivelazione e poi continueremo a leggere.
2: Ich kam als Jesus.
0: Venni in questo mondo come Gesù. E quale Cristo andai al Padre. Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita. La forza redentrice che proviene da me

0: ti conduce a casa. Ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura.
1: Tu also kannst dies verändern.
0: Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci? Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? La tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla, tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me? Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai: dove sono? In te e intorno a te c'è la luce e nella luce si trovano i messaggeri di luce e nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di perdonare e chiedere perdono, di porre rimedio a quello che non era conforme alla legge. Vivete nella vita che proviene da me e vivete in me e io vivo attraverso di voi. E così la vostra anima vive consapevolmente e all'essere umano viene rivelato già ora che egli stesso è luce proveniente dalla luce di Dio. Figli miei, vicini e lontani, la mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo, poiché il Regno Eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

La terra di Cristo e Isaia. La terra degli animali con le sue infinite possibilità. Cari amici, un tempo Dio, l'Eterno, strinse un'alleanza con gli animali. E ora, come vediamo, Egli li riporta poco alla volta nel suo regno. Poiché il momento del ritorno e della riconduzione in patria per l'uomo, la natura e gli animali, per l'intero cosmo materiale e immateriale. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha spiegato in merito. L'uomo afferma: il tempo cura le ferite. E intende: ciò che è stato dimenticato da tempo non è più valido. Le cose però non stanno proprio così come gli uomini vorrebbero. Da un lato, tutti gli eventi importanti vengono registrati negli atti e nei registri delle città e dei paesi. E dall'altro, esiste la contabilità cosmica di Dio. Da notare. La contabilità cosmica di Dio, che, come tutto quello che riguarda l'evento della caduta, è formata da numeri e ologrammi, costituisce tra l'altro la ruota delle reincarnazioni, percepibile come immagine, suono e tono. Ogni incuria dell'uomo nei confronti della vita, degli animali, della natura e di tutta la terra è registrata come numero, immagine, suono e tono nella ruota della reincarnazione, perché la vita universale appartiene al Creatore Eterno, il quale ama ogni sua essenza, così come ama anche l'anima dell'uomo e la richiama ad osservare le leggi della vita cosmica e a vivere in armonia con i regni della natura e quindi con tutta la Madre Terra. Siccome gli uomini non sono riusciti fino ad ora a dare una voce agli animali, Gabriele, la fondatrice delle Fondazioni Internazionali Gabriele, ha tolto gli uomini dall'immagine d'insieme della terra degli animali e degli uomini. Forse comprenderete, cari amici, che Gabriele è giunta a questa conclusione dopo una dura lotta con se stessa. Perché, dato che le persone sono come sono, Gabriele ama gli animali, tutta la Madre Terra, con le sue varietà di vita. Come profetessa di Dio, Gabriele non trovava pace nel vedere in quali condizioni si trovano il mondo degli animali e delle piante, sì, tutta la Madre Terra. Così ha pregato lo Spirito Eterno, che agisce in ogni cosa, il Creatore della vita, che è l'amore, di dare alla Terra

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista, cosa significano queste parole. Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto. Infatti, se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo si accolgono queste abitudini, ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno, e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta, quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale e quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi, naturalmente, dal punto di vista di un giovane, non vedevo le cose così, ma oggi, con l'esperienza e conoscenza umana, devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti, il fatto di porsi con forza, cercando di rendermi suo alleato, dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venire riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65, per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughi e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene per esempio in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Stefano? Gerard. Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui, perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente? Come potremo intenderla? Chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia, quindi, non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri, le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla Terra.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze, permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili?

0: Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
1: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
0: In fondo ci sono anche molti modi di dire, potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni, e fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
1: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
0: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini, e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo, e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Stimmung mit der Beeinflussung, Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri.

Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: Liebe Mitmenschen, an den Fernsehgeräten und an den Radiogeräten.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata nella quale leggeremo un testo tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te. È come una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Anche se sembra che la maggior parte delle persone non si renda conto di essere come sull'orlo di un precipizio per quanto riguarda l'etica e la morale, molti almeno riconoscono che ci sono sempre più persone in tutti i continenti che sono in grandi difficoltà, che vivono spesso nella povertà più misera o devono subire gravissime disgrazie a causa di guerre, catastrofi, malattie e altre cose del genere. E di fronte a tutte queste cose molti si chiedono perché Dio permette che avvengano tutte queste cose, perché non pone fine a tutte queste sofferenze e a tutta questa miseria nel mondo. Cari amici, Dio non ha mai voluto questa sofferenza, questa miseria, né l'ha provocata. È l'uomo stesso che con la sua avidità insaziabile, la sua volontà distruttiva, con i suoi pensieri caotici, le sue sensazioni, nel corso di millenni ha creato un gigantesco campo energetico, le cui cause manifestano ora sempre più i propri effetti su tutto il pianeta. In ogni epoca, in particolare nei tempi più difficili, Dio ha sempre inviato un messaggero ai suoi figli in veste umana. Per mezzo di Abramo, Mosè, Elia, Isaia, fino ad arrivare a suo figlio, il corregnante dei cieli che venne sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, Dio ha sempre offerto la sua mano agli uomini per insegnare loro le leggi dei cieli e indicare loro la via che le riconduce alla loro casa spirituale. Ma in genere gli uomini hanno gettato al vento questi insegnamenti. Anche nella nostra epoca, cari amici, e in particolare nei nostri tempi che sono così difficili, malgrado tutte le difficoltà, le guerre, le catastrofi naturali, la luce dell'amore divino scorre sempre più sulla terra, in questo mondo, verso gli uomini di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo, riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo, per esempio, io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio, se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
0: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio». «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio». «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio». Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo, io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio, che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri
1: nella forza primordiale le frasi. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Con questi impulsi della legge, come ci spiega Gabriele, rimettiamo in movimento il sismografo. Il sismografo può essere spietato se noi intendiamo fare sul serio con noi stessi e permettiamo che ci indichi i programmi del nostro animo, che non sono in sintonia con l'ordine divino, con la nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri. E la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla. Dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
2: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere in piedi questo ruolo, sa come cambiare questi moti del proprio animo in modo raffinato, presentandosi al proprio prossimo con bei discorsi artefatti, tanto che questo ricade in una cosiddetta trappola di sensi di colpa e la persona carica di aggressività riesce a sottrargli energia. Le tendenze degli aspetti umani egoistici, come per esempio invidia, gelosia, voler aver ragione o saperla sempre più lunga, tengono continuamente in movimento l'animo di molti. Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva insegnata come dono di grazia di Dio sui livelli delle sue forze basilari presuppone il fatto di essere disposti a riconoscere se stessi, ossia, in altre parole, presuppone la disponibilità a imparare su di sé.
1: Chi si avvicina seriamente alla forza primordiale, come abbiamo detto, mette in movimento in modo più intenso il proprio sismografo. Ciò che è importante, tuttavia, è che prestiamo attenzione alle indicazioni che giungono come pensieri o come immagini nel conscio o anche come sentimenti, e che sistemiamo queste dissonanze per poi non pensare, non dire, non fare più le stesse o simili cose. Questa breve via della legge inizia come la via interiore dall'esteriore verso l'interiore. Ovunque ci troviamo durante il giorno, qualsiasi lavoro stiamo facendo, dovremmo renderci ripetutamente conto che nel profondo della nostra anima c'è il nostro vero essere, c'è la legge eterna, c'è la nostra eredità divina, nella quale possiamo inviare continuamente gli impulsi a livello sia di pensieri o di parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Come abbiamo sentito la volta scorsa, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il sismografo comincia a reagire ovunque si fa largo in noi o nel nostro ambiente qualcosa che non è positivo. Con il tempo, esso stimola anche i nostri sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. La forza primordiale, l'ordine universale, diviene attiva in noi e desidera affinarci. Tutto è energia. Le caratteristiche umane sono potenziali energetici negativi, ossia trasformati a un livello inferiore. Essi desiderano che li trasformiamo di nuovo in forza divina, per inserirsi di nuovo come intensità di radiazione nel grande tutto, nella legge dell'amore e dell'unità. Se ce ne rendiamo conto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per mettere ordine nel nostro animo. Se lo facciamo, ben presto percepiremo nel nostro animo che si sta purificando com'è benefico fare ordine nell'esteriore e a poco sempre più nell'interiore. Chi non desidera sentirsi meglio, sentirsi più fresco, felice dall'interiore e libero, unito alla vera vita? La forza primordiale in noi, la legge eterna, la nostra eredità divina, può compiere ogni cosa se noi, l'essere umano, lo vogliamo. Ossia, se diamo al divino, alla legge assoluta, la possibilità di divenire attiva per mezzo della nostra fiducia, con il nostro orientamento costante e con il nostro desiderio profondo di avvicinarci a Dio.
1: Ripetiamo ancora questa indicazione di Gabriele. Presto riusciremo a cogliere i nostri pensieri in modo più chiaro e a percepire in modo più chiaro le irradiazioni del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Impareremo a cogliere e a comprendere con una certa sensibilità il mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la natura. Tutto è irradiazione. Ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo primordiale degli aspetti della legge divina, che anelano sempre verso l'unità. Sì, ci spingono addirittura a sistemare sempre più e senza rimandare tutto ciò che è umano, per divenire ben presto tutt'uno con il nostro vero essere.
2: Cari amici all'ascolto, così continua Gabriele, anche questa istruzione è soltanto un piccolo scorcio della grande e possente legge divina, dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Si tratta quindi di entrare in noi, nel profondo dell'anima, verso la nostra eredità divina. Quanto più ci impegniamo ad applicare l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine in modo coerente nel nostro ambiente e anche nel nostro animo, tanto più felici e liberi diverremo. Proprio nella nostra epoca ci si chiede continuamente dove andrà a finire la nave del mondo, oppure quando affonderà. Per chi si è risvegliato spiritualmente vale quanto segue. Io mi salvo e mi aggrappo all'ancora che è Gesù, il Cristo.
1: Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte del testo. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti noi gioia interiore e felicità interiore, che questi doni della vita interiore possano appagare e ricolmare la nostra vita terrena. Chi si mette dalla parte di Dio, l'Onnipotente, e di Suo Figlio, nostro Redentore, comincia a vivere veramente, sviluppa i sensi creativi e l'amore per l'azione divina. Auguro a tutti noi, di cuore, tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato la lettura di un testo dal titolo «Giungi alla luce originaria in te», una grande mano che Dio ci porge, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Desideriamo ricordare che il contenuto di questa trasmissione si trova anche registrato come CD.
0: Im Handel unter dem gleichen Titel erhältlich sind. Für heute
1: Per oggi ci congediamo da voi e vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata, quando continueremo con la lettura del testo «Giungi alla luce originaria in te». Fino allora, ogni bene a voi tutti e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero. Lo Spirito Libero, Dio, l'Eterno, il Padre di tutti noi, è il Dio che parla. Da quando esiste l'uomo su questa terra, Egli ha sempre parlato tramite i Suoi messaggeri divini, per mezzo di profeti e profetesse, ai Suoi figli e alle Sue figlie in veste terrena, per ricondurli a casa, nel Regno Eterno. Oggi Dio, l'Eterno, e Suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, e questo avviene da più di 45 anni. La parola dell'Eterno da Abramo a oggi fino a Gabriele è raccolta e viene conservata per ogni persona di ogni cultura, di ogni nazionalità, qui nella tenda di Dio tra gli uomini, per l'epoca odierna e per il futuro. In questa serie di trasmissioni sotto il segno Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di trasmettere alcune di queste rivelazioni, date non solo in Germania, il paese di nascita di Gabriele, ma anche in molti altri paesi in Europa e anche in Nord Africa, o in Nord America o Sud America, spesso davanti a migliaia di persone. Tutte queste perle provenienti dal Regno Eterno sono raccolte nei grandi volumi La biografia dell'opera del Cristo Dio, disponibili qui nella tenda di Dio tra gli uomini per coloro che sono alla ricerca di Dio e desiderano leggerle. Oggi leggiamo dal primo volume La rivelazione del Cristo, data il 14 giugno 1980 ad Aquisgrana tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio dal titolo O per me o contro di me. Il Cristo rivela.
1: Heilig ist der Herr.
0: Santo è il Signore, vostro Dio. Perciò, o uomini e anime, santificate tutto quello che Egli vi ha donato, poiché voi tutti siete creature dell'infinito, figli del Padre dei Cieli. In veste di Gesù di Nazareth vi portai la mia pace e l'amore dei cieli. Io annuncio di nuovo la pace eterna e l'amore di mio Padre per mezzo della parola interiore di una persona. Lo Spirito di Dio ha il linguaggio di luce che l'anima riflette in immagini. Per questo lo Spirito dei cieli si serve di strumenti terreni affinché l'uomo possa comprendere la luce di Dio, l'essere dei cieli. Chi eleva il suo cuore a Dio e contempla tutto nella sua luce, consacrerà la vita e percorrerà la via diretta verso la coscienza dell'Altissimo attraverso di me, il Cristo, vostro Redentore. In tutti i tempi lo Spirito di Dio parlò al suo popolo attraverso strumenti terreni. Tuttavia, il popolo non volle accogliere gli insegnamenti dei cieli. Erano e sono troppo scomodi per il mio popolo. La via troppo faticosa. L'uomo dovrebbe rinunciare a molto. Per farlo, gli manca la volontà e l'amore per mio Padre. Questi concetti degli uomini sono pure illusioni, poiché ogni anima deve percorrere la via della rinuncia per divenire pura ed entrare nell'assolutezza di Dio. Anche se ogni essere umano si ribella dicendo «Non mi interessa quello che viene detto in un luogo o nell'altro, quello che lo Spirito mi vuole eventualmente dire. Io percorro la via del materialismo, continuo a coltivare i miei piaceri, preferisco orientarmi sull'apparenza di questo mondo piuttosto che anelare alla luce interiore, a cui non posso credere, perché non la vedo. In verità io vi dico, ognuno di voi, tutta l'umanità, dovrà passare attraverso la via della rinuncia e della privazione. E anche se l'anima dovrà infilarsi nuovamente in una veste terrena 100, 1000 volte, i dolori diverranno solo ancora più grandi, poiché sono i dolori dell'anima incolpata. Poiché quello che l'anima accoglie in sé lo irradia nel corpo fisico attuale. Tuttavia, la luce dei cieli la sollecita a cambiare, da un'epoca all'altra, da un aspetto della legge all'altro.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Perciò, miei figli amati, poiché voi tutti siete figli del Padre mio, per i quali io mi sono fatto garante, siate consapevoli che tutto deve essere scontato. Ogni debolezza, ogni aspetto di lontananza da Dio, ogni pensiero negativo. Infatti l'anima non dorme, ma vive in eterno. E sulla via che conduce alla perfezione deve scontare, a volte con fatica, le negatività che porta dentro di sé. Beati saranno chiamati coloro che già oggi percorrono la via che conduce al regno eterno, che si trova nell'uomo, nella vostra anima. Chi desidera contemplare la luce dell'anima, agisca secondo la luce di Dio, poiché la luce dei cieli è la legge del Padre mio. Chi non pratica l'amore al servizio degli altri, rimane attaccato alla materia o a una sfera di rigenerazione corrispondente. Perciò, esercitatevi in questa vita a giungere alla via che conduce a me, verso il nucleo centrale nell'interiore, verso la luce dei cieli. Figlie e figli miei dei cieli, la prova per il mondo interiore si può trovare solo nel profondo, poiché il mondo interiore esiste. È il mondo puro di Dio, che l'uomo non può contemplare con i suoi occhi fisici. Solo le persone senza conoscenza affermano: nessuno è mai tornato dall'aldilà. Non abbiamo ancora visto alcun essere dell'aldilà. In verità io vi dico, tra di voi ci sono migliaia e migliaia di anime che vivono a un altro livello di vibrazione che l'occhio materiale non può contemplare. Per contemplare i mondi spirituali puri e trovare le prove dell'esistenza eterna di Dio, l'uomo deve percorrere il sentiero interiore, il cammino che conduce al regno di Dio, a mio e vostro Padre.
3: Tramite la profetessa e messaggera del regno eterno, Gabriele, il Cristo Dio dà ulteriori spiegazioni. O vedete, si parla tanto dell'anima. L'anima non è altro che un corpo di sostanza sottile che si è rimpicciolito, poiché l'essere ha pensato e agito in modo negativo. Un esempio per i miei figli affinché possano comprendere meglio. Quando fa molto freddo, l'acqua si cristallizza, si forma il ghiaccio. Se poi fa di nuovo caldo, ritorna allo stato liquido, è di nuovo acqua. O vedete, analogamente accadde con le vostre anime. esse abbandonarono l'amore, il calore dei cieli, la protezione dell'Eterno Padre. Pensieri negativi ridussero la forza di irradiazione dell'anima, che di conseguenza si rimpicciolì sempre di più. Si formò così la conformazione esteriore, che è la cristallizzazione, il ghiaccio. L'uomo, l'egoismo dell'uomo, ha provocato questo raddensamento o cristallizzazione. L'anima possiede sette forze basilari. Sono le sette correnti eteree basilari dell'infinito. Dato che la luce dell'anima diminuì sempre di più, perché essa aveva agito contro la luce, si ridusse anche la forza eterea, le correnti della salvezza. Nel corso del processo in cui l'anima si rimpicciolì sempre di più, motivo per cui gli organi dell'anima rispecchiarono e rispecchiano la vita soltanto in minima parte, si chiuse anche l'occhio spirituale. Questo significa gli occhi dell'essere spirituale si chiusero, poiché l'anima si avvolse di una veste, si cristallizzò. O vedete, ora l'uomo dice: nessuno è mai tornato indietro, non vedo alcun essere dei cieli. No, soltanto con l'occhio interiore, o uomo, puoi vedere gli esseri dei cieli. Tuttavia, finché la tua anima è congelata, poiché predomina il materialismo, o uomo, non sarai in grado né di vedere né di percepire in te i mondi celesti, poiché le forze dell'anima cosmica sono per lo più sopite. Solo quando l'uomo si scongelerà, quando si libererà dal suo egoismo, quando consacrerà la vita in Dio, l'anima potrà scongelarsi. Questo significa che potrà ampliarsi, poiché il nucleo centrale, la luce dell'anima, fa sciogliere il ghiaccio, la cristallizzazione. L'uomo diviene mite e umile di cuore e riconosce infine che esiste un'unica via, la via che conduce al regno interiore di Dio, a Dio, suo eterno Padre. Di conseguenza si aprono i mondi interiori, poiché la massa dell'anima si dilata e si ingrandisce, avvolgendo l'uomo. Attraverso l'anima che lo avvolge, l'uomo sperimenta la forza interiore di Dio. E se gli organi dell'anima si saranno ampiamente dischiusi, potrà contemplare i cieli interiori, poiché l'occhio dell'anima si apre e vede dentro l'anima. Lì è predisposto tutto il cielo. Lì essa vede direttamente i mondi puri e gli esseri di luce.
0: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, la prova dell'esistenza dei mondi interiori, della divinità, si trova quindi in voi. Tuttavia, finché non fate sciogliere il ghiaccio, avrete sempre dei dubbi e chiederete: esiste davvero un regno divino puro al quale noi tutti apparteniamo? Io, il Cristo Dio, venni da questo regno puro di Dio e divenni uomo. In veste di Gesù di Nazareth insegnai questo essere puro, Tuttavia, quando ero Gesù di Nazaret, il mio popolo mi comprese ben poco, come avviene anche oggi. L'uomo crede che sia sufficiente esprimere due o tre preghiere di cuore perché i cieli interiori si aprano. O vedete, nessuno di voi sa quante volte l'anima sia stata su questa terra, incolpandosi ulteriormente in ogni incarnazione. Questa colpa non può essere scontata con tre o quattro preghiere di cuore. L'uomo deve dare un taglio netto al suo egoismo e dire: Signore, sia fatta la tua volontà assoluta. In questo modo le colpe vengono sciolte più in fretta. E quando viene cancellata la colpa, per voi si aprono tutti i cieli, la vostra eterna patria. La via verso l'interiore deve diventare una via assoluta, poiché nella legge di mio padre sta scritto: o per me o contro di me. Anche i tiepidi cadranno. Finché tu, o uomo, tendi una sola volta verso il mondo e poi di nuovo verso lo Spirito, sei un tiepido e non giungerai alla via che conduce al Regno di Dio. Con la veste dell'anima dovrai passare un giorno attraverso le sfere astrali, oppure ti incarnerai di nuovo per riconoscere e scontare le tue colpe in questo mondo, che è una scuola. O ascoltate quello che dice lo Spirito interiore. Seguite le orme del vostro Redentore, che è anche colui che vi prepara la via. Infatti, in veste di Gesù di Nazaret, fui di esempio per voi con una vita conforme all'amore. Solo chi percorre questa via diverrà uno con mio Padre. E vi dico di nuovo, miei figli amati, che non potete fare a meno di percorrere questa via. E più l'anima si incolpa, più questa via è difficile. Ma il Cristo interiore vi sostiene. Il Cristo interiore perdona, poiché l'amore è la vita che perdona e rimette. Tuttavia, chi non si sforza e non percorre seriamente questa via interiore verso Dio, non otterrà nemmeno il perdono, poiché altrimenti continuerebbe a peccare. Riconosci i tuoi peccati e pentiti. Nello stesso momento si mette in moto la grazia misericordiosa che perdona e ama. O uomo, riconosci che sei un figlio di Dio e percorri la via dell'interiore.
2: Il Cristo Dio continua. Alcune persone credono di poter vedere uno o l'altro essere. Alcuni vedono nei mondi astrali. Ma questa non è la vostra via diretta. Infatti, se l'anima si orienta su campi a bassa vibrazione e l'uomo è molto sensibile, quegli esseri, che sono anime che vivono in questi campi di vibrazione, faranno tutto il possibile affinché l'occhio spirituale offuscato possa vedere in queste sfere. Ma tutto questo, o uomo, figlio mio, è pericoloso. Infatti gli esseri che si trovano in queste sfere cercano di trattenerti. Vogliono che tu rimanga presso di loro. Per questo, non orientarti su campi a bassa vibrazione, su mondi astrali. Non coltivare la curiosità dicendo: voglio vedere in uno o nell'altro mondo che mi circonda. Di invece, Signore, voglio contemplare i mondi di luce. Dammi la forza e il coraggio affinché io possa riconoscere i miei errori e le mie debolezze e incamminarmi sul sentiero che conduce direttamente a te, alla vita. L'orientamento, miei figli amati, è essenziale, poiché tutto si basa sull'attrazione. È già sufficiente una forte volontà propria, che afferma, per esempio, «Voglio vedere gli esseri che sono direttamente attorno a me, esseri provenienti dai mondi astrali». Per programmare, nello stesso istante, la vostra anima e la vostra massa cerebrale. E se una persona lo vuole fermamente, può anche accadere. Per questo, non coltivate la curiosità, né aspirate con la vostra volontà a raggiungere qualcosa che non proviene dalla legge del Padre mio. La legge dei cieli dice: orientati sull'Altissimo, su Dio, tuo Padre. Adempi le leggi della vita e il Figlio di Dio, che io sono, il vostro Redentore, vi guiderà su questa via, sulla via che conduce direttamente alla salvezza. Tutto quello che possiedono i cieli infiniti lo possedete anche voi. Per questo dovete dischiudere il cielo. La vostra anima deve divenire tutt'uno con l'Eterna Patria. Solo allora lo Spirito dominerà sulla materia. E questo significa, a sua volta, i sensi e le aspirazioni dell'uomo sono orientati soltanto su Dio, sulla meta della sua vita. Poiché Dio, vostro Padre, desidera contemplare tutti voi uniti come fratelli e sorelle nell'Eterno Essere Puro. Oh, vedete, questa è la mia via per voi ed è anche la mia via con voi, poiché io mi sono messo in cammino per riportare a casa tutto ciò che era perduto. Perciò io seguo ogni singola pecorella, ovunque si trovi. E le mie parole valgono già per due o tre persone, poiché quando vi riunite nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Questo è il buon pastore, che è in ogni anima attraverso l'onnipresenza della vita. Non appena l'uomo e l'anima si mettono in cammino per contemplare la vita interiore, per orientarsi sulla vita interiore, la fiamma redentrice risplende più intensamente e io sono in mezzo a voi. È la mia forza, la mia onnipresenza e la mia guida.
3: Ascoltiamo altre spiegazioni date dal Cristo Dio nella sua rivelazione. Egli disse: o vedete, chi non prende una decisione chiara riguardo alla sua vita terrena egoistica, chiederà in continuazione: dov'è Dio? E continuerà a dire: chi possiede la verità? Questa o quella confessione? O questa corrente di fede? O quella setta? Ma io, lo Spirito dell'interiore, vi dico: la verità la possiede colui che vive in voi. È il Cristo Dio che vi parla in quest'ora. Per questo non vi legherò a nulla di esteriore. Le mie parole e i miei insegnamenti sono assolutamente liberi. L'unica richiesta che il Padre amorevole rivolge ai suoi figli attraverso di me è: non rivolgetevi a questa o a quella corrente religiosa. Non esaminate questa o quell'altra setta, ma guardate in voi, poiché la vita è insita in voi. E chi aspira in piena libertà alla vita interiore vincerà su se stesso e dopo la sua morte terrena vedrà certamente i cieli aperti, poiché l'anima è stata liberata dal ghiaccio, si è ampliata, l'occhio dell'anima è aperto, i mondi interiori si sono dischiusi. O vedete, dal momento che tutto quello che approvate su questa terra nell'esteriore costituisce un legame, io devo parlare contro i legami, poiché tutto quello che lega l'anima le è di ostacolo sulla via che conduce alla vita eterna. Se non siete in grado di percorrere questa via interiore, ossia se non siete in grado di percorrerla da soli, basandovi solo su voi stessi, cercate persone che hanno la stessa meta, poiché sapete che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro e li condurrò sul sentiero interiore che porta alla vita. Tuttavia, se mi hai riconosciuto nel tuo cuore, se entri in una cameretta silenziosa e ti colleghi a me con l'eterna luce, io sarò nella cameretta silenziosa. La fiamma interiore risplenderà più intensamente e tu percepirai la sensazione di amore, l'intuizione dello Spirito, la guida del tuo Redentore, il Cristo. E quando vi riunite, siate consapevoli che tra voi è presente il Maestro di tutti i Maestri e che Egli insegna nel vostro cuore. Poiché coloro che sono sinceramente alla ricerca, che vogliono percorrere insieme la via dell'interiore, percepiranno la guida diretta della luce interiore. Fate quindi come avvenne un tempo nelle comunità originarie. Riunitevi sotto il firmamento, in case, in appartamenti, in fienili, nelle stalle. Io sono tra di voi. Pregate ed elevate le vostre anime a me. In verità, io vi dico, in questo modo lo Spirito che guida potrà agire.
0: Il Cristo Dio ha parlato in modo chiaro tramite Gabriele. L'uomo non ha bisogno di alcun edificio ecclesiastico. L'uomo non ha bisogno di chiese esteriori. L'uomo ha bisogno della salvezza interiore. Se aspira a questa salvezza interiore santificando la vita della divinità, si libererà da tutti i legami esteriori. Ogni opinione sugli altri scomparirà, perché sarà istruito dallo Spirito. Invece, finché coltivate le vostre opinioni sugli altri, finché continuate a guardare il vostro prossimo dall'alto in basso, non avete ancora riconosciuto la legge di mio Padre che dice: quello che il tuo prossimo fa riguarda solo lui e Dio. Poiché tu, o uomo, non sei senza errore. Per questo non giudicare, poiché nella legge di Dio, tuo Padre, non esiste il giudicare che è opera umana. Se tuttavia riconosci che tuo fratello ha bisogno di aiuto, affrettati ad andare da lui per aiutarlo.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Oggi sul tema Il telefono del Cristo. Il Cristo in me. Il Cristo nel mio prossimo. Ora forse vi chiederete cosa potrebbe essere il telefono del Cristo. Di cosa si tratta? Lo scopriremo tra poco in questa istruzione della Sapienza Divina, data qualche anno fa, nel periodo prima di Natale. Proprio nel periodo dell'Avvento e di Natale, molte persone pensano a Gesù, il Cristo, alla sua nascita, alla sua vita e al suo operato 2000 anni fa. Oggi il Cristo è tornato a noi nella parola profetica per mezzo della profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele. Tramite lei, Dio, l'Eterno e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano da quasi 50 anni e insegnano di nuovo l'amore per Dio e per il prossimo, verso gli esseri umani, la natura e gli animali, e la via per fare ritorno nel regno di Dio, nella nostra patria eterna. In una delle innumerevoli istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha dato un esercizio che può aiutarci a percorrere il cammino della nostra vita tenendo la mano del Cristo. Leggiamo ora un estratto di questa istruzione e in seguito ascolteremo poi un passaggio con la voce originale di Gabriele.
1: Gabriele ha iniziato l'istruzione con le seguenti parole. Proprio nella nostra epoca, in cui si susseguono continue difficoltà, lo Spirito di Dio ci chiama, offrendoci moltissimi aiuti, ma anche ammonendoci con le parole «Si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine». È un monito, un richiamo a risvegliarsi, perché l'umanità di tutte le generazioni ha peccato gravemente contro la Madre Terra. L'umanità di tutte le generazioni ha costruito un mondo che non è compenetrato dallo Spirito. È contro lo Spirito di Dio, contro la Madre Terra. Le malefatte dell'ego umano hanno inflitto innumerevoli sofferenze alla Madre Terra fino a oggi. L'umanità raramente ha prestato ascolto alla parola di Dio, e ciò nonostante colui che ammonisce, Dio, nostro Padre in Cristo, è stato ed è sempre presente. Egli bussa in noi, egli bussa alla nostra coscienza, ci chiama tramite i 10 comandamenti che ci ha dato per mezzo di Mosè, ci chiama attraverso gli insegnamenti di Gesù. Il Cristo. Il suo amore non si arrende mai ed è infinito. Chi non si sofferma solo sulla parola Natale, ma si rende conto del significato della parola Betlemme, percepisce che Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio. Egli fu accolto dagli animali. Maria e Giuseppe lo deposero nella mangiatoia. I loro cuori erano sicuramente ricolmi di tristezza perché le persone li avevano rifiutati, ma nella mangiatoia giaceva un bambino radioso, un dono di Dio all'umanità. Gesù, il Figlio di Dio, sulla croce del Golgota è diventato il nostro Redentore, la forza redentrice in ognuno di noi. Se l'uomo diventa più silenzioso, se si rende conto che la parte più profonda dell'interiore non è di questo mondo, allora percepisce di tanto in tanto il palpito dell'infinito. È il cuore dell'anima, è il bussare del Padre colmo di amore che ci chiama attraverso il Cristo, il nostro Redentore.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Molti di noi sanno che il Cristo è in noi. Tuttavia alcuni dicono, sì, ma dov'è il Cristo? Come posso raggiungerlo? Quando vogliamo parlare con il nostro prossimo, noi esseri umani siamo abituati a prendere in mano il telefono, a tirare fuori dalla tasca il cellulare, correre al computer, inviare un fax o cercare in qualche modo di parlare con il nostro prossimo. È diventata una cosa normale, un'abitudine. Abbiamo la possibilità di parlare con i nostri simili. Tuttavia, parlare con il Cristo, o piuttosto parlare a Lui, per molti è ancora una cosa astratta. Sì, dov'è il telefono? Dov'è il ricevitore? Come posso parlare con il Cristo? Dove? Molti di noi sanno che vicino al nostro cuore si trova il centro del Cristo, la luce del Cristo che pervade di luce i centri spirituali e fluisce attraverso di essi, tramite i centri situati in noi, per esempio l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà, la pazienza, l'amore e la misericordia. In noi scorre quindi una corrente energetica che è sempre presente, che pervade il nostro respiro, che rischiara le nostre cellule, che pulsa nella nostra anima. Come già detto, noi esseri umani siamo abituati a usare il telefono per parlare con il nostro prossimo.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un suggerimento dato dal mondo spirituale che potremmo applicare soprattutto nel periodo prima di Natale. Cristo in noi. Vicino al cuore, nel nostro petto, si trova la centrale del Cristo Dio. Chiamiamo questo centro il ricevitore, spirituale. Cerchiamo di afferrare più spesso il ricevitore spirituale. Gabriele ci ha spiegato che per farlo possiamo posare la mano destra sul petto dove si trova la luce centrale, il ricevitore spirituale, per così dire, e ha detto: qui possiamo rivolgere le nostre parole. Qui si trova il centro del Cristo, la centrale del Cristo che ci ascolta, che accoglie le nostre richieste profonde, i nostri dialoghi. E il Cristo in noi ci dà risposta. Tuttavia, non lo sentiamo ancora. Perché? Abbiamo bisogno forse di un numero di telefono? No, non ne abbiamo bisogno, ma quello di cui abbiamo bisogno è di accogliere sempre più nelle nostre cellule cerebrali l'adempimento dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù il Cristo. Tuttavia, per accorgerci e per poter percepire che Egli è presente, dovremmo abituarci ad afferrare più spesso il ricevitore spirituale nel centro del Cristo Dio. Quando preghiamo, diciamo che rivolgiamo le preghiere nel nostro interiore. Quando entriamo in preghiera, abituiamoci a posare prima la mano sul centro del Cristo, sulla centrale che ci ascolta, che percepisce tutto. E così potremmo fare questo primo esercizio proprio in questo periodo che precede il Natale, nel periodo dell'Avvento fino al nuovo anno. Cristo in noi. Cristo in me. Inviamo profondamente in questa centrale il pensiero: Cristo in me. In questo modo afferriamo il ricevitore, lo chiamiamo. E l'aiuto per ognuno potrebbe essere che quando, proprio nel periodo di Avvento, nel periodo prima di Natale, si fa prendere dalla frenesia, potrebbe rivolgersi continuamente al centro del Cristo, afferrando il ricevitore, magari mettendo anche velocemente la mano sotto il cappotto. Cristo in me. Ovunque si trovi, può mettere subito la mano sotto il cappotto sul centro del Cristo. Cristo in me. E il passo successivo sarebbe poi, quando parliamo con il nostro prossimo, Cristo nel mio prossimo. Quindi, prima, Cristo in me. E poi, Cristo nel mio prossimo.
1: In questa istruzione, Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Proprio nel periodo che precede il Natale incontriamo molte persone, persone prese dalla frenesia. In noi salgono anche molti pensieri negativi. Esercitiamoci, Cristo in me. Nel momento in cui pensiamo seriamente, Cristo in me, diventiamo più indulgenti. Improvvisamente si fa sentire la coscienza e diciamo a noi stessi che non possiamo pensare e neanche parlare così con il nostro prossimo. Quando stiamo per cominciare un colloquio e sappiamo di incontrare persone che non sono proprio ben disposte verso di noi, non cominciamo subito a parlare, ma allontaniamoci brevemente o mettiamo velocemente la mano sotto il cappotto, sotto la giacca, e pensiamo Cristo in me. Solo un attimo. Possiamo mettere la mano sul petto anche solo un attimo, non è un problema, ma ciò che è importante è Cristo in me e Cristo in tutti coloro che partecipano al colloquio. Andiamo brevemente nel nostro interiore e poi iniziamo il colloquio. Sentiremo improvvisamente che avviene qualcosa in noi. Forse prima avremmo pensato, adesso gli dico come la penso. E ora diciamo, sì, parlerò chiaramente, ma le nostre parole saranno completamente differenti. Ora hanno più sostanza, forza. È lo Spirito di Dio che abbiamo chiamato.
2: Gabriele ci dà un ulteriore aiuto. Nel periodo natalizio, spesso quando ci si incontra in famiglia, quando in alcune famiglie l'atmosfera diventa un po' più accesa e alcuni vogliono litigare, o noi stessi ci arrabbiamo e iniziamo a litigare, mettiamo velocemente la mano sulla coscienza del Cristo. Il centro del Cristo ascolta sempre la nostra richiesta di aiuto sincera. Cristo in me, Cristo nel mio prossimo, Cristo in tutti i familiari, Cristo in me. Percepiamolo nel profondo. Poi cominciamo le conversazioni, andiamo nella cerchia della famiglia, andiamo a tavola e sentiremo che in noi avviene qualcosa. Tutto a un tratto ci accorgiamo che formuliamo in modo differente quello che vogliamo dire, che parliamo in modo diverso, che utilizziamo parole completamente diverse. È lo Spirito di Dio che ci aiuta. E se ci capita di perdere il contatto con il nostro interiore, non c'è niente di male. La coscienza bussa e dice dovresti sistemare questa o l'altra cosa. Gabriele ci ha incoraggiato a esercitarci continuamente a mettere la mano sulla coscienza del Cristo. Se siamo irrequieti, se siamo in conflitto con altre persone, diciamolo al Cristo, diciamolo a Lui e percepiamo nel profondo in noi cosa avviene. Ascoltiamo Gabriele nella registrazione originale.
3: So mancher spürt eine Pulsation in sich.
2: Alcuni percepiscono un palpito in sé. Il Cristo vuole comunicare con noi.
3: Doch im Gehirn sind noch so viele Turbulenzen.
2: Tuttavia, nella nostra mente c'è ancora così tanta irrequietudine.
3: Diese Turbulenzen mit
2: Se ci impegniamo a eliminarla con Lui, per riconoscere gli aspetti ancora del tutto umani che la giornata ci porta, diciamo anche gli aspetti del peccato, e riconoscerli, sistemarli e renderci sempre più consapevoli dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti del nostro Redentore, diventiamo calmi. E l'irrequietudine scompare. Diventiamo più sicuri.

0: Parliamo con Lui, gli rivolgiamo le nostre preghiere e ci riproponiamo il primo esercizio fino al nuovo anno: Cristo in me, Cristo nel mio prossimo. Ovunque incontriamo delle persone, con chiunque parliamo, al lavoro, in famiglia, in azienda, quando tutti sono affaccendati, c'è però sempre uno che è colui che ha la sicurezza e la pace: Cristo in me, Cristo nel mio prossimo. Noi uomini siamo abituati a tenerci sempre stretti a qualcosa, sia anche solo il ricevitore del telefono. E in questo caso ci teniamo stretti al ricevitore centrale, al ricevitore universale, il centro del Cristo Dio, alla centrale del nostro essere, al punto di distribuzione della nostra corrente spirituale. Chi lo desidera può farlo con noi e sentiremo che Egli non ci lascia soli. Si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Un richiamo di cuore rivolto a noi da Dio, nostro Padre, che vuole stringerci al suo cuore e al quale giungiamo attraverso il Cristo, nostro Redentore.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dell'istruzione sul telefono del Cristo nella registrazione originale di Gabriele. E ricordiamoci, qualsiasi cosa portino i prossimi tempi, il telefono del Cristo è sempre in ricezione. Con questo esercizio di Gabriele, chiunque lo desideri può esercitarsi e imparare a fare l'esperienza che il Cristo è sempre presente. Per oggi ci congediamo da voi. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale? Al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte. Potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire, lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth, invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito. Ad esempio, restando sull'esempio dei bambini, spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali e della natura e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita. Abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
1: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine. In questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il coregnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
1: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole: più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
1: Sì, si potrebbe dire proprio così. E questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
1: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'HIV viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me. E questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi lego a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè, io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
1: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
5: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
1: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
5: Ja, wir können schon vorstellen, dass dann
2: possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
4: Il
1: senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai, in base alle colpe collettive, alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
0: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
1: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
0: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne. Dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno il nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina. Pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche, esteriorizzate, si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto, e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore. Poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
1: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro. Si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
2: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro rafforzate nel tuo cuore.
1: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
0: Oppure? Non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
2: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
1: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
0: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
2: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza, che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
1: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
0: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
2: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
1: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
0: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
2: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
1: Impara ad appartenere a te stesso. Diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
0: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
2: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
1: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
2: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse: o per me o contro di me.
0: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in lui. Lo spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte.
1: Egli desidera aiutarci.
0: Möchte heilen.
1: Egli desidera guarirci.
0: Wir lassen es zu.
1: Permettiamo che questo avvenga.
0: Unendliche Stille.
1: Silenzio infinito ci compenetra.
0: Unendliche Kraft.
1: Forza infinita ci rinforza.
0: Christus.
1: Cristo,
0: in te,
1: in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora
0: auf die
1: appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È

0: Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo, percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
1: Befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito.

0: compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo.
1: Wir glauben an dich.
0: Noi crediamo in te.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno.
1: Wird unser Glaube an dich lebendiger.
0: La nostra fede in te diviene più viva.
1: Denn wir erfüllen schrittweise.
0: Perché adempiamo un passo dopo l'altro. I comandamenti della salvezza.
1: Die Barriere baut sich ab.
0: La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda. Una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce. Dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde. Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. è la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus,
1: Cristo, il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima, in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale. E io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega e gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto. Anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose. Ora cito a pagina 107. Chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati. Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene, poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano al gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti,

0: a questo tema. Nel libro La via interiore, grado della serietà, si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
1: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i Suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
2: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
3: Im Buch von Gabrieles zu lesen.
2: Leggiamo: a causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi, con questi programmi che vibrano in modo analogo, proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce, allo stesso tempo, una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
0: E poi si legge: in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
2: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
0: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo: la sua trave è la mia pagliuzza, per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare

0: dare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
2: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
0: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
3: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
2: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
0: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
2: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
3: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
2: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
3: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
2: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
0: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti, qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali, oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
3: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
2: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
0: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
2: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
3: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
0: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
3: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
2: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
3: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto, molto pericolosa.
0: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni, prima o poi, non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
2: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita, e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
0: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove, ma chi la prende?
2: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno nella ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
3: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
0: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi comprendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono, lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima, non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
2: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann,
1: anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Tu bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

ma è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza. Che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci ascoltate alla radio e alla televisione, un saluto cordiale. Orrore astrale è il titolo della serie di trasmissioni che state seguendo e oggi vi salutiamo di nuovo cordialmente per la terza puntata. Probabilmente penserete che strano titolo, orrore astrale. Perché bisogna parlare di orrore, sia esso terreno o astrale? Bene, se pensiamo all'educazione dei nostri figli, se vogliamo per esempio preservarli da un grande pericolo, forse dal rischio di ferirsi gravemente o di subire gravi sofferenze, non serve a nulla minimizzare il pericolo o presentarlo in modo meno grave di quanto sia in realtà. Il motivo per cui anche oggi mandiamo in onda un'altra trasmissione su questo tema, orrore astrale, è proprio perché dovremmo riconoscere i pericoli nei quali possiamo incorrere a causa di forze astrali e di campi energetici di cui non sappiamo nulla nella nostra vita terrena. Infatti l'aldiqua e l'aldilà non sono separati. E quanto ciò sia importante per la nostra anima ci viene descritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nel suo libro, dal titolo omonimo Orrore astrale, sulla base del quale vi presentiamo questa serie di trasmissioni. Nelle precedenti puntate abbiamo detto che tutto è energia e nessuna energia può andare perduta. Quindi tutto ciò che l'uomo emette viene memorizzato. Questa memorizzazione avviene nel conscio, nel subconscio, nelle cellule del corpo, nell'anima e infine nel cosmo di sostanza grossolana e in quello di sostanza sottile. Dato che questi aspetti che vengono memorizzati a seconda del tipo possono collegarsi formando giganteschi campi energetici di aspetti analoghi, le persone che hanno contribuito a creare questi campi energetici sono costantemente in comunicazione con essi. Tuttavia non soltanto l'uomo si trova sotto questi influssi durante la sua vita terrena, ma anche la sua anima nell'aldilà. Gabriele ci spiega anche che le anime legate alla Terra possono influenzare l'uomo. Queste anime legate alla Terra sono ancora attaccate ai legami umani della loro vita terrena, che non possono tuttavia vivere nell'aldilà. Per questo motivo si orientano su persone che coltivano ancora legami analoghi e cercano di prendere parte attraverso loro al flusso di energie umane negative. Cari amici, cari telespettatori e cari ascoltatrici, forse ora potrete comprendere meglio perché ci teniamo così tanto a parlare di questo libro scritto da Gabriele e a leggerne alcune parti, dato che il fatto di conoscere questi pericoli può essere un aiuto grandissimo per ogni uomo, per la sua vita sulla Terra e per ciò che sperimenterà in seguito nell'aldilà. Dio, il Padre, colmo di amore di tutti gli uomini, che ha nostalgia dei suoi figli e che desidera ricondurli a casa, nella patria eterna, non voleva che gli uomini sperimentassero questo orrore. Proprio per questo ha inviato ancora una volta una messaggera, la sua profetessa, Gabriele, che porta spiegazioni, aiuti e fiducia a tutti coloro che aprono il loro cuore alla verità che proviene dai cieli e non desiderano restare ancora più impigliati nella negatività. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, ascoltiamo ora altri aspetti dal libro di Gabriele, Orrore astrale. Continuiamo con la descrizione del modo di agire delle anime legate alla Terra e dell'influsso che esercitano sugli uomini.
2: Ogni anima legata alla Terra ha un proprio volume energetico specifico, che spesso non è sufficiente per influenzare delle persone, circondarle o addirittura impossessarsene. Per questo motivo, un'anima agisce nel seguente modo. Concentrandosi su una persona e focalizzandola, cerca di indurla nel suo animo a orientare i propri pensieri in un determinato modo, oppure cerca di animare direttamente la sua vittima ad agire in modo negativo. Per farlo, stimola uno o più aspetti di irradiazione nell'aura dell'uomo, che corrispondono al mondo dei desideri dell'anima. Essa focalizza quindi determinate tendenze energetiche dell'aura dell'uomo in modo che egli rinforzi determinati aspetti con il suo modo di pensare e di agire. Ciò che era eventualmente soltanto latente nell'uomo finisce così per manifestarsi perché egli continua a ripetere gli stessi pensieri. Per esempio, una persona continua a pensare in modo sempre più veemente. In lei prendono forma immagini di come potrebbero andare le cose e finisce poi per trasporre in azioni ciò che era nel mondo dei suoi desideri. Così facendo sviluppa più energia che viene trasmessa automaticamente alla sua aura. L'anima che libera energia focalizzando gli aspetti nell'uomo si attacca così all'uomo come ad un alimentatore. L'anima sottrae così all'aura della sua vittima l'energia di cui ha bisogno per stimolare un altro vizio in un'altra persona e poterlo vivere per mezzo del nuovo fornitore di energia.
1: Nel nostro mondo non esistono quasi più limiti nel vivere vizi, avidità, la sete di potere e tante altre cose, sia anche soltanto per mezzo delle assurdità virtuali che vengono offerte in internet. La maggior parte delle persone non si rende conto che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Sembra quasi che l'uomo sia cieco, perché tanti di noi hanno letto o hanno sentito parlare delle correlazioni energetiche, ma pensano ugualmente che la cosa non li riguardi. Chiediamoci dunque, perché non dovrebbe riguardare proprio noi, ognuno di noi singolarmente? Ci troviamo forse al di fuori della sfera di azione dei cosmi, oppure non mettiamo in questione il nostro modo di pensare, di parlare e di agire? Indipendentemente da ciò che l'uomo pensa a questo proposito, egli è memorizzato in modo dettagliato e resta registrato. Tutti i suoi modi di comportarsi impuri, che non corrispondono alla legge assoluta che sta sopra ogni cosa, alla legge universale, fanno parte del principio satanico di semina e raccolta, oppure, come noi uomini diciamo spesso alla leggera, del principio azione e reazione.
3: Ognuno di noi, con il suo comportamento, continua a trasmettere e ricevere. In base alla frequenza delle onde che trasmette e riceve, è possibile che venga influenzato da potenziali di trasmissione dello stesso tipo provenienti da anime. Ciò avviene quando delle anime legate alla Terra possono servirsi di un determinato volume di frequenze per i propri scopi. Questo è uno dei pericoli che esistono in questo mondo. Un altro pericolo ha conseguenze di portata molto più vasta ed è quello di essere influenzati da demoni dello stato dei demoni che insieme ad altre forze negative è situato nelle sfere più basse del cosmo di sostanza non del tutto grossolana e di quello materiale. Lo stato dei demoni è ancora imprigionato nell'illusione di poter dissolvere la creazione di Dio, nonostante Gesù di Nazareth, con la sua energia redentrice, abbia portato il rimedio che ha fermato la dissoluzione di tutte le forme divine. Egli ha impiegato la sua forza energetica indissolubile proveniente dalla dimensione assoluta per salvare dalla dissoluzione la creazione divina eterna, tutte le forme dell'essere.
1: In quale modo fatale agiscono i demoni? Essi non si accontentano del potenziale energetico di singole persone, come fanno le singole anime legate alla Terra. I demoni agiscono invece su interi gruppi di persone, su gruppi più o meno grandi che si incontrano. Essi sono all'opera là dove ci sono masse di persone che si incontrano, per istigarle, per trascinarle in un vortice di energia aggressiva, per surriscaldarle ancora di più e attaccarsi a queste correnti energetiche, ossia a queste energie negative che si accumulano. Si servono poi abilmente di queste grandi quantità concentrate di energia per fare altro male nel mondo. sempre per mezzo di persone che sono al servizio delle forze oscure. I demoni mirano sempre a istigare gruppi di persone per i loro scopi, a fomentare liti e discordia, mettendo così in moto il flusso energetico che investono poi nel mondo in altre persone o gruppi di persone che agiscono, per esempio, contro la creazione di Dio, che sono avide di profitto o, nel caso di grandi transazioni finanziarie, per acquistare progetti che riguardano risorse terrestri su vasta scala, oppure per acquistare terreni o sottrarre ai paesi preziose risorse del terreno, ma anche per fomentare guerre in modo da ottenere il potere su un determinato paese o facendo fluire grandi quantità di denaro che servono per far arricchire determinate persone.
2: Le persone che sono sotto l'influsso dei demoni e assetate di potere non si fanno scrupoli a sottomettere i propri simili, a sfruttarli, a farli violentare e uccidere per mantenere il proprio dominio. Tutte queste grandi richieste che riguardano progetti su larga scala o persone che si trovano al potere, che sfruttano la terra e gli uomini per scopi che sono forse pianificati su scala mondiale, hanno sempre bisogno di energia. Quando ebbe inizio l'evento della caduta, l'Eterno, il creatore di tutto l'essere, diede in prestito agli esseri ribelli del regno di Dio soltanto una determinata quantità di energia. Dio non ha mai dato e non dà alcuna energia supplementare per tutte le azioni negative, né in piccolo né su larga scala, o per coloro che sono assetati di denaro e di potere. Ciò significa che tutte le persone avide di profitto, tutte le anime legate alla terra o ai demoni, hanno bisogno di energia che traggono dagli uomini per poter sfogare i loro desideri in grande stile sulla terra e tra gli uomini e servendosi di singole persone. Tutti i contenuti negativi che in ultima analisi fanno parte del quantitativo di energia divina ricevuta in prestito costituiscono un incentivo e un motivo per influenzarci, per circondarci o addirittura per impossessarsi di noi. Ogni pensiero impuro, ogni comportamento che non corrisponde alla forza creatrice universale può essere messo in movimento e rinforzato dalle forze negative per mezzo del principio trasmettere e ricevere.
1: Ripetiamo ancora una volta, tutto è energia. Se i pensieri, le parole e le azioni si muovono nell'ambito dell'energia ricevuta in prestito, che chiamiamo anche energia della caduta, è possibile che su questa energia venga esercitato un influsso. Chi continua a pensare al proprio mondo dei desideri, alle proprie pretese di potere e tante altre cose, producendo così continuamente nuova energia negativa, entra in una zona pericolosa. Lì viene stimolato a continuare a pensare, parlare ed agire in questo modo, in modo che un'anima oppure alcuni demoni possano avvicinarsi a lui. Quando è stato creato un determinato volume di energia negativa, le forze invisibili se ne appropriano. La persona è così divenuta un cosiddetto distributore dal quale attingere energia. Come i demoni e lo stato dei demoni, anche un'anima legata alla terra ha bisogno degli uomini per impossessarsi della loro energia. Sia la singola anima, sia anche l'anima dei demoni, che si rifornisce in grande stile di energia quando ci sono tante persone simili che si riuniscono, tutti dispongono solo di un proprio volume di energia personale che non possono cambiare con le proprie forze. Ciò sarebbe possibile soltanto se percorressero seriamente la via per sistemare, riconoscendo gli aspetti negativi che hanno immesso nelle costellazioni planetarie, sistemando il male che hanno fatto, che era ed è contrario alla legge dell'unità universale, e aspirando quindi al regno di Dio. Le anime non possono prendere energia da altre anime. Gli uomini invece possono sottrarre energia ai loro simili quando li rendono loro succubi.
2: L'influsso esercitato sugli uomini da anime legate alla terra che vogliono in tal modo realizzare i propri desideri è di vario genere. Nei regni intermedi e nel cosmo materiale esistono anche cosiddetti gruppi di interesse di anime che influenzano determinati tipi di persone, facendone così particolari fornitori di energia. Lo scopo è di impiegare poi in modo mirato queste energie su persone che nella dimensione temporale perseguono gli stessi interessi che le anime avevano un tempo sulla Terra, come per esempio completare una ricerca scientifica che non sono riusciti a portare a termine in veste umana o tante altre cose. Nei regni intermedi ci sono anche gruppi di anime di fanatici religiosi che quando erano in veste terrena facevano parte di una determinata religione e che cercano ora di influenzare persone simili per far rivivere le proprie convinzioni religiose, ossia per imporre ad altri la propria follia religiosa. Il contatto con le persone viene preso sempre nello stesso modo. Come abbiamo già descritto, le anime che sono state programmate quando erano in veste umana cercano di stimolare negli uomini, trasmettendo verso di loro, ciò che corrisponde al desiderio che desiderano realizzare.
1: Leggiamo ora dal libro scritto da Gabriele. Se l'anima riesce ad impossessarsi della sua anima, ossia dell'uomo, perché egli non solo vive i suoi desideri a livello di pensieri nel suo mondo virtuale, ma li realizza anche, per esempio commettendo dei furti, saccheggiando, violentando persone, istigando altri a commettere omicidi e tante altre cose, essa si impossessa della sua vittima. Per prima cosa, essa spinge indietro l'anima dell'uomo ed entra poi lei stessa in parte nel corpo umano per godere delle azioni dettate dalle brame che questa persona compie. L'anima, che è stata programmata dall'uomo in cui era incarnata, desidera ora proprio ciò che caratterizzava la sua esistenza in veste umana in passato. Quando l'anima si è impossessata dell'uomo, ha raggiunto il proprio scopo. Si mette di nuovo in cammino per trovare un'altra vittima che corrisponde al suo genere. Se la vittima, ossia la persona tramite la quale l'anima ha sfogato il mondo dei propri desideri, deve rendere conto delle proprie azioni in tribunale e deve poi scontare una pena in carcere o in un istituto di rieducazione, l'anima abbandona spesso la propria vittima per cercarsene, come già detto, un'altra. Pensiamo per esempio a ciò che viene definito come locali da gioco in alcune grandi città, dove i vizi prendono il sopravvento al punto che si può parlare di distributori automatici di energia. La stessa cosa avviene con le anime che, a causa di persone che vivono in questo modo, sono divenute anime succubi di bramosie e che restano poi attaccate come grappoli alle persone dipendenti dai vizi.
3: Alcune parole di Gesù possono aiutarci a capire ciò che avviene in questi casi. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, se ne va per luoghi aridi, cercando un luogo dove restare, ma non lo trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione, ovvero nel corpo di un uomo da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende altri 7 spiriti peggiori di lui ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa.
2: Ciò che avviene nel nostro mondo, spesso in modo inspiegabile, avviene comunque anche nella dimensione invisibile agli occhi umani, ovvero nel mondo virtuale delle anime legate alla Terra. Come è già stato detto, il modo in cui agiscono le anime legate alla Terra è sempre lo stesso. In un primo tempo si trasmette verso l'aura dell'uomo che contiene nel proprio fluido aspetti simili o uguali a quelli dell'anima. Trasmettendo verso di lei in modo intenso, vale a dire focalizzandola, vengono stimolati gli aspetti simili e i vizi che l'uomo coltiva a livello di pensieri. Desideri, passioni, avidità, inganno, menzogne, furti, omicidi, violenza carnale e altre cose del genere. Se l'anima riesce a realizzare i propri intenti, la vittima umana ne diviene succube. Se sviluppa i desideri corrispondenti, l'anima circonda la propria vittima per renderla dipendente finché l'uomo concretizza i contenuti dei propri desideri in azioni. A questo punto l'anima gode per mezzo della sua vittima degli eccessi e delle depravazioni che essa commette.
3: Di fronte a queste cose spaventose che sono un orrore, non dovremmo dimenticare che ci sono sempre anime più elevate pronte a istruire queste anime e ad aiutarle, affinché possano ritornare ad agire in modo conforme alla legge e staccarsi dalla loro vittima. Dipende però sempre dall'anima se essa accetta questi aiuti o li rifiuta. Il libero arbitrio vale sia per l'anima sia per l'uomo. Anche ogni uomo ha al proprio fianco un essere protettore spirituale che lo ammonisce e lo mette in guardia in base al libero arbitrio. L'uomo stesso determina se percepisce i sottili impulsi positivi o se li ignora o addirittura li rifiuta. Nella legge eterna dell'infinito cosmico, il libero arbitrio è una forza basilare immutabile. Colui che è l'infinito, che noi chiamiamo Dio, Allah, Jehovah, intelligenza suprema o Padre dei cieli, è sempre l'unico che è l'onnipotenza, la sapienza, l'amore e la libertà in eterno.
2: Ascoltando ciò che abbiamo spiegato fino ad ora, molti telespettatori e molti ascoltatori penseranno: è veramente uno scenario terrificante. È vero, è proprio un orrore. È veramente macabro. Tuttavia, chi ha creato queste condizioni terribili che dilagano sia nella dimensione visibile che in quella invisibile? Non dimentichiamo che come l'albero cade, così rimane al suolo. Dio, l'Eterno, ha dato la libertà sia agli esseri divini nel regno di Dio, sia a noi uomini. Dal momento che è così, di chi è la colpa? Di Dio o dell'uomo? È di noi uomini, a causa dei nostri pensieri e dei nostri desideri impuri, del nostro odio, della nostra invidia, della nostra inimicizia, di inganno, menzogne, vendetta, omicidio, violenza, fino ad arrivare allo sfruttamento della terra. Siamo noi uomini che abbiamo causato e continuiamo a provocare le indicibili sofferenze degli animali e che abbiamo oltraggiato la natura. Chi vive nella follia di poter sottomettere la terra in modo brutale, di accumulare denaro e beni, restando a vedere tranquillamente come i propri simili muoiono di fame? L'esistenza di tante persone è un'ebbrezza virtuale nell'illusione che ciò possa essere il futuro. Sempre più persone sono cadute in balia della passione, dell'avidità, delle brame, del vizio del gioco. Non hanno più una base e un sostegno. Sono contro i propri simili e tante altre cose del genere. L'uomo è lo spirito dell'orrore che dopo la morte del suo corpo come anima sarà ciò che era in veste terrena come uomo. Sono state le sue opere e sono le sue opere anche come anima.
1: Qualcuno potrebbe dire: perché Dio permette che avvengano tutte queste cose? Perché non interviene? Si potrebbe tuttavia porre questa domanda al contrario: perché noi uomini permettiamo di pensare in modo così negativo e di abbandonarci all'immoralità? Potremmo rispondere noi stessi alla nostra domanda che dice: perché Dio non interviene? A chi dovrebbe dare una tirata di orecchi Dio Chi dovrebbe quindi riprendere e punire per le malefatte compiute? Che cosa direste voi, cari amici all'ascolto, se Dio lo facesse con voi? Non gridereste forse subito, e gli altri? L'altro è molto peggio di me, non è giusto. E qualcun altro direbbe, voglio la mia libertà, voglio fare e non fare ciò che io voglio. Che cosa dovrebbe quindi fare Dio l'Eterno con gli uomini? Dio è la giustizia assoluta e la libertà che Egli ha dato come dono divino a tutti gli esseri, anche a noi uomini. Noi stessi, ognuno di noi che chiediamo sempre la nostra libertà e vogliamo essere liberi, siamo in definitiva responsabili per ciò che facciamo o omettiamo di fare.
2: Per ogni anima nelle sfere di purificazione, ma anche per ogni anima legata alla terra, anche per quelle che si scelgono delle vittime tra gli uomini e che vengono continuamente ammonite a cambiare e a seguire la via che consiste nel ravvedersi e sistemare, valgono le leggi che vengono definite come semina e raccolta, oppure causa ed effetto, o anche azione e reazione, e che fanno parte dell'evento della caduta. Dopo che ha ricevuto molte indicazioni, ad ogni anima viene rispecchiata, tramite i pianeti di memorizzazione del cosmo di sostanza sottile, l'informazione che le indica la strada da seguire, ossia che dovrebbe ravvedersi e sistemare. All'anima legata alla Terra viene spiegato che dovrebbe staccarsi dalle sue bramosie e, come molte anime, seguire la via stabilita per lei che le viene mostrata in sequenze di immagini. In questo modo potrebbe sistemare passo per passo il bagaglio di cui l'ha caricata l'uomo in cui era incarnata. Ciò avviene tramite il pentimento, chiedendo perdono, e nel caso che ci siano persone che si sono incolpate nei confronti dell'uomo in cui era incarnata, perdonando queste persone e le loro anime. Tutte le anime, sia quelle che inducono in tentazione, sia quelle che si lasciano sedurre, ricevono dalla legge della vita, che è unità e libertà, la stessa possibilità per riconoscere se stesse e orientarsi in modo nuovo.
1: Molte anime, in particolare quelle legate alla Terra, reprimono questi impulsi che si manifestano sotto forma di immagini. Si comportano, ossia reagiscono nello stesso modo dell'uomo che tramite la sua coscienza riceve continuamente degli impulsi che lo stimolano a guardare le negatività che la giornata gli presenta, a chiedere perdono e a perdonare. Molte persone nelle quali la coscienza si fa sentire lo considerano come una manifestazione di debolezza. Ciò che avviene nell'anima priva del corpo si verifica in modo analogo anche nell'uomo. Tuttavia, l'uomo orientato verso l'esteriore, verso la materia, è spesso convinto che per compensare in modo efficace i deficit si possano impiegare soltanto aiuti e sostegni materiali. Per questo motivo chiede l'intervento di aiuti umani, l'impiego di potere e denaro. Tra le anime, entrambe le cose non sono possibili.
3: Abbiamo spiegato in modo dettagliato la situazione in cui si trova un'anima quando in lei diventano attive, ossia si risvegliano, parti delle sue colpe, dei peccati compiuti dall'essere umano in cui era incarnata. Le seguenti descrizioni, che sono degli esempi, possono chiarirci in che modo le anime sperimentano questi moti della coscienza e queste sequenze di immagini. Nell'anima di un uomo che era un cacciatore, sia che essa si trovi nelle sfere di purificazione o che cerchi delle vittime umane come anima legata alla terra, si sviluppano immagini e sequenze di immagini nella quale essa vede come quale essere umano camminava nei boschi e nei campi, come gli animali sono stati uccisi intenzionalmente con brutalità umana, come si sono trascinati in agonia per ore e addirittura per intere giornate prima di morire. Essa vede e sperimenta come dolore e sofferenza nel corpo dell'anima, come è stato ucciso un animale. Una madre e i suoi piccoli sono morti di fame. Essa vede e sperimenta allo stesso tempo nel corpo dell'anima la sofferenza e il dolore degli animali. A causa di questo dolore, della sofferenza e di queste terribili immagini, l'anima smette quindi di impossessarsi di persone, poiché porta in sé e percepisce il dolore sperimentato da animali e uomini.
1: Un'altra anima vaga in immagini, oppure è invisibile per noi uomini nei campi di questa terra, con attacchi di soffocamento come quelli che ha provocato agli animali quando era in veste umana sulla terra. Oppure le sofferenze degli animali che sono stati pescati in modo atroce dai fiumi, dai laghi, dai mari, provocano ora dolore e sofferenza nell'anima che ne è responsabile. Essa subisce ora ciò che l'uomo in cui si trovava ha inflitto ad altre creature. Anche tutti gli aspetti di bramosia nei confronti di animali e di uomini, fino ad arrivare all'avidità di volersi arricchire sempre più, motivo per cui altre persone hanno sofferto e sono morte di fame, vengono sperimentati nell'aldilà dall'anima, dalla persona che un tempo godeva di tantissimo potere. Ogni anima sperimenta e subisce come sofferenza nel proprio corpo, dell'anima, tutto, ogni cosa che essa non ha espiato quando era in veste umana. E solo quando l'uomo e l'anima avranno riconosciuto le loro opere crudeli, percepiranno un profondo pentimento, chiederanno perdono nel proprio interiore e perdoneranno a loro volta, l'anima potrà seguire la via che la conduce verso forme di vita più elevate, ma dopo che è stata perdonata.
2: Dal momento in cui le si presentano le sequenze di immagini che manifestano nel corpo dell'anima sofferenza e dolore, l'anima si trova a confronto con una domanda. Desidera continuare ad evolversi nei regni delle anime del cosmo di sostanza più sottile? Oppure vuole incarnarsi di nuovo? Nel caso in cui due persone, ossia una coppia di genitori con programmi simili ai suoi, le offra la possibilità di tornare in veste umana, la nuova persona determinerà poi come continuerà lo sviluppo dell'anima incarnata dell'uomo. La vita sulla Terra è estremamente rischiosa. Tuttavia nessuna anima viene costretta ad incarnarsi di nuovo. L'uomo stesso può determinare come proseguirà il suo sviluppo. Ogni uomo è un viandante, il cui cammino, partendo dalla terra e in seguito come anima nelle sfere dell'aldilà, lo conduce all'eterna patria, nel regno di Dio, se egli dischiude la sua coscienza per questo. Tuttavia ogni uomo decide per sé in che modo, quando, per quanto tempo e in quali luoghi la sua anima si soffermerà.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, sì, la vita può dunque essere anche pericolosa. Per questo motivo dovremmo vivere consapevolmente e in modo concentrato nel presente, e utilizzare le nostre giornate come viandanti desti in cammino attraverso lo spazio e il tempo. Tramite Gabriele lo Spirito di Dio ci ha dato indicazioni, aiuti e istruzioni che ci permettono di prendere in mano la nostra vita e di farne veramente il meglio. E Dio, che si trova in noi, ci aiuta a farlo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti alla fine della nostra terza puntata della serie Orrore Astrale. In conclusione desideriamo ricordarvi che è stato pubblicato un libro con questo titolo Orrore Astrale che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi ci congediamo da voi, augurando a tutti delle giornate e settimane deste. E se desiderate sapere come continua questa serie, mettetevi in ascolto per la prossima puntata di Orrore Astrale. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente, giorno e notte, e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito. E siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, continuiamo anche oggi con il nostro tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. E vi salutiamo cordialmente per questa ottava puntata di questa serie di trasmissioni con letture di testi tratti dal libro che ha lo stesso titolo ed è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, scritto sulla base di registrazioni di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle puntate precedenti ci sono già state date spiegazioni profonde che ci hanno permesso di gettare uno sguardo nella vita della creazione che abbraccia ogni cosa, la vita che è in noi e in tutto ciò che ci circonda, la vita che proviene da Dio, che ci viene incontro in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ognuno dei nostri simili. Nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione, ciò viene riassunto in una frase. La vita onnipotente che fluisce verso tutte le creature della Terra è sempre l'amore di Dio. Abbiamo dato risposta alle domande che occupano da sempre l'umanità, per esempio in merito all'essere che è Dio, all'evento della creazione e all'origine, alla meta dell'uomo. Oltre che alla domanda sul significato profondo delle parole di Gesù, il regno di Dio è insito in voi. Cari amici, considerando tutte queste cose, viene spontaneo chiedersi che cosa ha a che fare tutto ciò con la fede. Oggi parleremo di questo e di molte altre cose. Chi lo desidera può seguirci leggendo direttamente dal libro. Oggi cominciamo con il capitolo La vostra coscienza è dentro di voi. La fede non si può dimostrare.
2: Qualsiasi cosa l'uomo pensi della propria giornata, ogni giorno è la giornata del singolo ed egli ne è responsabile. Per questo ogni giorno ci sono decisioni da prendere e allo stesso tempo nuove sfide da affrontare per riconoscere se stessi. Se si è desti, non si nuota ciecamente con la massa degli uomini, con la corrente dell'indifferenza, pensando che sia sufficiente dire «io credo in Dio» oppure «basta avere fede». Oppure l'uomo affida semplicemente la responsabilità ad altri, affermando «io credo a ciò che predicano i preti e i parroci». O forse rimane indeciso, dicendo «non mi importa, fede qui o fede là, a che cosa si dovrebbe credere?» E alla fine qualcuno dice «io non credo a niente, nemmeno a me stesso, o forse invece credo in me stesso?» E rifiuta in modo rigoroso di occuparsi di questioni di fede, affermando «comunque sia, lasciatemi in pace per quanto riguarda la fede».
3: Le parole «o forse invece credo in me stesso» toccano forse qualcuno che la pensa in modo analogo. La fede passiva, del resto, non si può dimostrare. Il singolo non la può nemmeno dimostrare a se stesso. E perché no? Perché una fede passiva è qualcosa di statico, di irremovibile. Da una fede passiva non si può sviluppare nulla che aiuti a fare dei passi avanti. La fede passiva non è in grado di svilupparsi. Con questo principio passivo credo o non credo, le giornate scorrono via una dopo l'altra senza che ci si chieda seriamente se è veramente questa la vita.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, né la fede passiva né ciò che stiamo riportando può essere dimostrato. Nessuno ve lo può dimostrare. Dipende completamente da voi stessi e dalla vostra coscienza per queste cose, che si trova in voi. Se lo volete, seguiteci nelle seguenti riflessioni. In tutto l'universo infinito non esiste nulla di statico. Soltanto nel settore ecclesiastico confessionale, dove si afferma a senso che basta avere fede, si cerca di far restare tutto rigido. Il bambino che è entrato a far parte della Chiesa con il battesimo deve semplicemente credere ciò che gli viene prescritto dalla Chiesa. Questa è la fede passiva della Chiesa. La fede è una questione di credere. Dimostrare a se stessi ciò in cui si crede porta all'autoconoscenza e ci avvicina a Dio. Ciò avviene sperimentando dentro di sé la fede in Dio, per mezzo di ciò che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo La legge dell'amore per Dio e per il prossimo, collega e sii. Se credete all'Eterno, al vero e unico Dio universale, al Creatore dell'infinito, a un'intelligenza assoluta, allora fate divenire attiva la vostra fede nell'unico universale, poiché la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo dice trasmettere e ricevere, collega e sii. Questa è la comunicazione universale, è la vera vita. Voi stessi siete coscienza. Voi stessi avete il nucleo incorruttibile, la vita universale nel profondo della vostra anima. Voi stessi avete quindi il compito di dimostrare a voi stessi che Dio, lo Spirito dell'infinito, esiste e che l'unico universale è la vita eterna. L'Io sono. L'Io sono nel profondo della vostra anima.
1: L'Eterno è il presente universale, la legge universale. In tutto l'infinito agisce l'eterna legge universale. E chi la può ricevere come tonalità e suono? Tutti gli esseri, inclusi gli uomini, che sono in comunicazione con l'unico universale, con lo Spirito dell'infinito. L'uomo può percepire la vita che pulsa non con le sole parole «io credo», bensì con le opere del vero amore per il prossimo, poiché l'Eterno è l'amore. Rispetto a molte persone, i regni degli animali, delle piante e dei minerali sono invece costantemente in comunicazione con il loro creatore, con l'Eterno. Anche le persone che rendono onore all'Io sono, l'Io sono, allo Spirito onnipresente, percorrendo la via che Dio ha dato a noi uomini nei 10 comandamenti tramite Mosè e che Gesù di Nazaret ci ha dato nel discorso della montagna, sono vicine alla luce originaria, a Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Esse sperimentano che cosa significa collega e sì.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta che in tutto l'infinito non esiste nulla di statico, niente di rigido. Da ciò che è rigido non si può sviluppare nulla di creativo, che dà forma ed è cosmico. Dio, l'Eterno, è sempre movimento, è sempre vita che crea e dà forma. È sempre evoluzione onnipresente. Nessuno può dimostrarvi l'esistenza di Dio. Sentiamo continuamente parlare o leggiamo in merito alla coscienza. La coscienza dell'uomo, e teniamo presente che ciò riguarda quella dell'uomo, è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. Ogni giorno l'uomo lavora, tra le altre cose, con queste 5 componenti che agiscono a loro volta sui suoi organi dei sensi. Con queste 5 componenti attive, costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, che possono essere anche del materiale esplosivo e con i suoi sensi, egli crea la sua coscienza. La sviluppa strato su strato, livello su livello, e questo giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto.
3: Ognuno di noi crea da sé i contenuti di questi strati di coscienza proprio per mezzo delle cinque componenti. Esse sono quindi la vostra coscienza umana personale. E soltanto voi potete esaminare voi stessi per scoprire che cosa avete memorizzato negli strati, nei vari piani della vostra coscienza. Noi stessi, da soli, abbiamo creato i nostri strati di coscienza. Tenendo presente questo, potremmo chiederci e darci poi noi stessi una risposta. A che cosa serve a noi e al nostro livello di coscienza umano se restiamo aggrappati a una fede rigida che non ci richiede di agire?
2: Arriviamo ora al capitolo Impariamo, imparate insieme a noi, trasmettere e ricevere, e la comunicazione universale che rende liberi. Cari amici, se amate la creazione di Dio, gli animali, la natura e i minerali, allora abbandonate il sistema di Baal, ossia il principio separa, lega e domina, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, e fate divenire attivo il vostro marchio di valore che dice «Io credo in Dio». Se volete, imparate insieme a noi ad aspirare allo spirito libero. Imparate con noi che cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Imparate con noi che cosa vuol dire trasmettere e ricevere e che cos'è la comunicazione universale che rende liberi. E ricordatevi che nessuno è nato maestro. Dovremmo tenere sempre presente che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita creati dall'Eterno fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Noi uomini, ognuno di noi, viviamo in questo principio universale divino trasmettere e ricevere, grazie al nucleo centrale incorruttibile che si trova nel profondo della nostra anima. Le creature di Dio, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, in base al loro livello di coscienza, che è naturalmente divino, sono in comunicazione con il loro creatore, poiché il principio cosmico trasmettere e ricevere non è soggetto al tempo e quindi nemmeno a orari di trasmissione o a limiti dovuti dallo spazio.
3: Impariamo. Imparate insieme a noi. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che portano in sé il germe centrale e il nucleo centrale, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Sottolineiamo che respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Tutto è permeato dal soffio dell'Eterno Dio Creatore. Ogni animale, ogni pianta e ogni pietra che si trova nella corrente di vita del Creatore è una creatura divina nella grande famiglia universale di Dio. Gli animali, che provengono dal soffio divino, ma anche le piante, sono i fratelli e sorelle minori dell'uomo. Anche il livello di coscienza dei minerali appartiene all'Eterno Dio Creatore che li ha creati nella sua culla del creato e in cui prende forma la creazione affinché prendessero forma e continuassero l'evoluzione della propria coscienza e che li accompagna e si prende cura di loro lungo il loro cammino evolutivo.
1: Egli, il grande unico universale, è con la sua creazione e presso di essa. E notiamo bene, con la sua creazione e presso di essa. La stessa cosa vale per noi uomini. Dio è presso di noi, nel profondo della nostra anima. Ed Egli, l'unico universale, può essere con noi nei nostri pensieri, in tutto ciò che diciamo e facciamo? Se è così, allora diventiamo persone in grado di percepire nel profondo, nelle quali agisce l'unità universale, la comunità universale. La vita nell'unità universale è l'essere, sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, come gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre e Madre.
2: Cari amici, ascoltiamo ora le spiegazioni riportate nel capitolo dal titolo «La situazione in cui si trova oggi il mondo indica in modo chiarissimo che cosa comporta il principio separa, lega e domina». Molte persone hanno perso la fede in Dio perché Egli, Dio, non fa ciò che esse si aspettano o addirittura pretendono da Lui. Si separano dall'onnipotenza di Dio e si legano a cosiddetti idoli, a persone che si fanno adorare dagli altri come dei. Nonostante qualcuno si rivolga a Dio quando si trova in difficoltà, nella sofferenza o a paura, la maggior parte degli uomini ha dimenticato qual è il vero significato dell'esistenza e dell'operato di Dio. Tutto ciò che noi uomini vediamo e non vediamo e che proviene dall'operato di Dio porta in sé la vita che è Dio. Se ci allontaniamo dal donatore universale, ci separiamo dalla comunicazione universale con le forze positive. Ci stacchiamo più o meno da Dio, il creatore della vita universale. L'uomo crede poi ancora a malapena a ciò che corrisponde alle sue idee e ai suoi concetti.
3: Separa non significa altro che io sono un essere umano. Mi creo io stesso ciò che credo sia giusto e buono per me. Credo soprattutto a ciò che vedo e possiedo e lo considero come mia proprietà. Che cosa deriva e cosa è derivato dai legami all'esaltazione di se stessi, al potere, del denaro e ai beni, eventualmente anche a cospicue eredità? Pretese di potere, di possesso e l'esaltazione di se stessi sono indice del principio separa, lega e domina nel quale ognuno è contro l'altro. Questo principio satanico indica che siamo separati dall'unità universale, dalla vita universale, dallo spirito universale. I suggerimenti che riceviamo dal basso, dall'avversario della vita, dicono

0: è la forza che proviene dal basso. Da queste cosiddette armi, ossia dalle forze negative, il principio demoniaco, ossia il demone, attinge le energie per combattere contro la creazione di Dio ed esercita un influsso negativo su uomini. Le strutture di potere demoniache, il principio separa, lega e domina, esistono grazie alle energie negative degli uomini. Di conseguenza gli uomini non solo perdono la libertà, ma vengono spesso schiacciati in una camicia di forza militante. Il principio divino collega e sì, porta invece libertà, perché l'uomo non si lega a nulla e a nessuno, dato che è consapevole che quando il suo cammino come uomo sulla terra giungerà alla fine, non potrà portare con sé nulla, tranne le colpe della sua anima, dovute al principio separa, lega e domina. Malgrado tutto ciò, la forza del Cristo Dio rimane nella sua anima, affinché possa superare gli aspetti demoniaci di cui si è caricato e liberarsene.
1: La realizzazione del principio collega e sì può essere considerata nel seguente modo per ognuno di noi. Io, l'uomo, imparo a sviluppare il collegamento, ossia la comunicazione con le particelle più piccole della materia, prendendo continuamente coscienza in modo nuovo che in tutti e in tutto c'è il positivo, lo spirito, Dio. Imparo e lavoro per sviluppare una comunicazione positiva con la natura, con il mondo degli animali e anche con la terra e con tutte le sue forme di vita. Imparo a comprendere che la mia vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno mi ha fatto. Imparo a cogliere il collegamento con la parte più profonda dei miei simili, perché nel profondo di ogni anima c'è la legge della fratellanza con ogni fratello, con ogni sorella che collega. Imparo a fare la pace e a mantenere la pace. Dai passi per imparare che compiamo verso il principio cosmico collega e sì, si sviluppa poco a poco la fede viva in Dio che, per mezzo di Mosè, ci ha dato i comandamenti, estratti dalla legge universale, e tramite Gesù di Nazaret ci ha dato il discorso della montagna che spiega come vivere nello spirito dell'unico universale.
2: Descrivere la vita a sette dimensioni nella legge con le nostre parole soggette alle tre dimensioni umane rimane sempre un'impresa quasi impossibile. Quando leggiamo o sentiamo che noi uomini dovremmo essere immagini di Dio, non si intende in modo diretto l'uomo segnato dal peccato, bensì l'essere puro inalienabile, l'essere spirituale. Tutto è in definitiva energia. Anche il corpo dell'uomo è energia. Anche se parliamo di ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni, nervi, ormoni, ghiandole, organi e di tante altre cose. Tutto ciò è assolutamente normale per noi uomini. Tuttavia, quando si dice che tutte queste parti del corpo non sono altro che energia e portatori di energia con diversi livelli di vibrazione, perché corrispondono ai contenuti delle nostre cinque componenti, che sono a loro volta energia, allora mettiamo in questione tutte queste cose scuotendo la testa.
1: Sia che lo vogliamo accettare o meno, i contenuti delle nostre cinque componenti determinano la nostra vita terrena e anche la struttura e l'irradiazione del nostro corpo fisico. Le cinque componenti, che possono essere positive o negative, con il tempo penetrano nella

0: La struttura di cellule del nostro corpo segnano il nostro corpo fisico e anche la nostra anima. Dagli aspetti che segnano l'uomo si sviluppano il suo carattere e il suo aspetto. Riassumendo, possiamo dire che ogni uomo è il proprio corpo energetico personale che irradia le proprie frequenze individuali in base agli aspetti energetici che ha immesso e che corrispondono alla sua persona. In senso lato, si tratta della legge personale di ogni singolo.
1: Sentiamo spesso dire che noi uomini siamo condizionati dai geni che abbiamo ereditato dai nostri antenati, per esempio dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. È possibile. In alcuni aspetti siamo forse effettivamente simili al nonno o alla nonna, ma pensiamo anche allo stesso modo dei nostri antenati? L'uomo odierno pensa e agisce in base alla situazione in cui vive attualmente e non in base alle situazioni in cui vivevano i suoi antenati. Il modo in cui l'uomo pensa attualmente, i suoi sentimenti, le sue sensazioni, parole e azioni, gli danno l'impronta oggi. Ogni uomo, in passato o nel presente, determina la propria esistenza terrena, anche i suoi geni. Noi uomini siamo in definitiva esseri divini avvolti da una veste. Tuttavia, il nostro corpo energetico ha l'impronta che gli viene dai nostri schemi di comportamento attuali, ossia ne è segnato, anche se a livello energetico un uomo equilibrato assomiglia come forma a un essere divino. L'essere divino è equilibrato, eternamente bello, eternamente giovane, puro. È un essere totalmente cosmico ed eterico della dimensione dell'essere. È di sostanza sottile.
0: Quando sentiamo parlare della resurrezione della carne che viene insegnata da alcune religioni esteriori, dovremmo renderci conto che per noi uomini vale la terra, ritornerà alla terra. Il nostro corpo fisico proviene dalla terra e appartiene alla terra. Invece la nostra anima di sostanza sottile porta in sé la resurrezione come evoluzione verso la vita eterna. E ciò significa che l'anima percorre la sua via verso la vita eterna. Per quanto tempo la percorrerà, quante volte si incarnerà, dipende dall'uomo stesso, che, come abbiamo detto, dà l'impronta alla propria anima. Tuttavia, nell'anima è predisposta in modo inalienabile la resurrezione verso la vita eterna, verso l'essere divino, verso l'essere spirituale in noi.
2: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, anche in questa puntata della nostra serie di trasmissioni L'Unità Universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, abbiamo ricevuto tanti aiuti per poter ritrovare noi stessi e giungere alla nostra vera ed eterna vita. Se desiderate continuare a imparare con noi come possiamo superare passo per passo la nostra esistenza umana, della quale spesso non siamo consapevoli, per proseguire sul cammino verso la vita nell'unità universale, rimettetevi in ascolto per la prossima puntata, nella quale parleremo del tema «Impariamo a dar forma al giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi». Ci farà piacere se ci vorrete seguire ancora e per oggi ci congediamo da voi con una frase che abbiamo sentito nella puntata di oggi. «Impariamo a comprendere che la nostra vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno ci ha fatto». Arrivederci a tutti voi e un saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
2: cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto «In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù, il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
3: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
2: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci, quindi, quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
3: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
2: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo, si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?
3: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
5: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca, chiedendoci: come sono veramente le cose oggi? Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
2: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini.
1: Sünden und Heucheleien.
2: Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura

0: sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
1: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
2: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere l'amitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
1: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
3: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci, o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio. Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura.

0: natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
1: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
0: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
2: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
1: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali, o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli